0: BBC Session.
1: Air. Due parigini a Londra se la devono giocare bene. Fino agli ultimi anni 90 il mondo ha pensato che la Francia ha un'industria musicale sana grazie alle leggi che proteggono gli artisti nazionali e obbligano soprattutto le radio a trasmetterli. Ma nel frattempo sono arrivati Nicolas e Jean Benoit, ovvero gli Air, e decine di ragazzi come loro, Alex Goffer, Daft Punk, Stardust, Mojo. La stampa musicale ha creato per loro l'etichetta French Touch, ma la sostanza è che il Regno Unito ha perso il ruolo di unica guida nell'avanguardia elettronica. Nicolas e Jean Benoit se la giocano alla grande negli studi della BBC, triplicando la velocità di Kelly Watch the Stars.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

Benny the Butcher riscalda l'ambiente in vista del terzo capitolo della saga The Plugs I Met, rilasciando un EP di 6 tracce. Uno dei 3 pilastri del rap targato Buffalo, insieme ai compari Westside Gunn e Conway the Machine, Benny the Butcher ha contribuito pesantemente a mettere la sua città sul radar degli appassionati del genere, guidando una wave fatta di musica cruda che attinge al meglio della Golden Age con un sound più attuale, più lento, volutamente più sporco. Artista decisamente produttivo, i suoi progetti ormai non si contano più, così come le tante collaborazioni. Tra i suoi lavori migliori cito Thanatalk 3, il primo The Plugs I Met, Pirate Picasso e poi Burden of Proof insieme a Hit Boy, che per quanto fosse un disco diverso a livello di sound, contiene delle ottime tracce. La saga di The Plugs I Met inizia nel 2019 con il primo capitolo, mentre il secondo è datato 2021. Per il terzo capitolo non c'è ancora la data ufficiale, ma nel mentre Benny rilascia il 2.5, annunciato e rilasciato in meno di 48 ore. L'aspetto che unisce i vari capitoli è dato dalla copertina. Tutti i capitoli riprendono scene dal film Scarface, con l'aggiunta di barre di censura a coprire gli occhi dei protagonisti. Il film culto con Al Pacino è un film assolutamente legato al mondo dell'hip hop, citato da anni e fonte di ispirazione totale per lo street rap e le sue storie. Per il tipo di rap proposto generalmente dagli artisti di Buffalo, Scarface diventa un riferimento forse banale, ma decisamente efficace. Le produzioni di questo antipasto sono principalmente di Harry Fraud, ad eccezione di una traccia prodotta da Derringer e Beat Baccia. Harry Fraud si è occupato dell'intero secondo capitolo, quindi l'alchimia con Benny è già stata testata e approvata. E a questo punto vedremo se gli verranno affidate completamente anche le produzioni del terzo capitolo. Tra le collaborazioni invece spunta il nome di Raekwon, leggenda vivente del Wu-Tang Clan, nonché creatore del classico Only Built for Cuban Links, album datato 95 che ha ispirato l'intera wave di Buffalo e dintorni. Un disco il cui concept, tornando al cinema e per chiudere il cerchio, venne ideato da Raekwon e Ghostface Killah a Miami, città dalla quale inizia la storia di Tony Montana proprio in Scarface.

0: 1, 2, 3.
1: Yo, listen. And I know

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Forse avrete intuito in altre trasmissioni che il giochino preferito della persona che vi sta parlando è la pallacanestro. Oh, la pallacanestro è un bello sport, è stato invitato da un professore di educazione fisica alla fine del 1800, il quale più che altro doveva tenere in forma i ragazzi prima degli sport estivi o primaverili, quelli che si giocano all'aperto. Si giocava con un pallone da calcio e le partite erano a durezza fisica assoluta. Non tutte le notizie sul basket arrivavano correttamente. Per esempio, una professoressa di ginnastica si fece informare da questo Naismith, che è il nome dell'inventore, su come si doveva giocare, ma non intuì bene dal significato della lettera come doveva essere organizzato il gioco, per cui ritenne che c'erano attaccanti e difensori e che c'erano dei giocatori che non potevano superare la metà campo. Solo dopo 30 anni le donne in America furono informate che il gioco era in realtà un altro. Ma ci sono due personaggi che nessuno conosce nel nome, che gioco l'hanno cambiato per sempre, e sono due bidelli, sostanzialmente gli assistenti di Naismith alla YMCA di Springfield, Massachusetts. Uno ebbe una delle idee più rivoluzionarie del gioco. Siccome questo qui con la scala doveva salire a prendere il pallone ogni volta che si segnava un canestro, disse: professore, mi scusi, non vorrei disturbarla, ma se ci facessimo venire un'idea rivoluzionaria di tagliare il fondo del cestino così la palla cade e non si deve salire su quella scala, anche perché avrei altro da fare. Non è finita qua, c'è un altro benefattore del gioco, uno che qualche anno dopo disse: professore, mi scusi, e se mettessimo un tabellone dietro sto benedetto canestro? Perché sa, questi ragazzi qua, questi palloni da calcio, il gioco violento, più che altro spingardano 8-9 metri dal canestro nella rara volta in cui tirano. Il gioco è un puro noiosetto. Se inventassimo il tabellone, e ne smedite, sentite, fate quello che volete. Il basket di oggi deve tantissimo a sti due bidelli.
2: Rete 3.
3: Tennessee.

0: vostre case, nelle vostre auto, ovunque vi troviate. C'è Rete 3, c'è la Simo questa mattina a darvi il buongiorno tra le 6 e le 7 e poi mi raggiungerà Joas. Prima di entrare nel vivo del nostro programma di questa nuova puntata di
1: Radio Televisione
0: parzialmente stremato, un appuntamento con le informazioni, previsioni del tempo, traffico e poi l'attualità.
1: Rete 3.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio.

0: leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Le previsioni per oggi: a sud per lo più soleggiato con alcune velature soprattutto al mattino, a nord in pianura per lo più soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità variabile. Avremo delle temperature minime a sud di 14 gradi, a nord tra 7 e 11, massime attorno a 23 gradi. Al momento Via Swiss non ci segnala particolari disagi, possiamo dedurre che si viaggi bene sulla maggior parte delle strade ed autostrade della Svizzera italiana. Siamo comunque qui pronti a tenervi aggiornati.
2: Tre News.
1: Canton Grigioni, ci sono diversi morti e molti feriti nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 16.45 in Bassa Engadina, dove un autobus si è ribaltato sulla strada tra Susch e Sernez. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e 5 elicotteri. La polizia grigionese ha parlato di diverse vittime, ma per ora non ha fornito informazioni più precise. Si tratta di un pullman turistico della compagnia OAD che trasportava 48 persone. Il tratto di strada è chiuso al traffico, l'autobus ha urtato il guardrail ed è uscito di strada, ma sulle cause non sono ancora state fatte ipotesi. Condoglianze dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, espresse in tarda serata su X, aperta una hotline per i parenti, le ambasciate e i consolati. 081 256 56 56. Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato un hacker ucraino a 12 anni e 9 mesi di reclusione. Il 52enne, al quale è anche stata imposta un'espulsione dalla Svizzera di 10 anni, aveva crittografato dati aziendali per estorcere riscatti. Il prezzo del petrolio potrebbe schizzare fino a $200 al barile se lo stretto di Hormuz restasse chiuso a lungo. Lo sostiene Alessandro Bay, economista di UBS, che in uno scenario di questo tipo prevede un crollo congiunturale mondiale. Oggi gli Stati Uniti celebrano il 25esimo dagli attentati dell'11 settembre e le loro vittime. New York rende omaggio alle vittime degli attentati che cambiarono anche il mondo. E di nuovo buongiorno, sono le 6:05 minuti.
3: Buongiorno.
4: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito schierato, caffè preparato. Sintonizzato.
1: Soprattutto sintonizzato.
5: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Super parzialmente scremato, adeguatamente caffeinato.

faccine stropicciate o gonfie, non so come vi svegliate voi, io mi, tra lo stropicciato e il gonfietto ci metto sempre un po' a sgonfiarmi, eh? Che bella immagine che vi ho dato. C'è invece chi si sveglia proprio pronti via, senza assolutamente nessuna traccia della notte passata, e buon per loro, proprio come nei film, no? Che si svegliano già con il trucco. È vero che per le donne adesso vanno di moda anche trucchi permanenti, perché tu non lo sai mai, no? Se effettivamente è un trucco permanente o no, questi eyeliner perfetti, labbra, eccetera, ma non è di certo di questo che voglio discutere, anzi volevo proprio iniziare in modo molto molto classico. Oggi è venerdì 11 settembre, il sole puntuale come quello che fa il soffiatore la mattina del sabato sorgerà alle 6.57, quindi fuori è ancora tutto buio buione, questa sera andrà a dormire alle 19.43, abbiamo quindi quasi 13 ore di luce da sfruttare per rimandare a domani quello che potremo fare oggi. Sui calendari dei santi oggi troviamo Santi Proto e Giacinto, due fratelli martiri ovviamente. Un onomastico che ha un vantaggio enorme: se vi chiamate Giacinto siete quasi certi che nessuno si ricordi del vostro nome, quindi ogni messaggio di auguri vale doppio. Poi c'è la luna, oggi è luna nuova, praticamente invisibile, è la fase lunare perfetta per chi non vuole farsi notare, per chi ha lasciato in sospeso qualche email e per i calzini spaiati che sperano di passare inosservati nel bucato. Hanno una vita tutta loro, bisogna lasciarli stare. Insomma, sole quasi presente, luna assente, santi in servizio sempre. E la musica, vogliamo parlarne?

prendervi proprio per il collo, tra virgolette, scuotervi un po' per le spalle, non per il collo, perché arrivano gli ACDC. Fossero una sostanza, non sarebbero, diciamo, una tisana rilassante alla camomilla, sarebbero caffeina. Se fossero un integratore sarebbero magnesio, guaranà, vitamina B12, cemento armato.

0: Buongiorno Rete 3, dai che venerdì oggi, dai, buona giornata a tutti.
1: Sì, vabbè, è venerdì, hai indiscutibilmente ragione. Ma il venerdì è un gran bel giorno per chi ha libero poi il weekend, lo sappiamo, mica tutti, chiaro. Però il venerdì ti porti dietro anche un po' la stanchezza della settimana, no? Senti, sulle spalle un po' di stanchezza. E poi non lo so, voi siete quelli da sprint finale pieni di energia o quando cominciate a vedere la destinazione vi ammosciate? Sono tante le domande che vorrei farvi. Ad esempio, la prima, no, che vi faccio sempre quando ci sentiamo la mattina presto o all'inizio di ogni programma in mia compagnia, vorrei sapere come state, no? E se doveste descrivere il vostro stato fisico mentale, un po' come ho descritto gli CDC prima, con una sostanza, un materiale o un integratore, cosa sareste? Beh, io oggi mi sento tipo cartone ondulato, reggo ma con moderazione. C'è chi si sente titanio, chi magnesio, chi caffè corretto, corretto caffè si intende, cemento armato, camomilla, silicone, vitamina C, colla, bicarbonato. Oppure semplicemente vi sentite come una fetta di formaggio lasciata troppo vicino al sole, stasera al termosifone quando sono accesi.
2: Che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so.
1: Ma che voce da patatino.
0: Palermo
1: c'è anche nella vita parla così. Ciao, ti vorrei fare ascoltare adesso una canzone veramente molto carina.
2: Adesso per un potente incantesimo resterò per sempre così, no? Ma senti che bella questa canzone, che coccola, che coccolina. You are not alone.

0: adesso un attimo malinconica, ecco, però quanto basta. Let's Lango, you are not alone. Allora, apriamo questa mente. Di che materiale vi sentite fatti oggi? Titanio, ghisa, gomma piuma, cartone bagnato come me, acciaio inox, velcro, plastica riciclata. Anch'io mi sento un po' come quelle bottiglie ogni tanto che schiacci per farci stare tutto nel sacco della spazzatura. Argilla, siete fatti forse di Lego? E beh, insomma, ci sono delle immagini carine che stanno arrivando grazie alla descrizione di voi stessi e del materiale di cui vi sentite composti.
1: Buongiorno Simo.
0: E buongiorno a te.
1: Io mi sento come una bottiglia di vino rosso pronta a farmi degustare.
0: Ulla.
1: Ciao, una buona giornata a tutti.
0: Cioè, Tony, mi sei hot oggi.

0: Morissette. Di che materiale vi sentite composti oggi, eh? Dite un po'.
1: Buongiorno, siamo al buio.
0: Ciao.
1: Frittatella.
0: Buio.
1: Stamattina siamo e ci sentiamo cartone bagnato. Attenzione a come prenderlo, perché mi sfracello tutto quanto.
0: Eh sì, certo, ti sciogli, sfracelli tutto quanto. Un'immagine che rende bene l'idea. Il cartone bagnato da maneggiare con cura, soprattutto quando avete fatto la spesa per l'ennesima volta. Vi siete dimenticati del sacchetto, quello bello, quello da 2 franchi, anche da 5, quelli, insomma, quelle belle borse della spesa che occupano armadi della vostra casa. Vi siete comprati un sacchetto di carta riciclabile, piove, appoggiate il sacchetto prima di metterlo nel baule, perché il baule è alto, non ce l'avete fatta, non avete chiaramente il telecomando nella chiave per aprire il baule, e il sacchetto si scioglie un po' sotto e chiaramente fa fuori uscire tutta la spesa che avevate acquistato. È un'idea molto vincente di come ci si può sentire, no? Utili, ma

0: questi che poi erano degli scheletri terribili che facevano paura e ridere allo stesso tempo.
1: Radio Pirata.
0: Dai, allora, visto che volete la radio, prendetevela e tenetevela per qualche minuto.

generale della musica, della, della, ma anche appunto del, del cinema, insomma. Raffaella Carrà, una Queen che non c'è più, lasciamo quindi i pirati andarsene via, anche se è sempre un piacere averli con noi. Ma arriva un altro grandissimo, Adriano Celentano, tornato virale su TikTok grazie a questa canzone che poi è stata remixata, un brano in origine del 79 scritto con Toto Cutugno.

si sente una lamiera che quando ondeggia fa rumore, insomma, che si sente magari fatto della stessa materia delle stelle. 11 settembre 1965 nasceva a New York Richard Melville Hall. Il mondo lo avrebbe conosciuto con un nome molto più semplice, che è Moby. E la sua storia è interessante perché non assomiglia a quella del classico musicista. Prima il punk, hardcore, poi i club, la techno, l'elettronica e infine un disco che nel 1999 ha cambiato un po' le regole del gioco, che è Play. Forse senza saperlo lo avete sentito ovunque, in televisione, nei film, nelle pubblicità, nelle serie televisive, insomma tutti i brani dell'album finirono per avere una seconda vita fuori dai negozi di dischi, trasformando Moby in uno degli artisti che più hanno contribuito a portare l'elettronica al grande pubblico. Poi c'è una curiosità che adoro: il suo soprannome non nasce dalla musica ma dalla letteratura, si chiama Moby perché nella sua famiglia c'è una lontana parentela con Herman Melville, l'autore appunto di Moby Dick. Immaginate la scena: qualcuno scopre di avere uno scrittore famoso tra gli antenati e si ritrova con un nome d'arte già pronto. Negli anni Moby è stato anche scrittore, ristoratore, attivista per i diritti degli animali, dimostrando che si può avere una vita decisamente più affollata di una semplice biografia musicale. Tanti auguri a Moby, che oggi spegne 61 candeline, uno degli artisti che ha fatto incontrare gospel, blues, folk e musica elettronica come nessun altro.

0: Di che materiale vi sentite fatti? Allora, mi avete descritto dei materiali che rendono molto bene l'idea dell'energia che avete addosso. Il cartone bagnato ha dato modo a un nostro amico di raccontarci un'esperienza fatta anni fa. Vi dicevo, appunto, è veramente insidioso il sacchetto di carta, perché se lo appoggi un attimo in una giornata di pioggia, chiaramente il cartone poi si rammollisce e fa uscire tutta la spesa. Poi ognuno ha le sue tecniche. Una volta che ti cade tutto, poi le impari. Io di solito appoggio il sacchetto di carta sulle punte dei piedi, tenendolo un po' in equilibrio, apro il baule e cerco di riuscire ad arrivare a casa con tutta la spesa. Purtroppo, dicevamo, non va sempre così.
1: A me è proprio capitato quando ero studente a Zurigo. Se arrivi in questa grande città, nei tram, avevo fatto la spesa perché avevamo un appartamento con degli amici. Ho fatto la spesa per tutti. Con naturalmente abbastanza cose pesanti come latte, succhi di frutta, eccetera, due buste in carta della Migros. Li ho poggiati per terra perché non c'era posto nel tram, chiaramente li ho poggiati per terra, pioveva, e chiaramente dopo aver praticamente dimenticato quale era la buona uscita del tram, ho preso all'uscita dopo, perché ho realizzato che era quella dovevo salire e scendere prima. Preso i sacchi velocemente per scendere, ma si sono spaccati. E quindi è andato tutto per terra e c'era una buona anima che mi aiutava a impilare le cose sull'abbraccio, perché la porta del tram si chiudeva automaticamente e io ero tra la porta e la strada, insomma, un casino. Vabbè, comunque sono dei ricordi che rimangono. È stato bellissimo a Zurigo, dei bei tempi. Ciao a tutti, siete fortissimi.
0: Evviva le buone anime, siete fortissimi voi. Tra pochissimo daremo uno sguardo anche alle stelle, ma vi rendete conto? Non ci facciamo mancare niente, nemmeno l'astrologia.

0: zucchero, baila. E allora, dicevamo appunto che è il momento dell'oroscopo.
1: L'oroscopo.
0: Sto schiacciando, voi non potete immaginare, a volte si, come dire, vanno insieme un po' i concetti base della tecnologia e si schiacciano bottoni a caso. Allora, siamo all'oroscopo per oggi, segno per segno, senza dimenticarne nemmeno uno. Ariete, sarete pervasi, addirittura pervasi da un forte desiderio di evasione dal tran tran, che va tanto di moda parlare di tran tran ultimamente. Organizzate qualcosa di speciale per la serata, avete bisogno di svago. State anche calmi, no? Che potete stare anche a casa. Toro, giornata ideale per consolidare i risultati professionali ottenuti. Il vostro valore viene riconosciuto e questo vi regala grande stabilità emotiva. Bene, adesso c'è una grande aspettativa. Gemellissimi, la vostra curiosità vi porterà a fare una scoperta molto interessante riguardo a un vostro interesse personale o a un hobby. Approfondite, restiamo un po' sul vago, comunque dovrebbe arrivare una scoperta interessante, su cosa non si sa. Cancro, sarete molto protettivi, oh no, nei confronti dei vostri affetti. Una serata in famiglia o con gli amici più intimi sarà il modo migliore per ricaricarvi. Leoncini, evitate di voler avere ragione a tutti i costi, come fanno nelle discussioni di oggi. Ascoltare il punto di vista altrui arricchirà la vostra visione delle cose, sai mai che magari anche gli altri hanno qualcosa da dire. Ma Vergine, le stelle favoriscono la sfera finanziaria e i piccoli guadagni inaspettati. È il vostro ideale per pianificare le spese nei prossimi mesi. No, magari non tutti i vergini stanno proprio a galla e voglio vedere le vostre facce. Bilancissime! Mamma mia, già siete nati sotto il segno migliore dello zodiaco. Cosa vi aspettate? Vi sentirete più leggeri e in pace con il mondo. Bene. Le tensioni dei giorni scorsi scivolano via, ma che tensioni, che dormo in piedi, lasciando spazio a un rinnovato ottimismo. Oh, oggi sarò la fatina dell'ottimismo, pensa che bello avermi attorno. Scorpione, il vostro intuito oggi è a dir poco infallibile. Bene, se avvertite che qualcosa non quadra in una situazione, fidatevi della vostra sensazione primaria. Allora, gli scorpioni pensano sempre di avere l'intuito giusto, ci vedono lungo e guai a contraddirli, quindi va bene così. Dico cose a caso, eh. Sagittario, sarete stimolati a riprendere in mano un vecchio progetto nel cassetto. Le condizioni attuali sono decisamente più favorevoli rispetto al passato. Spero che lo troviate. Capricorni, ah, che bel segno il Capricorno. La stanchezza accumulata inizia a farsi sentire, ma se non sono mai stanchi, non riempite la serata di impegni e concedetevi il lusso di un riposo totale e rigenerante. Sì, sì. Acquario, un incontro casuale o un messaggio inaspettato riaccenderanno un forte entusiasmo per un progetto che credevate ormai spento. Qua, cioè, tutti progettati, tutti progettuosi, progettualità. Pesci, sarete chiamati a stabilire dei confini chiari in un rapporto che sta diventando troppo esigente. Ah, no, eh? Farlo vi eviterà di accumulare risentimento e ti credo, se uno invade i tuoi spazi lo scacci via un po', cioè tipo con uno spray antizanzare. È anche il compleanno di Richard oggi, che festeggiamo a modo nostro. Lui è nato l'11 settembre del 1971 ed è noto soprattutto per questa bellissima canzone, ma non soltanto, con i suoi Verve, Bittersweet Symphony. Tanti auguri, Richard Ashcroft.

che abbiamo festeggiato ascoltando la famosissima Beethoven Symphony. Ma io lo dico sempre ed è la verità, i compleanni più belli da festeggiare in diretta, sì, sono anche quelli degli artisti, bla bla bla, ma sono i vostri. E poi quando possiamo festeggiare i compleanni dei piccini siamo ancora più contenti. Allora oggi tutti insieme vi voglio sentire, anche se non manderete nessun messaggio audio, io vi sentirò fare gli auguri, degli auguri speciali a Olivia che oggi compie 6 anni. Olivia, tanti auguri, e per festeggiarti ti vogliamo vedere ballare con una delle tue canzoni preferite.

passare 6 anni. Io me li sento addosso a volte, veramente. Ieri ne discutevo con mia figlia sul divano. Cioè, ma anche a te capita di sentirti piccolo, di sentirti proprio veramente piccolo, tipo 6, 7, 8 anni. Succede. Non è sempre una cosa positiva per chi ti sta

0: accanto perché potresti diventare un po' assillante, così come alcune volte.
1: Dove vuoi arrivare, Simo? Dove vuoi arrivare?
0: Potrei darti fastidio oggi.
1: No, assolutamente.
0: No, dici?
1: Assolutamente no, impossibile, Simo.
0: Impossibile.
1: Tu mai.
0: Allora. Radio Televisione. Le 7:03, buongiorno, benvenuti a Parzialmente Scremato, potenziato a questo punto con l'arrivo anche del nostro Joss.
2: Rete 3.
0: Prima di entrare nel vivo della nostra nuova puntata,
1: andiamo.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Grazie, andiamo a vedere che tempo farà oggi. Ebbene, al sud sarà ben soleggiato, malgrado qualche annuvolamento, specialmente nella prima parte della giornata. A basse quote, temperatura massima sui 25 gradi. Scendiamo in strada. Allora, vediamo, diamo uno sguardo all'ultimo bollettino che è arrivato pochi minuti fa. Il traffico inizia a essere intenso, forti rallentamenti vengono annunciati sulla 2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione nord. Identica situazione anche sulla cantonale da Magliaso a Serocca d'Agno su più tratti e nel Mendrisiotto sulla strada da Brusata di Novazzano a Genestrerio. Ricordiamo infine che la strada della Calanca da Molino fino a Arvigo è aperta in entrambe le direzioni. La circolazione viene però regolata da agenti di sicurezza. La strada viene inoltre chiusa per motivi di sicurezza la notte dalle 20:30 alle 6 del mattino. Adesso la pagina legata all'informazione con Simona Foglia.
2: 3 News.
0: In Engadina un bus olandese carico di turisti esce fuori strada e si ribalta all'altezza di un cantiere. Pesante il bilancio. Per ora la polizia parla di diversi morti e feriti senza ulteriori precisazioni. Se ne saprà di più in mattinata. Ogni anno finiscono nelle acque e nei terreni, in città come in campagna, quasi 220 tonnellate di microplastiche in Svizzera. Per la prima volta uno studio analizza sul piano nazionale la contaminazione. Pesante sentenza a Zurigo contro un hacker ucraino che aveva rubato dati sensibili a diverse aziende svizzere per poi ricattarle ed estorcere denaro. Dovrà scontare ben 13 anni di prigione e 10 anni di espulsione dalla Svizzera. Nello Yemen le milizie filo-iraniane degli Houthi conquistano la città portuale di Mocca, un punto strategico per il controllo della via marittima che l'Arabia Saudita usa per esportare il petrolio, evitando il blocco di Hormuz. Ed ora un aggiornamento sportivo.
2: Rete 3 Sport.
3: Con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.
4: Buongiorno da Omar Meschal. Subito alla Champions League con la prima giornata della fase campionato che si è chiusa con l'esordio da sogno del Como, che ha messo sotto 4-1 il Lipsia realizzando il doppio delle reti di Inter, Napoli e Roma messe assieme. I giallorossi sono rientrati con un 1-1 da Istanbul contro il Fenerbahce. Il Bayern Monaco ha battuto 5-0 il Bodo Glimt, risultato rotondo dopo 2 anni di astinenza Champions anche per il Manchester United, 4-0 sugli esordienti azzeri del Sabah. Dalla Champions alla Challenge League, dove oggi si apre l'ottava giornata. La capolista Stade Lausanne ospita alle 19:30 il Ville, mentre l'Yverdon, secondo a 2 punti di distanza, alla stessa ora è impegnato a Rapperswil. In Italia la quarta giornata si apre con il Venezia che riceve la Fiorentina. Primi punti garantiti, insomma, per le due formazioni ferme a quota zero sul fondo classifica. Ok su ghiaccio, il pre-season delle ticinesi si è chiuso per entrambe all'overtime con la quarta sconfitta pre-campionato. Il Lugano 2-1 a Kloten, unica rete di Ghebè. L'Ambrì, nonostante la doppietta di Capitan De Luca, ha perso 3-2 alla Gottardo Arena dalla Rapperswil. In Champions League, terza vittoria in 3 partite per il Davos, 4-2 in Polonia contro il Tiki. Prima sconfitta invece per il Ginevra, 3-2 in Svezia dallo Skellefteå. Oggi tocca ai campioni svizzeri del Friburgo che ospitano i cechi del Pilsen. Ciclismo, weekend finale alla Vuelta con la terz'ultima tappa, 210 km e due gran premi della montagna da affrontare prima dell'arrivo in salita di prima categoria a Peñas Blanca. Dopo la vittoria a cronometro di Küng, la maglia rossa Mas deve difendere 1.37 su Roglic. Infine l'atletica a Budapest esordisce il nuovo formato biennale degli Ultimate Championships, competizione in cui durante tre giorni a diretto confronto si troveranno i campioni olimpici di Parigi, quelli mondiali di Tokyo e di freschi vincitori di Diamond League. Tra gli invitati anche sei atleti svizzeri.
0: Ce n'erano di cose da dire oggi sullo sport.
5: Sintonizzato, parzialmente scremato. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
0: Hola Joas!
1: Ciao, buongiorno a te cara Simo, buongiorno a tutti e tutti quanti. Oggi facciamo prima un paio d'altri auguri.
0: Ma
1: di buon compleanno, perché
0: certo.
1: Detto di Olivia e festeggiata Olivia, sì. Ci siamo buttati alle spalle il compleanno. No, scherzo Olivia, festeggiamo tutto il giorno. Ma aggiungiamo ai festeggiamenti altre due ragazze.
0: E vai!
1: Aggiungiamo Alice, che oggi compie 15 anni.
0: Come on, 15 anni Alice!
1: Mamma mia ragazzi! Ragazzi, dopo torneremo ai 15 anni di me, Simona, vi racconteremo.
0: Veramente,
1: no,
0: sei proprio
1: okay,
0: sicuro?
1: Non lo faremo.
0: Ho qualche domanda per te.
1: Per quanto mi riguarda, sì. Anni buttati nella toilette.
0: Mi sono divertita tanto a 15 anni. Ero una bambina proprio molto rispettosa delle regole a casa.
1: Sì.
0: Riconosciuta proprio dalla mia famiglia come inaspettata, come cosa so, l'adolescenza. No, ero educata, rispettavo le regole, ero bravissima
1: su
0: e gentile.
1: Su educata posso essere d'accordo, su tutto il resto non lo so,
0: no.
1: Porrei due domande ai tuoi
0: genitori
1: familiari.
0: Pensavano che gli fosse arrivata addosso la maledizione di maledizione egizia.
1: Dai, poi facciamo gli auguri a Agata, che mi par di capire che compie 4 anni oggi. Da un messaggio
0: auguri,
1: che ci manda
0: Agata.
1: Giù tanti auguri anche a te. E Claudia, che di anni ne compie 50, tanti auguri anche a Claudia. Poi appunto volevo aprire questa mattina con te cara Simo con un quesito, visto che
0: prego.
1: Venerdì sai è il giorno in cui magari ci mettiamo anche un po' a sognare, a dire quelle cose tipo sai cosa, è bello anche riposare un po' o andare in spiaggia, andare al mare, staccare.
0: Mi stai facendo
1: secondo
0: paura.
1: Secondo te esiste qualcuno alle Maldive che un giorno abbia detto sai cosa, io lascio tutto e apro una carpenteria a Bioggio? Esiste?
0: Madonna.
1: Lascio tutto e apro non so, un'azienda di tetti in piode allo Zandone, all'Osone.
0: Secondo me
1: alle Maldive
0: esiste.
1: Qualcuno ha già fatto questo ragionamento.
0: Esiste, dai, stufi di non fare niente, di stare lì a galleggiare nell'acqua più limpida del mondo.
1: Voilà.
0: La noia, pervasi dalla noia, sì, magari uno esiste.
1: Aprono un'azienda, che so, io tiro su una ditta di idraulico.
0: Probabile.
1: A Cadenazzo.
0: Probabile.
1: No, perché no? Vabbè.
0: Ma, allora, magari un alieno.
1: Non un maldiviano.
0: No.
1: Senti, chiudiamo la nostra. Aspetta, arrivano tanti altri auguri.
0: Che bello!
1: Ma incredibile.
0: Ma siete una setta voi nati sotto il segno della Vergine.
1: Fantastico.
0: Una setta.
1: Siamo tantissimi.
0: Stati concepiti in inverno.
1: Ci sono fatti gli affari tuoi sugli affari dei
0: non
1: miei
0: genitori.
1: Non ti
0: hanno raccontato i tuoi.
1: Senti,
0: come sei stato concepito.
1: Allora, facciamo tanti auguri anche a Ginevra per i suoi 17 anni.
0: Sì.
1: Va bene, e chiudiamo quel discorso.
0: Io sono stata concepita all'ultimo dell'anno, se vuoi saperlo.
1: Ecco. No!
0: È vero.
1: All'ultimo dell'anno?
0: All'ultimo dell'anno.
1: Quindi sei nata un po' dopo. Giusto,
0: sì,
1: un po' dopo
0: ottobre,
1: il termine, un mese
0: ottobre.
1: Dopo il termine.
0: No, non un mese, perché sono 50 quasi.
1: Non facciamo questi calcoli.
0: Sai, i miei genitori mi hanno detto che sono stata concepita la notte di Capodanno.
1: Ecco.
0: Stavi dicendo?
1: Vi spiego tante cose. No, che vorrei tanto ascoltare un bel pezzo di David Bowie.

0: ma ce la possiamo fare.
1: Dai, stavamo provando, diciamolo.
0: 0848 03 05 03, il numero da comporre per giocare con noi a ABC.
1: Sì, mo sta ridendo perché stavamo provando la giocata di stamattina di ABC a microfoni ovviamente spenti, sì. E la Simo vagava un po' col pensiero. Vagavo, ma ha detto non è così semplice come la vuoi far passare.
0: No, ma io ho stravagato, sono stravagante. Anche perché io lo dico sempre, voi dovete mettervi nei panni di una persona che magari si agita un po', che è un po' rimbambita, magari come me.
1: No,
0: perché ha dormito
1: lungi
0: poco.
1: Da me voler, figurati.
0: No, ma è così, sono scuse valide, sì, per riuscire a non azzeccare delle risposte che gli altri, quelli più svegli, dicono: ma dai,
1: era facilissimo.
0: Però poi per te che ce l'hai scritta.
1: No,
0: però,
1: capito, però
0: prossima scheda
1: adesso
0: te la faccio io.
1: Guarda, non vedo l'ora di giocare, così tutti diranno: ma era facilissimo.
0: Sì,
1: allora
0: no,
1: facciamo una cosa, ricordiamo ancora una volta, per la seconda volta, il nostro numero di telefono
0: 0848 030 05 03.
1: Il tempo di chiamare è ora, potete iniziare a digitare il nostro numero per giocare con noi a ABC.
0: Siamo pronti anche a giocare con delle ecografie oggi.

0: i nostri ascoltatori. Stanno bene, pronti a giocare con noi?
1: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con frutta svizzera della vostra regione. Informazioni su swissfruit.ch.
2: Computer, scusavo. Allora, da oggi da vincere c'è un cesto di frutta con prodotti svizzeri del valore di 100 franchi offerto dall'Unione Frutta Svizzera.
0: Allora, chi c'è qui che vuole giocare con noi? Pronto?
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Sono Debora.
2: Debora, buongiorno. Con l'H?
3: Giusto, sì, finale.
2: Debora con l'H finale. Ti posso chiedere, cara Debora, di dove sei, da dove ci chiami?
3: Da Rivoli.
2: Da Rivoli, ok. Abbiamo già giocato assieme, è possibile?
3: Sì.
2: Ah, ok.
0: E com'era andata, Debbie?
2: Per
3: era
2: besti.
3: Facile, ma è andata male.
0: No, fa è niente. Per quello che ti senti un po' sconfortata. E invece oggi giochi con me, io e te faremo squadra e ce la faremo a portarci a casa le 12 soluzioni necessarie per vincere il cestone di frutta svizzera.
2: Faremo di tutto per farcela. Debora, tu hai figli o figlie a scuola?
3: No, adesso non ancora.
2: Però voglio dire.
3: Però sì, ne ho due.
2: Com'è?
3: E Len.
2: Come si chiamano, scusa?
3: Emily. La grande.
2: Sì.
3: E Len, la piccolina.
2: Len, la piccolina. Dove vanno a scuola? Rivoli?
3: Sì, sì, qua a Olivone.
2: Ok, quindi è comodo, puoi accompagnarli a piedi.
3: Sì, sono appiccicate sia a scuola che asilo.
2: Ah, è vero.
0: Facciamo
2: meraviglia.
0: Così, vi scambiate i numeri
2: no,
0: di telefono così potete chiacchierare.
2: Dai, lascia che...
0: Ma lasciala stare, santo cielo.
2: No,
0: ho capito cosa stai facendo, la stai mettendo a suo agio per rilassarsi e quindi poi riuscire a partecipare.
2: Stiamo sciogliendo i muscoli, Debora.
0: Grande.
2: Allora, però adesso entriamo un po' nel focus, nella concentrazione. Oggi si gioca con la lettera M di Malvaglia. Mi dispiace, so che non c'è tanto...
3: Ah, sì. Va bene.
2: Va bene, ok.
0: Tu dammi il via e noi partiamo.
2: Ok, allora 3, 2, 1 e vai, Simo.
0: Contrario di maggiore.
3: Minore.
0: Opposto di massimo.
3: Minimo.
0: Terreno sotterraneo.
3: Metro.
0: Mamma.
3: Passo.
0: Non femminile.
3: Maschile.
0: Mare europeo.
3: Mediterraneo.
0: 60 secondi.
3: Minuto.
0: Luna inglese.
3: Moon.
0: Sasso spaziale.
3: Meteorite.
0: Caffè sul fornello.
3: Mocca.
0: Frutto tropicale.
3: Mango.
0: Relativo al mare.
3: Relativo al mare.
0: È un po' suonato il go anche temo. No.
2: Allora dopo andremo, rimanete all'ascolto, accendete la radio per le risposte esatte. Per due risposte non ti sei portata a casa i nostri 3 quintali di frutta di oggi. Debora, ma la cosa bella seriamente è che se tu vincessi non potresti più chiamare nei due mesi successivi. Fortunatamente non ce l'abbiamo fatta apposta per poco, per tanto così. Almeno tu, te, da lunedì richiama Debora, va bene?
0: Così ci risentiamo.
3: Va bene.
0: Ciao Debbie, buona fortuna per la prossima.
3: Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata anche a te. Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Con frutta svizzera della vostra regione. Informazioni su swissfruit.ch.
0: Chiediamoci come scrivi queste schede a questo
2: Mamma
0: punto.
2: Mamma mia, ragazzi, è fatto apposta.
0: Chiediamocelo.
2: Fatto apposta.
0: Tra poco le soluzioni, va là.

0: Ciao Olivia,
1: l'anno prossimo probabilmente attorno al mese di agosto arriveranno ancora dei bello fresco, me li sono magnati tutti, purtroppo
2: tonnellate
1: quest'anno.
2: Di belli freschi ti sei magnato.
1: Sì, mi dispiace Olivia, no, me li sono mangiati tutti, adesso fa troppo freddo per il gelato, allora
2: no, dai Olivia, li ha mangiati davvero tutti Joas, li ha distribuiti, li ha regalati e poi sono finiti, torneranno per l'estate prossima.
1: Esatto, cara Olivia, grazie per il tuo messaggio vocale, ci fa molto piacere. Allora, noi
2: le soluzioni di ABC, dicevo appunto che io ho avuto delle difficoltà stamattina perché il mio cosiddetto cervello funziona per associazioni, non per opposti. Sì. Quindi se tu mi dici mamma, io dico mia. Se sì, tu mi dici gelato,
1: dico
2: io dico
1: di mamma,
2: estate. Ma è la prima cosa che mi mamma viene. Mia. Cosa ti posso dire? Devi essere più preciso nelle
1: sinonimo
2: definizioni.
1: Era sinonimo, inteso come sinonimo di mamma.
2: Sì, però
1: cioè,
2: ecco,
1: per farla più veloce.
2: Più veloce oggi, mamma, più veloce domani.
1: Ti viene un sinonimo di mamma?
2: Madre.
1: Madre?
2: Sì, adesso sì, però appunto posso capire che per chi funziona per associazioni come me, a delinquere, dilla ancora, incappi in alcuni piccoli errori
1: relativo al mare.
2: Questo l'ho azzeccata stranamente, mare europeo, mediterraneo.
1: No, relativo al mare. Dove l'ultima eri? Definizione mediterraneo l'ha azzeccata.
2: Sì,
1: ma
2: relativo al mare, ma cioè voglio dire
1: relativo al mare
2: è un linguaggio di burocratico carabiniere.
1: Ma no,
2: relativo al mare.
1: Relativo al mare. Dai, non ti viene.
2: Beh sì, marino, adesso ce l'ho scritta, grazie.
1: Ah, scusa.
2: Non mi viene. So leggere marino, incredibile.
1: Domani, attenzione, domani lunedì, scusa, domani non ci siamo io, Simo. Lunedì.
2: Vieni via.
1: Torniamo a giocare a ABC con voi. Intanto la più bella canzone della storia.
2: Allontanati dal microfono, andiamo in tendina.
3: Allo? Salut. Sono io. Haiduk?

0: via questa dragostea Dintei degli Ozone,
1: che ci abbraccia ormai dal 2004, non ci lascia mai. Soprattutto a ogni carnevale,
0: esatto,
1: torna.
0: Esatto, torna, ma incredibile. Ci resti male se non dovesse accadere. Tu mi hai fatto una domanda alle 7,
1: sì,
0: alla quale poi non abbiamo ancora,
1: vero,
0: dato seguito, no? Quindi ti passava per la testa questa curiosità, volevi sapere com'ero io a 15 anni.
1: Certo. No, perché Simo, parlavamo di qualcuno, Alice, che ha compiuto oggi 15 anni, e mi chiedo, ma la Simo 15
0: com'era
1: anni?
0: Com'era 15 anni? Appunto, come posso mentire dicendoti che ero bravissima, posso invece essere sincera dicendo che, come molti, ma non tutti, i 15 anni, io ero sempre orientata verso il futuro. Già a 13 anni ero, come dire, in attesa di ricevere il motorino. Quindi a 13 anni volevo tantissimo avere 14 anni.
1: Maturazione precoce, mi stai dicendo.
0: Voglio avere, se avessi potuto entrare in uno di quei film, sai, dopo un incantesimo, mi sarei svegliata a 14 anni con il motorino. Poi, dopo la nevicata che mi sono beccata, tipo a 14-15 anni, dove ero in giro col motorino e mi ci sarebbe voluto invece un gatto delle nevi, ho cominciato a dire, voglio avere 18 anni, voglio avere 18 anni per avere l'auto.
1: Non per pagare le tasse.
0: Non lo sapevo neanche che esistessero. Io non lo sapevo, la cassa malati.
1: Invece esistono.
0: Cioè, a 18 anni mi è arrivata addosso una doccia fredda. Che altro che voglio avere 18 anni. Adesso vorrei tornare bambino, come diceva qualcuno.
1: Dimmi una cosa, però, volevi l'auto? Poi come andò? Nel senso che a 18 anni tu sei una di quelle che ha fatto subito le patenti?
0: Ahimè, no, ho rimandato di un paio d'anni. Quindi a mio papà i capelli grigi sono venuti tardi, se vuoi. Perché lui, che era anche un autista di camion, dei pompieri, cioè diceva, Simona, guarda, non ti preoccupare, ti faccio io scuola guida. Dopo un paio di scenate, diciamo così, ragguardevoli, a qualche incrocio, l'ho mollato.
1: Da parte tua o sua?
0: Mia. Ah.
1: Importante capire.
0: L'ho mollato dicendo, guarda, mi cerco un maestro di scuola guida, spendo dei soldi, ma lasciami stare. E quindi non mi sono gustata bene l'età, perché avevo sempre voglia di andare un passino più in là.
1: Guarda, sfondi porte aperte. Io andavo, le patenti, sai che ai tempi potevi fare il patentino, durava un anno e mezzo.
0: Allora
1: io a 18 anni e mezza giornata ho fatto il patentino e le patenti le ho fatte il giorno prima che mi scadesse, un anno e mezzo dopo.
0: Ma che casino però.
1: Sì, no, l'ho tirata là un po'. E io ricordo anch'io, con mio papà andavo a fare scuola guida, a un certo punto mi ha chiesto, ma cosa fai? Stai adottando la guida Braille? E io, ma perché? Perché
0: che
1: stai
0: carino.
1: Prendendo tutti i tombini.
0: No, che carino.
1: Come riferimento. Poi,
0: pensavano
1: così
0: di essere divertenti, no, nel dirci queste cose.
1: E invece
0: proprio
1: erano mozzate. Eppure io e te adesso ne ho giro a creare paura e delirio per tutte le strade.
0: State sereni, siete.
1: No, ma com'è andata la vostra esperienza con le patenti? Alla fine volevamo arrivare lì.
0: Esatto. Com'è andata la vostra esperienza? Io qualche racconto ce l'ho, tanto siamo anche andati in prescrizione.
1: Beh,
0: quindi
1: decisamente, però c'erano raccontare anche altre leggi nel 1843, vero?
0: Vabbè.
1: No, ma per me, sì, no, dico, nel senso, era un'iperbole.
0: Era nel 700, era le carrozze. Che

0: passaggi di San Giovanni.
1: È tenero.
2: Ma è bravo, dai.
1: Tenerezza.
2: A me non dispiace, no?
1: No,
2: è vero, San Gio.
1: Ma sì, funzioni. Come ha funzionato sicuramente la patente, diciamo, l'esame per la patente, che è sempre bello da raccontare. Ognuno ha degli aneddoti esilaranti. Alcune cose, dicevamo, sono andate in prescrizione, quindi non dovrebbero, diciamo, usiamo il condizionale, stracciarci la patente o tagliarcela, visto che è fatta di plastica.
2: Absolutely.
1: Non dovrebbero.
2: No, ma poi è una di quelle esperienze che almeno l'80-90-95% della popolazione condivide, l'abbiamo fatta tutti,
1: certo.
2: O quasi. Allora, è arrivato anche Michelozzo, che tra poco ci racconta la sua di esperienza. Intanto andiamo ad ascoltare un messaggio vocale su come non fare, come non comportarsi.
1: No.
2: Io e la Simo prendiamo le distanze.
1: Assolutamente sì.
3: Il giorno del mio esame pratico della patente ero talmente agitata, era mattino, che sono andata in un bar, ho ordinato un vino bianco, l'ho bevuto al fiato e sono andata a guidare scialla.
2: Allora,
3: non fatelo da casa.
2: Brava, lo dici anche tu, non fatelo da casa, neanche in giro, neanche nei bar. No, allora è una cosa assolutamente da non fare, Sabrina, la prendiamo come insomma un esempio davvero di...
1: Certo.
2: Buttare via.
1: Mi immagino la fiatella di vino bianco che avevi
2: voilà,
1: con l'esaminatore. Forse era meglio fare, non so come ti consigliano adesso, 10 minuti di meditazione.
2: Esatto, c'è lo yoga, ci sono altri modi per calmarsi. Non

0: decisioni prese con i nostri genitori. Fortunatamente mia madre all'epoca non aveva la patente, l'ha fatta molto tardi, perché non oso immaginare le scintille che avremmo fatto io e lei.
1: Peggio che con papà, eh.
0: Mamma mia,
1: a
0: peggio.
1: A volte si dice sì che magari con mamma, dipende, c'è
0: non
1: caso
0: lo
1: a
0: so.
1: Caso. Salutiamo Ale, scrive: io ho praticamente tutte le patenti. Da ragazzino il mio sogno era fare l'autista ed è quello che faccio da oltre 35 anni. Adesso, dopo quasi 3 ore di viaggio, arrivo nella Giubiasco di Gioas. Allora, dopo quasi tre ore di viaggio significa che sei partito da Contone, correggimi se sbaglio. Era una battuta per dire che c'è tanto traffico.
0: Certo, l'abbiamo capita, sai.
1: Poi, bello però che corona. No, c'è chi ha il sogno di diventare autista,
0: sì.
1: E poi lo fa davvero come professione, questo
0: certo.
1: È il caso di Ale, è un lavoro comunque duro. Sentiamo Valeria cosa ci racconta, vai Vale.
2: A parte i mitici bilancini in salita.
0: L'incubo.
2: Salita in Monti Motti, cioè discesa dai Monti Motti, quindi ci sono andata su. Mio papà, che delicatamente tira giù il finestrino, guarda fuori, si gira verso di me, pollice, indice, a una distanza di più o meno 5 centimetri.
0: È poco.
2: E mi dice: tantisci.
0: ridi.
2: Ormai tantisci. Sì, però eravamo sulla strada, no? Dov'è il problema?
0: Infatti.
1: Tu ridi, tuo papà rideva meno sicuramente.
0: Cioè, beh, 5 centimetri sono veramente pochi,
1: sì,
0: dal
1: ma,
0: muro, effettivamente.
1: Però anche tuo papà portarti in Monti Motti per scuola guida, beh, insomma, hai avuto una bella scuola.
0: Allora, io spero che mia figlia sia già andata via da casa e non ascolti la radio, però io qualche lezione a lei l'ho fatta.
1: Sì.
0: Non andate a raccontarglielo, ecco. E effettivamente ho dovuto immedesimarmi tanto in questo ruolo, fare respirazione per darle sicurezza,
1: certo.
0: Perché non è evidente, cioè voglio dire, sei nel traffico, perché questa scuola guida che tu puoi fare comunque con patentati da almeno 3 anni di patente, cioè voglio dire, ti sottopone a uno stress.
1: Beh certo.
0: Poi la gente
1: stai guidando qualcuno che non hai guidato sostanzialmente.
0: Esatto, cioè la
1: che
0: gente
1: è tuo figlio, tua figlia,
0: dovrebbero creare delle città per la scuola guida, no? Dei paesi interi blindati per far andare i nostri piccini a fare scuola guida.
1: No, poi si andava nei grandi parcheggi vuoti la domenica magari a fare un po' di manovre.
0: Ma non basta, perché
1: non basta, certo.
0: L'occhio nel traffico te lo fai con l'esperienza, molte volte dopo la patente.
1: Però in questo caso Valeria tra l'altro ha citato un punto fermo della scuola guida di tanti anni fa, il bilancino. Il bilancino era qualcosa che oggi non si
0: non
1: vive più. Non si vive più perché ci sono auto automatiche,
0: sì.
1: Per fortuna dico
0: per
1: io,
0: fortuna,
1: un po'
0: scherzi.
1: Più comodo da guidare, poi ci sono i nostalgici che dicono ah meglio auto a marcia, però fatto sta che era un grande tormento per noi che abbiamo fatto le patenti qualche anno fa, il bilancino.
0: Io dopo te lo racconto meglio, però durante il mio esame di scuola guida, che peraltro ho superato brillantemente,
1: sì.
0: Alla prima botta,
1: sì.
0: Ho fatto un bilancino, sono andata indietro di 15 chilometri, sono arrivata praticamente a Mendrisio da Lugano, però sono passata.
1: Foglia, si fermi, Foglia.
0: Niente.
1: Molli quella benedetta frizione, non, prema il gas.
0: Non
1: Foglia.
0: Non ha compromesso.

0: Todd Terry, Jocelyn Brown, Martha Walsh e basta. Quanti siete? 20?
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Una colonia.
1: Che cumplesing.
0: Allora.
1: Che bandella. Simo, ci ha scritto il Michelozzo.
0: Ok.
1: La sua esperienza legata alla scuola guida. Io ho fatto subito le patenti, dice Michelozzo, ma ho obbligato mia mamma. E penso che sia l'unica cosa per cui lei abbia mai insistito
0: ma
1: con me.
0: Perché?
1: Pronti via, vado con lei a provare. E ci schiantiamo a due all'ora contro il cancello della Congefi.
0: No.
1: Tutti illesi, compreso no. cancello e auto.
0: Certo.
1: Ma poi sono andato dritto dal maestro.
0: Sì,
1: a volte
0: conviene,
1: trovare la soluzione più sicura.
0: Perché ti dici, costa fare lezioni di scuola guida,
1: certo.
0: è veramente caro.
1: Però
0: ti salvi l'auto.
1: Ti salvi l'auto e poi il maestro davvero sa da dove partire, dove arrivare.
0: Ti spiega bene le precedenze, i bilancini, le regole del traffico e come fare un laterale, come non inzuccare. E poi oltretutto il maestro ha pure la doppia guida, quindi
1: esatto.
0: può prendere in mano la situazione quando tu nel panico totale cominci ad andare in de control, in cortocircuito.
1: Evitando quello che invece ad esempio è capitato a Ellie.
2: Ciao! Ma allora, prima ancora dell'esame della patente, durante la pratica, che mio papà non voleva farmi perché aveva paura, sono andata con un mio amico e poi mi fa, ma sei pronta, sei pronta? E io non mi sentivo pronta e mi fa, dai, facciamo il Ceneri in salita.
0: Mm-hmm.
2: Chiaramente manuale l'auto, perché le automatiche non c'erano ancora tanto. Quindi comincio a fare, seconda tornante, non riesco a cambiare marcia, inzucco, dietro di me si forma la coda, quindi mi sale l'ansia, non riuscivo, a un certo punto la mia auto comincia ad andare indietro, finché non tampono il camion dei pompieri che era dietro di me, cioè veramente ansia,
1: è stato
2: orribile.
0: Esatto,
2: però in tutto questo, per fortuna, cioè sfortuna, un mese dopo un mio amico ha preso un cervo, quindi la sua auto che gli avevo danneggiato subito un danno totale.
0: Per fortuna.
2: Vabbè,
1: ma
2: un
1: guarda.
2: Mese di sfortuna, ma alla fine la mia patente l'ho avuta.
1: Ce l'hai
2: poi
1: fatta,
2: il primo colpo, quindi ho recuperato. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Ciao Ellie, grazie.
0: Hai davvero reso bene l'idea di questo momento di ansia e panico totale.
1: Te li vedi 108 vetture dietro con persone che urlano, ma
0: e poi vedono la L, non è che sono più bravi, alcuni sono dei demoni.
1: Ma proprio sul Ceneri devi venire a fare i bilancini.
0: Però alla patente, dici magari dove giri di solito, così giusto per curiosità. In quale regione ti muovi? Chiedo.

0: cascati però, Joas, ci siamo cascati allegramente, perché diamo per scontato che alcuni termini che usiamo soltanto noi, i cinesi nella Svizzera italiana, li conoscono tutti.
1: Scusa, io bilancino pensavo italiano si usasse anche nel Montana e
0: sì,
1: nel Vermont, invece a
0: anzi,
1: quanto pare.
0: Di origine latina, bilancius, ovvero la macchina che si bilancia sulla strada.
1: Infatti che arriva dal greco.
0: Forse
1: no, scherzo, no, ma non lo so, ma pensate se sono
0: dal
1: cose
0: greco bilancia.
1: Ma sto inventando.
0: No, però sì, effettivamente bilancino, per chi se lo stesse chiedendo, per i nostri amici.
1: Leggo la risposta.
0: Vai.
1: Che ho mandato al nostro in salita, gioco tra freno e frizione e gas per evitare di andare indietro e possibilmente ripartire.
0: Che più però in italiano una parola per riassumere
1: bilancino.
0: Non esiste.
1: Bilancino.
0: Ecco, vai ed esporta questa parola anche in Italia. Come Bilux,
1: vabbè,
0: secondo me è perfetta.
1: Dai, grazie Marco per la tua pazienza. Intanto sono le 8 in punto e diamo uno sguardo al meteo.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Siamo alle previsioni del tempo fino a questa sera in tutto il paese, per lo più soleggiato con alcune velature soprattutto al mattino. Nel pomeriggio lungo le Alpi a nord nuvolosità variabile, a sud nelle vallate superiori tendenza favonica. Avremo una temperatura massima a sud di 25 gradi, a nord 22. Vediamo come si viaggia sulle nostre strade.
1: Iniziamo raccomandando prudenza alla guida a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata, sulla A2, tra la galleria del Monte Ceneri e Bellinzona a sud per chi viaggia verso Biasca. Il traffico è tuttora fortemente rallentato sulla A2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao per chi viaggia verso Lugano. Segnaliamo inoltre che sempre sulla A2 i mezzi pesanti diretti in Italia vengono fermati a lato dell'autostrada tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana commerciale di Brogeda. Inoltre forti rallentamenti sono poi annunciati sulla cantonale da Magliaso a Bioggio su più tratti, su quella da Agnuzzo a Loreto nelle due direzioni e nel Mendrisiotto sulla strada da Brusata di Novazzano a Genestrerio. Ringraziamo la redazione di Via Suisse. Il microfono adesso va a Luca Paltrinieri per le ultime notizie.
3: Tre news.
4: In Engadina un bus olandese carico di turisti esce fuori strada e si ribalta all'altezza di un cantiere. Pesante il bilancio. Per ora la polizia parla di diversi morti e feriti senza ulteriori precisazioni. Se ne saprà di più in mattinata. Ogni anno finiscono nelle acque, nei terreni, in città come in campagna, quasi 220 tonnellate di microplastiche. Per la prima volta uno studio analizza sul piano nazionale la contaminazione. Pesante sentenza a Zurigo contro un hacker ucraino che aveva rubato dati sensibili a diverse aziende svizzere per poi ricattarle e distorcere denaro. Dovrà scontare ben 13 anni di prigione e 10 anni di espulsione dalla Svizzera.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 9.

0: E quando si parla di patente, di esami, ma soprattutto delle lezioni fatte con amici, parenti, i poveri genitori, di solito il prescelto, generalizzando, è il papà che si mette il cuore in pace e dice: tesoro, ti porto io a fare le lezioni di scuola guida.
1: Cioè, il tipico caso in cui il papà dice: che pensi mi?
0: Esatto. Sostituto papà potrebbe essere il nonno che ha accompagnato Sabina a scuola guida con mio nonno. Bilancino, che abbiamo scoperto prima essere una parola che utilizziamo solo nella Svizzera italiana. Bilancino in salita, rimango lì e lui non mi dice più niente. Dopo un bel po' lo avviso: nonno, ma io sento puzza di bruciato. La gloriosa fine della frizione della sua auto.
1: Eccola, sì, era il terrore delle frizioni.
0: Il rumore agghiacciante che fa quando l'auto, appunto, quando a un certo punto urla il motore, no? Ti dice: cambia marcia, fai qualcosa. Che alcuni non si accorgevano.
1: Esatto, ma perché devi impararlo? La coordinazione tra piedino sinistro e piedino destro, tutto qua. E comunque, a proposito di papà e o nonni, Mitch dice, non il nostro Mitch, un altro Mitch dice: alcuni breakdown mentali di mio padre durante la mia scuola guida rimarranno per sempre vividi nella mia mente.
0: Oh, che cosa carina!
1: Non so se per forza carina.
0: Non lo so, il breakdown.
1: Rimuovere, cioè.
0: Erano tante belle parole messe tutte in fila. Mio papà aveva delle filastrocche che mi dedicava,
1: ecco,
0: ogni tanto.
1: Non vogliamo risentirle. No,
0: ce le abbiamo tutti, secondo me, nella nostra memoria.

0: Scuola reclute nel lontano 95, bilancino col camion 2DM sulla salita, non so se avete presente, a Minusio, dove c'è anche il semaforo. Ho bloccato la città.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Mattina quando splende il sole come nella Svizzera italiana oggi, giornata soleggiata, così le previsioni del tempo per oggi.
1: All'apparenza la giornata perfetta per fare scuola guida oppure gli esami per le patenti, come sì. Ce ne sono tutti i giorni, non so come funziona, ci sono dei giorni dedicati.
0: Non ho proprio idea, okay. Credo che ce ne siano, sì, spesso, però forse non tutti i giorni, non lo so, dovrei fare una verifica, così come ho verificato appunto che la parola bilancino lo usiamo soltanto noi e c'è chi è venuto in nostro soccorso per dirci come si dice, come si direbbe in buon italiano bilancino. Dunque
2: dai Simona, che ti viene la risposta dal boomer, in Italia diciamo bilanciamento.
0: Beh, non è tanto distante,
2: è quasi simile. Ciao, una buona giornata a tutti.
1: Ciao Tony, grazie a te per il tuo messaggio vocale.
0: Ci sono tante parole che ci siamo scambiati, tipo appunto bilux adesso si ripete,
1: certo,
0: però
1: sì,
0: ancora oggi mi stupisce che in Italia non si dica bilux, perché è perfetto per dire ti faccio il doppio abbagliante, no, per farti capire che devi passare, se ti lascio passare bilux,
1: il radar. Poi l'autovelox, senti,
0: azione, ma è possibile,
1: ma adesso qua si entra in altri campi,
0: sono parole che quando adesso siamo tutti reduci da vacanze, magari in Italia, chi è andato al mare sulla riviera adriatica, chi è andato anche altrove, e ci si rende conto, perché io mi dimentico quando vado quando dico appunto devo fare la comanda al ristorante
1: e non ti capisco.
0: Guardano strano,
1: devi fare quel minimo click,
0: quindi parentesi chiusa,
1: esatto, che poi in realtà sono differenze, la riapro brevissimamente.
0: Vedi,
1: sono differenze regionali, perché comunque un lombardo, la parlata di un lombardo e la parlata di un pugliese può differire, no?
0: Ma certo,
1: anche se parlano italiano e non dialetto, voglio dire,
0: però le nostre parole sono le nostre parole, non lo so, poi ti vengono dei dubbi, dici vado a grigliare, in Italia si dice, non lo so. A grigliare.
1: Non lo direi io per sicurezza.
0: Non lo diciamo. Andiamo a fare una grigliata. Non lo so. Facciamo che la lasciamo cadere così.
1: Aspetta, che io voglio tirare fuori un altro momento critico di tutti le scuole guida di questa madre terra, ovvero gli incroci su una strada stretta. Con il racconto di Angela. Che dice: prima accensione della macchina, strada di montagna e ponte vecchio in ferro fra Giubiasco e Sementina. Ai tempi c'era il ponte, fino a una ventina d'anni fa, il famoso ponte di ferro, che era abbastanza stretto. E Angela dice che ha attraversato il ponte ad occhi chiusi e il papà che muoveva e teneva il volante dal sedile del passeggero. Da lì ha capito che forse ha troppa fiducia nelle sue capacità.
0: No, beh, adesso capisco perché mio papà aveva l'auto piena di santini quando mi ha portato in giro. Cos'è quella roba lì?

0: di ritrovarla nel corso di questo fine settimana che si sta affacciando. Per alcuni appunto il venerdì è una giornata di discesa, per altri invece proprio per nulla, che poi comunque affronteranno un bel fine settimana di lavoro.
1: Tendenzialmente comunque gradita la giornata del venerdì. Noi chiudiamo il discorso legato alle patenti, alla scuola guida e tutte quelle robe lì col messaggio di Isabel, che mette un po' il, appunto, proprio il punto, non c'è più niente
0: non
1: da dire dopo il messaggio di Isabel. Scuola guida col papà, okay. In una strettoia, panico totale, sono scesa e sono tornata a casa a piedi.

Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25. Gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

0: così, non è che sì, ti viene fuori magari anche naturale. E allora, parlando di allenamento, così un po' dietro le quinte, io e Gio stavamo discutendo degli sport che ci hanno occupati quando eravamo piccini.
1: Io ero convinto che tu, Simone, perché ho visto questo articolo che parla della prima partita dell'europeo di volley in Italia, l'europeo maschile di volley, hanno giocato in piazza Plebiscito in una cornice meravigliosa davanti a 6500 persone, poi cosa
0: a
1: è successo?
0: Napoli.
1: A Napoli, sì, scusa, si è messo a piovere, c'è stato un po' di vento, quindi diciamo non proprio le condizioni ideali per giocare a pallavolo, però l'idea di vedere anche televisivamente una partita di volley con appunto la cornice di piazza Plebiscito era veramente splendida. Da lì è partita la mia domanda. Simo, ma tu giocavi mica a pallavolo?
0: Beh,
1: è
0: una domanda comprensibile. A parte il fatto che io credo che tutti abbiano giocato a pallavolo a un certo punto, alle medie. Ma sì, qualcuno. È difficile trovare qualcuno che ti dica: no, non ho mai giocato a pallavolo.
1: Mai
0: non ho mai
1: giocato.
0: Io
1: palla
0: mai,
1: di pallavolo.
0: Ad esempio, io mai. Giusto, magari.
1: Neanche alle medie?
0: No, credo di aver fatto, ma un pochino più grandicella, qualche apparizione in partite dove.
1: Beach volley, però.
0: Di pallavolo, perché sì. Avevano richiesto la mia presenza in squadre amatoriali,
1: sì.
0: Per far numero, ma che ne so, e non era andata benissimo.
1: Ma tu che sport facevi da bagaia?
0: Non lo sai?
1: Non mi ricordo.
0: Allora io facevo due sport,
1: sì.
0: Consideriamo gli sport, diciamo, faticosi. Io facevo danza classica e majorette? Sì.
1: Sai che c'è un club fortissimo a Bellinzona, il Twirling. C'entra col Twirling, no?
0: Sì, però l'unico club forte è sicuramente le Stelle di Lugano.
1: Sono i più forti.
0: Ma figurati.
1: Vabbè, comunque majorette, come
0: questo.
1: Lo chiami tu? Majorette, non so se sia il nome ufficiale dello sport.
0: Sì.
1: Perché è uno sport, sì.
0: Allora,
1: il Twirling.
0: Certo, all'epoca no, si dice ancora adesso majorette perché era abbinato soprattutto alle sfilate che erano un po'. Accompagnavano ad esempio il corteo della Vendetta. E così, quindi majorette era proprio una sfilata con dei passi abbastanza militari.
1: Certo.
0: Poi il twirling invece era parallelo ed era più da campionati, insomma, quelle
1: cose.
0: Esatto,
1: un po' più sportivo, c'era un po' più l'aspetto di competizione. Diciamo.
0: Io invece che studiare a casa lanciavo il bastone per riuscire ad imparare ad usarlo bene.
1: Avevi un soffitto altissimo tu a casa.
0: Andavo fuori con dei risultati, però anche a casa ho spaccato qualche lampada, effettivamente sì. Dai, Simo, facci vedere. E poi partivano i bastoni.
1: Certo.
0: Tu invece ovviamente avrai fatto pallavolo.
1: No, ho giocato a pallavolo a scuola, ma a me piaceva tanto il beach volley, fino a 30 kg fa mi piaceva tanto giocare a beach volley.
0: Ma
1: non sono uno stangone, quindi diciamo che a muro non ero fortissimo, mi piaceva tanto il beach volley. Poi facevo ginnastica artistica da piccolo.
0: Quindi tutto facevi?
1: Non ridere.
0: No, ma che rido?
1: Sai che una volta ho fatto anche la spaccata.
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Penso che questa è una cosa che non riesco proprio ad immaginare.
1: Che giace nei miei ricordi molto lontana questa cosa.
0: A me fa impressione.
1: Una volta sulle piastrelle con la Steffi, mia cugina, che lei si era bravissima, sono riuscito a fare la spaccata.
0: No,
1: comunque
0: terribile.
1: Tutti abbiamo questi ricordi di sport praticati da bagai,
0: sì,
1: con fortune alterne.
0: Esatto.
1: Io
0: poi
1: durai poco nella ginnastica artistica, diciamo che non sono mai stato preparato a Macolena per le Olimpiadi.
0: No, ma che peccato, perché comunque secondo me le capacità mentali soprattutto
1: mentali
0: ce le avevi,
1: sicuramente,
0: ma anche fisiche.
1: Sì.
0: Comunque un uomo che fa la spaccata mi mette sempre un po' in agitazione.
1: Ai tempi facevo il cavallo a maniglie, adesso solo maniglie.
0: Non è facile scegliere lo sport comunque da fare quando si è piccini, ognuno poi porta lì anche lì i racconti che magari ci riportano agli anni 80, come questo brano dei Police, di du du du di da da da.

0: sai mai chi ti sta ascoltando. Stavamo parlando delle nostre prodezze nei club sportivi quando eravamo piccini, molti le hanno proprio provate tutte, alcuni insomma sport sono piuttosto generalizzati come il calcio, la pallavolo, quasi tutti i bambini li hanno praticati.
1: Vero, vero, vero. Poi ci sono gli sport un po' più di nicchia.
0: Esatto.
1: Io ho praticato anche sci, tra l'altro, sì. Ho fatto le gare di sci, arrivavo sempre 14esimo, non so perché, 14esimo, questa gara 14esimo.
0: Eri affezionato al 14.
1: Mediocre ovunque.
0: Ma 14esimo su quanti? 15?
1: Sì, forse allora 13. Sì. Senti, no,
0: beh,
1: poi io
0: in fondo.
1: No, davvero, poi ginnastica artistica.
0: Ginnastica artistica, e quale foto ci è arrivata al nostro numero 079-873-8073? Ci è arrivata una bella foto, sbaglio?
1: C'è una bellissima foto che ci manda un mio ex allenatore di un ritiro di ginnastica artistica che si faceva in inverno in Leventina.
0: E qui scrive: allora noi e Simo ce l'abbiamo messa tutta, la spaccata e non solo era oramai assimilata, ma poi chissà cosa ha distratto il nostro Joas dal desistere. Campo allenamento di Ambrì il secondo scorso.
1: Il secolo scorso
0: trova il piccolo Joas.
1: Almeno,
0: l'ho trovato, sì. Grazie a te, perché effettivamente non riuscivo a capire quale tu fossi.
1: Sono stato, quando avevo 8 anni, ero piccolo. Vabbè, per fortuna questa foto non si può vedere, però
0: non
1: so che.
0: Non posso fare una copia e
1: mandarla
0: al nostro pubblico.
1: No, assolutamente no.
0: Non mi dai permesso.
1: Ti diffido. Se no fai la fine dei Nirvana col disco Nevermind. No, sono vestito in questa
0: se
1: foto.
0: Se chiedono 10 in 10, voglio la
1: so
0: foto.
1: Che c'è, no, a proposito di foto legate alla ginnastica, so che la Società Federale di Ginnastica di Giubiasco quest'anno festeggia un giubileo, mm-hmm. E se non erro sono state esposte delle foto bellissime in piazza Giubiasco, c'è una sorta di esposizione, sì? Fotografica molto bella dedicata alla storia di questa società di ginnastica, e sono tante, c'è una forte tradizione sul territorio legata alla ginnastica artistica, anche se non si direbbe.
0: No, beh, insomma, so che abbiamo avuto dei buoni
1: guardando
0: risultati.
1: Guardando me, te, dico.
0: No, io perché ho preso una deriva più legata al mondo dello spettacolo, diciamo.
1: Ah, scusa, sì, è vero.
0: Sì, pagliacci e affini, ecco.
1: Non sei l'unica, sì.
0: L'importante è far ridere.

0: siamo alle battute finali, titoli di coda di questa settimana di Parzialmente Schermato Insieme.
1: Pochissimo, tocca al sempre brillante Luca Paltrinieri, a.k.a. Paltrax, a tenervi compagnia, e lo farà fin verso l'orario di pranzo.
0: Esatto, però poi massima energia dalle 11 quando verrà raggiunto anche da Ottavio. Appuntamento con Parzialmente Schermato fissato alla settimana prossima.
1: Noi intanto col sorriso sulle labbra e il cuore pieno di sole,
0: gonfio d'amore,
1: vero, brava.
0: Vi salutiamo, vi auguriamo un ottimo fine settimana.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chicco d'Oro.ch.
0: E da Joas.
1: E da Simo.
0: Bye bye.

0: Il suono inconfondibile delle produzioni di Avicii, questa era del 2014, The Nights, le notti, beh, la notte è finita da poco, non da tantissimo. La mattina è iniziata con i Rega. I Rega, è plurale.
1: Ma sai che bisogna, come dire, lasciare andare anche la parola ogni tanto.
0: Brava.
1: Che noia, sempre le solite parole
0: briva,
1: in italiano.
0: Briva.
1: Besta, busta.
2: Radio televisione.
1: Adesso busta.
0: Vocali libere.
1: Sì.
0: Buongiorno, sono le 9 del mattino.
2: Rete 3.
0: Diamo subito uno sguardo alle previsioni del tempo.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Per oggi venerdì al sud ben soleggiato, malgrado qualche annuvolamento, specialmente nella prima parte della giornata. In Engadina al mattino banchi nuvolosi a tratti estesi, ma generalmente asciutto. A basse quote temperatura massima sui 25 gradi, nel Tengadina 16. Per domani al mattino su sottoceneri possibili banchi di nubi basse, per il resto comunque abbastanza soleggiato, con minime di 13 gradi e massime sui 25. Diamo uno sguardo anche al traffico. L'ultimo bollettino pervenuto pochi minuti fa ci dice che ci sono ancora forti rallentamenti che vengono segnalati sulla strada da Contone a Sant'Antonino nelle due direzioni, su quella da Agno a Bioggio e su quella da Agnuzzo a Sangrato. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
2: Tre News.
1: Ogni anno finiscono nelle acque e nei terreni, in città come in campagna, quasi 220 tonnellate di microplastiche in Svizzera. Per la prima volta uno studio analizza sul piano nazionale la contaminazione. Pesante sentenza a Zurigo contro un hacker ucraino che aveva rubato dati sensibili a diverse aziende svizzere per poi ricattarle ed estorcere denaro. Dovrà scontare ben 13 anni di prigione e 10 anni di espulsione dalla Svizzera. Nello Yemen le milizie filo-iraniane degli Houthi conquistano la città portuale di Mokka, un punto strategico per il controllo della via marittima che l'Arabia Saudita usa per esportare il petrolio, evitando il blocco di Hormuz.

Bene, bene, sarebbe un po' quel modo di dire lì, no? Tradotto in inglese. Buongiorno carissimi e carissime, bentrovati tutti quanti e tutte quante. Spero che questa settimana si sia snodata di ansia i vostri piedini senza nessun tipo di inghippo, morbida come un tappeto di velluto. Ecco, mancano ancora di ore per la fine, quella tra virgolette ufficiale della settimana canonica, anche se io lo sappiamo e poi ce lo scriviamo spesso e volentieri che c'è comunque un sacco di gente che lavorerà anche questo weekend e noi saremo comunque con voi, vi pensiamo sempre tanto, anche a chi si smazza poi turni, cose e incombenze anche il weekend. Infatti poi vabbè, noi ci siamo anche durante il weekend. Comunque invece, per quanto riguarda la giornata di oggi, ancora una volta buongiorno da parte di Paltrax, con voi fino a mezzodì anche questa mattina, poi dalle 11 tornerà Ottavio chissà con quale tema e quali stranezze da proporci, e ovviamente poi tantissima buona musica delle Fatine dei Dischi come sempre, che hanno composto il menu musicale a sette note per questa mattina insieme. E tra l'altro anche l'ultima cosa, visto che lo dico ogni due per tre, ma è comunque sempre meglio ripeterlo, 079 873 8073 il nostro numero di WhatsApp.

bello questo singolo di Hidden Hands, questa voce femminile bellissima, Start Again, il quarto singolo pubblicato il 31 luglio, non molto tempo fa di quest'anno, progetto del trio di produttori luganesi, appunto loro si chiamano Massimo Ferrari, Andrea Realini e Luca Tavaglione, Mapo, Rea e Artiglio. Molto bello, anche Missing You, l'altro singolo era meraviglioso. Allora, buongiorno ancora, è quel giorno lì, è quel giorno lì, io non posso dire, perché mi sembra di ricordare ci fosse di mezzo un contratto, una roba, solo Alessio può urlare quella roba, voi ovviamente potete fare quello che vi pare, ci mancherebbe, siete il pubblico, per cui come andate voi? Buongiorno ancora una volta, spero che... Ecco, la nottata e la mattina, la nottata vi abbia portato ristoro, se non consiglio, e la mattina si è iniziata non male, ecco, per lui. Benino, facciamo una roba, una via di mezzo. Dicevo, parlavo prima della musica, ogni tanto ne parliamo, a me piace parlarne ogni giorno, un pochino almeno, della musica, delle fatine dei dischi. Negli ultimi anni è un po' sparito, se non sbaglio un paio d'anni fa era ancora tornato con qualcosa, però lui rimane di fatto... uno che nel panorama della musica italiana in generale, ma più nello specifico per quanto riguarda l'hip hop, si è fatto conoscere fin da subito per il suo stile, i suoi testi scritti benissimo, con delle rime super precise, chirurgiche, dove proprio la metrica, il senso delle parole, c'è proprio un gusto di gioco ma anche di artigianato quasi, di tessuto del vocabolario non comune, tant'è che poi ha avuto un successo incredibile, pazzesco, giustificato anche appunto da questa sua abilità di scrittura, così come dalle produzioni di dischi che erano sempre impeccabili. Stiamo parlando di Frankie High Energy MC, in questo caso con Riccardo Sinigaglia, ce lo ascoltiamo con un pezzone pazzesco, anche in questo caso il testo era incredibile, Quelli che ben pensano.

Sì, ma ti ci puoi sentire solo se sei nel mondo glamorous dello spettacolo, un supermodello o una supermodella la mattina. Uno ci mette magari l'impegno del mondo e magari riesce a saltare fuori più o meno decente, però era questo il titolo appunto del brano dei Maneskin. Allora, stavo parlando di mattina e ogni tanto mi piace chiedervi un po' qual è la vostra routine, no? Ognuno ha, compatibilmente con il tempo che ha a disposizione, con quello che è la possibilità legata al suo bioritmo, le sue abitudini, la sua speciale appunto liturgia di abitudini mattutine, che possono essere svegliarsi, sbadigliare mentre si tiene la testa fra le mani, come faccio io, ancora seduto sul letto, imprecando all'indirizzo del cielo anche se guarda in basso, più tutta una serie di altre cose. C'è chi riesce a saltare in piedi istantaneamente, c'è chi mugugna, eccetera eccetera. Io non so, ogni tanto ti viene voglia di dire no, ma magari cambio qualcosa, magari potrei svegliarmi meglio, magari potrei mobilitare maggiori energie se cambiassi un po', no, la mia routine del mattino. Che ne so, per esempio svegliarmi sto per dire una roba, sto facendo proprio un esempio di quelli estremi: mi sveglio un'ora prima e faccio un'ora di ginnastica, no? Io ho ricevuto anche messaggi di gente che mi dice no, io mi alzo, vado a lavorare alle 7 ma mi alzo alle 4:30, così posso fare un'ora di yoga, poi un'ora di palestra. Ma che bravi, oh che brave che siete. No, però anche piccole cose. E per esempio mi ci ha fatto pensare, perché mi ha scritto un messaggio un nostro ascoltatore, che spesso e volentieri scrive da noi e spesso e volentieri scrive a Rosy, Mario, che ci manda queste citazioni che si ritrovano sui calendari, calendari quelli di carta, no? Che sono tanto belli e che non si usano più, o almeno qualcuno, visto che ancora ce li ha, poi non sai neanche dove andare a prenderli, perché cioè ormai il calendario c'è sul c'è tutto sul telefonino. Uno di quei calendari con delle citazioni e magari una frase che un po' come quello che fa l'oroscopo, no? Io non so se voi siete tra quelli o quelle che alla fine magari nell'oroscopo non è che ci credi mai nemmeno poi tanto, però magari in una frase dentro l'oroscopo c'è un suggerimento, c'è un'intuizione, c'è una cosa che ti porta a vedere la giornata in modo diverso, no? Inaspettata, ecco, qualcosa di inaspettato che arriva e che dà una nuova prospettiva alla tua giornata. E queste citazioni magari lo possono anche essere. Questa però è carina, perché ogni tanto quelle citazioni lì magari sai, non lo so, le hai già sentite mille volte. Questa è di John Quincy Adams, che era è stato il sesto presidente degli Stati Uniti d'America tra il 1767 e il 1848, e parla della pazienza e dice: la pazienza e la perseveranza hanno un effetto magico davanti al quale le difficoltà scompaiono e gli ostacoli svaniscono. Anche perché è vero che se tu non ci metti la perseveranza sufficiente, non hai pazienza, anche le più piccole asperità, le più piccole incombenze possono diventare gigantesche. Per cui mette l'accento su delle robe relativamente semplici da descrivere, come la pazienza e la perseveranza, e che però io poi arrivo qui al culmine, insomma un po' al noccio della questione, io personalmente non ne ho molta, non mi reputo uno proprio pazientissimo. Voi invece probabilmente sì, perché se mi avete ascoltato fino a questo momento un po' di pazienza ce l'avete. Però la mia domanda era questa: ma voi voi riuscite ad avere pazienza? Io mediamente non credo di avere tutta la pazienza di cui avrei, ecco, questo lo so, non ho tutta la pazienza di cui avrei bisogno. Voi, c'è qualcosa che vi fa perdere la pazienza? Oppure ne avete? Perché questa è una cosa bellissima, trovo, da avere naturalmente. She work the girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

non siamo a quei livelli altissimi, a quei livelli di filosofeggiare di persone che magari hanno bevuto qualche bicchiere di troppo durante un aperitivo di relax, per cui poi si parte, dopo no, magari un paio di bicchieri, si parte a filosofeggiare dopo aver sfogato tutto lo sfogone sulla settimana di lavoro. Poi quando ci si ritrova tra amici, poi si capa, non so a voi, ma a me capita anche di cominciare a parlare non dei massimi sistemi, ma tangenzialmente tra una baggianata e l'altra, perché poi con gli amici è bello anche farsi 2, 4, 5 mila risate. Ogni tanto si parla anche di cose tra virgolette serie. E qualcuno dice, beh, giustamente dipende anche da... Io ho detto, se avete pazienza, io non ne ho moltissima, vorrei averne di più, perché secondo me la pazienza, quella ideale, magari infinita, uno so, quella famosa pazienza di Giobbe, indica una vastità interiore capace di accogliere qualsiasi tipo di possibilità sull'orizzonte degli eventi, non so come dire, no? Vuol dire che poco o quasi nulla ti scalfisce. Però giustamente qualcuno mi dice, dipende cosa intendi tu per pazienza. E Arci dice, la pazienza non è la semplice capacità di aspettare, che uno dice sì, aspetti, sei paziente. Però dice, fa parte del corredo, e secondo me qui ci sta, del corredo, diciamo, legato al sacchetto di significato che sta nel termine pazienza, anche la capacità di scegliere, e scegliere che cosa esattamente, di dedicare il proprio tempo, perché già il tempo appunto è una risorsa. Se tu aspetti, decidi che vale la pena di investire quel tempo lì per quel tipo di risultato. E lui dice no, scegli tu di dedicare il tempo solo a chi o cosa sa dargli valore. E lui dice, io ormai soprattutto per le persone concedo la mia pazienza solo a chi penso che se la meriti. Beh, giustamente sì, visto che anche la pazienza è una specie di coprodotto del tempo, di come si investe il tempo, assolutamente sì, perché è vero, ogni tanto quando poi si discute di certi termini bisogna anche intendersi su che cosa si uno appunto intende per proprio quel tipo pazienza, che cosa intendi tu per pazienza. Caparezza adesso con Patosfera, è un brano estratto da Orbit Orbit, l'album che è uscito l'anno scorso e è stato votato anche da voi molto in alto nel nostro Music Poll al secondo posto, questo per quanto riguarda l'inizio di quest'anno, metà gennaio del 2026.

0: cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova,

Beh, continua la nostra, il nostro mini circolo della filosofia dell'umanità. Grazie, che belli leggere i vostri messaggi che arrivano allo 079 873 8073. E qualcuno aggiunge anche chiedere pazienza, poi ogni tanto capita, no? Di chiedere pazienza all'altro è un po' come chiedere scusa, no? È vero, sì. Vuol dire che comunque si è già in buoni rapporti, perché se puoi chiedere ancora pazienza. Io volevo, mi fa ridere, perché qualche tempo fa avevo deciso, poteva essere una buona idea, per quanto mi riguarda, durante l'estate, soprattutto quando poi si mettono i vestiti, quelli che sono i più semplici, le magliette, le t-shirt, che poi è tanto bello collezionare con scritte, immagini, ce ne sono alcune che sono meravigliose, la t-shirt, poi, peccato che d'inverno non si possono vedere, però io ne volevo fare una, più di una, da poter mettere pulita ogni giorno, con scritto abbiate pazienza, così quando ti presenti per qualsiasi tipo di evenienza, lo so che sembra un po' un alibi e mettere tantissimo le mani in avanti, ma io mi sono giocato praticamente la mia vita sempre così, cercando di chiedere scuse in anticipo. Dici, ma è troppo facile, non chiedere scusa ancora, no, vuol dire che non ti vuoi impegnare, no, è che so che ho i miei limiti. Beh, è un po' una via di mezzo. Comunque, la musica delle fatine dei dischi, quella bella, quella che ci piace tantissimo, anche quella degli anni 70, anche quella degli anni 80, ma quella dei 90 anche, più spesso torna a trovarci, tantissime belle cose, tantissimi grandi gruppi che poi quando li riesco dici mamma mia, ma cos'era sta roba, cos'era? Per esempio, cos'erano i Guns N' Roses nel 94 con Since I Don't Have You. Ah, che ballad, cosa che era, limonata totale, la ballad da limonata.

Topic and Carte Blanche, Lucky Ones. Negli ultimi tempi, non soprattutto negli ultimi tempi, però negli ultimi tempi sentiamo tante belle cose di musica svizzera, non solamente negli ultimi tempi, appunto, come dicevo, negli ultimi anni abbiamo potuto ascoltare, più che vedere, ascoltare, sentire la strada che hanno fatto tanti artisti e artiste in Svizzera, nel nostro paese, per quanto riguarda la qualità delle produzioni, insomma, l'eleganza, no? Del panorama musicale in Svizzera. Ci sono delle cose veramente notevolissime. Ed è bello scoprire come anche nella Svizzera italiana, ovviamente, poi di riflesso, ci sono un sacco di progetti che saltano fuori, sono super super interessanti e affascinanti. Tipo quello che stiamo per ascoltare adesso, io me lo sono preascoltato prima perché non l'avevo ancora sentito, non so perché, non mi era ancora capitato. Però questo è un progetto molto carino, si chiama Bless These Saints, cioè siano benedetti questi santi. Mi sembra quasi... sembra quasi un'imprecazione, non vorrei dire. Sono a LA ed è un progetto del batterista e compositore Tia, Mattia Santi. Il 13 giugno è uscito l'album di debutto intitolato, e il titolo occhio perché è molto carino. Ci vediamo, anzi ci becchiamo in Staz, per cui ci ascoltiamo questo Sono a LA dei Bless the Saints, Bless These Saints, dall'album Ci becchiamo in Staz.

proprio come la maglietta che mi ha mandato Fabio, una foto, tante magliette divertenti, di magliette di t-shirt spassose con delle frasi divertenti ce ne sono. Questa nella fattispecie appunto dice: abbiate pazienza, ho i miei limiti, sì. Esatto, proprio così. Così almeno, cioè, metti in chiaro che la gente non è che si può aspettare qualcosa da te, ma non troppo, ecco. Molto bella, molto divertente, anche quella di un altro pescatore che dice: sto pescando, se ho voglia di parlare, probabilmente stavo a fare qualcos'altro. Per cui è chiaro che se uno sceglie di andare a pescare, che è un'attività all'aperto, ricreativa, che però contempla anche tanta, ma tanta solitudine e tanta voglia di starsene per i fatti propri e di meditare sulla propria vita, no? Anche senza proprio, penso che sia anche proprio una di quelle cose che ti permette di spegnere completamente il cervello, dove alla fine non c'è nemmeno forse troppa meditazione, troppa introspezione, proprio diventi un tutt'uno con l'attività e magicamente la mente si placa. Continuiamo con la musica, tra pochissimi minuti, mancano pochissimi minuti alle 10 di venerdì, ma oggi ce la possiamo prendere con comodo, no? La Britney Spears dell'inizio degli anni 2000, I'm a Slave for You. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen.

0: con la Simona sul cubo.
1: Mi hai vista?
0: Il residuo di energia. Cioè quei 0,5 di batteria.
1: Non sono già.
0: La batteria è rossa che non rimane neanche più la lineetta rossa che riesci a vederla.
1: Ho cominciato a sentire, sai quell'odore delle batterie quando sono finite?
0: Brava, esatto, quell'odore di ioni.
1: Dicono che se ci metti ancora un po' di saliva col dito poi rifunzionano.
0: Sì.
1: A me ha funzionato col Walkman tante volte.
2: Walkman.
1: Sì, che senti proprio l'odore di, di batteria, batteria sul dito.
0: Sì, esatto.
1: Farà bene leccare una batteria?
0: Non lo so, però era uno dei pochi modi all'epoca per capire se erano ancora carica oppure no. Buongiorno, le 10:02, ovviamente un po' in ritardo il venerdì, ma tanto chi se ne, se abbiamo accumulato questo ritardo,
1: ma sì.
0: È così, diamo uno sguardo.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Alla meteo per oggi 25 gradi di massima, con ancora qualche nuvola la mattina, poi si dovrebbe passare a tempo abbastanza soleggiato per il weekend. Vediamo un po', domani possibili banchi di nubi basse sul sottoceneri con massimi di 25 gradi e in Alta Engadina 18. Per domenica al mattino sul sottoceneri ancora possibili banchi di nubi basse, per il resto ben soleggiato con minime tra 12 e 16 gradi e massime sui 25, dunque temperature tutto sommato ancora abbastanza gradevoli. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
4: 3 News.
1: In apertura, il gravissimo incidente stradale di ieri. La polizia cantonale grigionese ha comunicato che delle 45 persone adulte a bordo del pullman con targhe olandesi, 5 hanno perso la vita. 3 persone hanno riportato ferite gravi, 7 ferite di media gravità e 30 ferite lievi. Tutte sono state trasportate in diversi ospedali da 7 elicotteri di soccorso e da 13 equipaggi di ambulanze. L'identificazione delle vittime è ancora in corso. Continueremo a concentrarci sull'operare con successo dalla Svizzera, lo ha dichiarato il direttore generale di UBS Sergio Ermotti a proposito di un possibile trasferimento della sede di UBS al di fuori della Confederazione. Lo stesso Ermotti ha aggiunto di vedere il sodalizio bancario elvetico sulla buona strada nell'integrazione di Credit Suisse, ribadendo che l'obiettivo è riportare la redditività della società a livello precedente e che gli azionisti e i clienti alla fine saranno ricompensati. L'indice della fiducia dei consumatori svizzeri migliora leggermente grazie a un minore pessimismo riguardo alla propria situazione personale. La popolazione vede però all'orizzonte un aumento dei prezzi. In agosto l'indicatore generale del clima di fiducia, calcolato sulla base di un sondaggio condotto dalla Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, si è attestato a 32,8 punti, in progressione di 2,0 punti rispetto al meno 38,8 di luglio. Su base annua si registra un miglioramento di 7,1 punti, l'indice è quindi a un livello superiore alla media 2023-2026 che è di meno 37,3.

0: sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma come freddo.

0: vita.
1: Che bella vita, sì, poi basta che uno ci pensa un attimo, poi si convince che è così e, come dicevo qualche giorno fa, grazie al miracolo dei neuroni specchio, poi di fatto magari la tua visuale sulla vita quotidiana, sulla giornata che stai vivendo, cambia anche quella. Noi per parte nostra, insomma, ecco, a parte la chiacchiera, il chiacchiericcio che c'è sia in diretta sia sulla nostra piazza virtuale, in questo luogo non luogo che è il nostro canale di WhatsApp, che risponde allo 079 873 8073, dove si parla di tutto e di più, a parte, ecco, dico, questa atmosfera un po' da bar, no? Dove ci si trova, ci si conosce, come va allora, ci si dà i saluti. Abbiamo un altro sistema che è quello della musica, grazie alle nostre fatine dei dischi, che ci sono andati a riprendere qualcosa che arriva dalla fine degli anni Ottanta, e troviamo un gruppo che era pazzesco. Loro si chiamavano De La Soul, e questo brano qui quell'anno era proprio uno dei tormentori. Me, Myself and I, divertentissimo anche oggi.

Ballad dei Blink 182, meravigliosa, One More Time, è stata votata da voi amici e amiche come numero uno del music poll dei brani attuali, questo però a fine ottobre del 2023, anno in cui era uscita. Il nostro music poll lo trovate sempre sul nostro sito rsi.ch/rete3, andate lì, cercate, c'è il bottoncino con scritto music poll. Che cos'è il music poll? Beh, è un mini sondaggio che serve a noi, ma soprattutto alle fatine dei dischi, per capire bene in che direzione stiamo andando, qual è la musica che preferite, di modo che poi si possa adattare la ricetta, il menu, ovviamente quello giornaliero, quotidiano, per quanto riguarda la musica che ascoltiamo, poi tutti insieme sulle frequenze di Rete 3, perché voi l'ascoltate alla radio, noi qui in studio ogni tanto alziamo le casse a manetta. Music poll, tra l'altro, appunto, è una cosa che non richiede tanto tempo, 5-6 minuti, vi facciamo ascoltare 10 brani, 20 secondi per brano, e poi viene richiesto di fare una mini classifica a seconda del gradimento, e questo aiuta parecchio, perché poi alla fine i brani che vengono selezionati come i primi top 3, mediamente insomma la si rispetta a questo tipo di scelta, e entrano poi a far parte della nostra rotation quotidiana. Romanticismo, meraviglioso brano anche un po' autunnale, molto bello questo di Blink 182, sicuramente uno che sul romanticismo ci ha fatto e ci ha costruito gran parte del suo successo, con un po' di furbizie ma anche con veramente un sacco di savoir-faire e di intuizioni dal punto di vista della musica proprio squisitamente pop. Lui è Tommaso Paradiso e proprio guarda un po' te, intitola questo brano I Romantici.

0: Armando questa mattina del venerdì che porta sempre con sé nuove speranze e nuove promesse. Mi sembra di essere un imbonitore un po' da fiera ogni tanto. Beh, in definitiva poi è anche parte integrante della mia natura, quella dell'imbonitore da fiera.
1: Venghino, signore e signori, venghino a vedere l'uomo forzuto.
0: Quelle cose lì, no? Siamo un po' così noi qui al microfono. Ci sono dei brani che evocano con forza inaudita gioia di vivere, allegrezza, simpatia, eccetera eccetera. Ce n'è uno che però è stato utilizzato da un regista che io trovo geniale, poi si può discutere sulla sua persona, molto controversa per tutta una serie di ragioni. Se uno va a cercare nella vita personale di Quentin Tarantino trova anche un tot di cose. Una persona un po' spigolosa, non è mai stato uno col quale sia facile, penso, chiacchierare, men che meno interviste, è sempre uno molto molto abrasivo, e sicuramente parte integrante di questo suo carattere ha fatto sì che i suoi film siano anche come sono, no? E però ci sono, lui ha sempre questa caratteristica, questa capacità di abbinare dei brani a delle scene incredibili, ed è anche, insomma, gran parte del fascino, la sua capacità di giocare con l'evocazione, quello che riesce a evocare dal punto di vista delle immagini, in contrasto magari con la musica. Lo dico perché questo brano è meraviglioso, è stato un po' riscoperto anche grazie al fatto che ha fatto parte della colonna sonora del film Le Iene, uno dei primissimi grandi successi di Tarantino. L'originale del brano era del 1973 degli Steelers Wheel, gruppo di Jerry Rafferty, e però Louise l'ha ripreso con questo taglio nel 2001, Stuck in the Middle, molto simile all'originale, però nel film Le Iene la scena era abbastanza cruenta.

appunto nella scena delle Iene c'era questa impresa criminale che poi va male, ma proprio malissimo, ognuno per sé, tutti cercano questa banda di criminali che si chiamano con dei nomi di colori, Mr. White, Mr. Pink, Mr. Brown. Ognuno cerca di cavarsela come può, qualcuno cerca anche di capire cosa è successo, perché qualcuno ha fatto la spia, questa rapina è andata male, ma malissimo, e per cui chi è stato, parte un po' una sorta di gioco delle indagini fra di loro. Uno di questi personaggi cerca di far chiarezza, però è un mezzo psicopatico sanguinario, prende un altro di questi suoi tra virgolette colleghi e lo sottopone a una tortura agghiacciante, cercando di farlo parlare, perché lui ha il sospetto che insomma lui sappia qualcosa su chi era la talpa, in una scena che si svolge all'interno di una specie di garage con questa musica che suona in sottofondo, e lui tutto contento, che veramente era psicopatico, al suono di queste note un po' ballando tortura l'altra persona. È una scena totalmente surreale, scene alle quali ci ha abituato appunto la cinepresa e insomma lo stile di Quentin Tarantino, che appunto ha sempre saputo scegliere molto ma molto bene le sue colonne sonore. Continuiamo con la musica svizzera ancora una volta, Danica con Jeroen van Dal, molto bella questa Run Things, dabbone pazzesco.

Oh yes, meraviglioso brano che arriva ancora una volta dal nostro paese, dalla Svizzera. Spettacolare, era tra l'altro il brano selezionato come MX3 tutti per uno per il mese di settembre. Torniamo negli anni 90 e sentite che anche questo qui. Anche questo qui è uno di quei brani che ti fa venire tantissima voglia, dici già è finita la giornata di venerdì, voglio andare.

La storia è costellata di tante cose. Ascese al potere, discese agli inferi, successi, insuccessi. Ma volevo concentrarmi sulla storia della musica. La storia della musica è lì come anche una sorta di metafora della nostra vita, perché tu vedi una persona che ha un grande successo, dei gruppi che arrivano in cima alle classifiche, poi qualcuno resiste, tipo per sempre, come i Rolling Stones, qualcun altro naviga in acque più o meno agitate, non so, per esempio come i Metallica e Depeche Mode, con all'interno, al suo interno, delle singole storie specifiche biografiche di componenti del gruppo che fanno fatica, rischiano pure di lasciarci le penne. Altri non sono così fortunati, ma senza arrivare proprio alle tragedie di gente che ci lascia proprio le penne, perché anche lì la storia è piena. Non so, mi vengono in mente i Led Zeppelin, John Bonham, per dirne uno, no? Ce ne sono tanti altri, però poi ci sono dei gruppi dove le singole personalità letteralmente si pigliano a schiaffi, tipo gli Oasis, che dietro le quinte si insultavano, se ne dicevano di ogni, probabilmente si sono anche menati proprio dandoseli di santa ragione, e dicono: sai che c'è? Forse è meglio che ognuno per sé, e per fortuna poi si dividono e comunque raccolgono grandi successi anche singolarmente. Liam e Noel Gallagher, io continuo a preferire Noel, però tanti dicono no Liam, io preferisco continuo a preferire Noel. Poi si ritrovano anche un po' furbescamente, forse una reunion che li vede protagonisti di un tour qualche tempo fa, che viene praticamente tutto esaurito, vede tutto esaurito in pochi secondi dopo, quando arrivano i loro, le vendite dei loro biglietti, per chi magari appunto voleva ancora vedersi gli Oasis per un'altra volta sul palco. E però comunque, pur dicevo singolarmente, i due realizzano delle cose notevoli, per cui dici: ma sai che magari forse era anche meglio che si fossero magari separati anche prima. Comunque ce lo ascoltiamo adesso, Liam Gallagher con For What It's Worth.

E poi ci sono dei brani che diventano virali, magari dopo che erano usciti. In questo caso, questo brano qui, CK Love 1TT, ha proprio vissuto questo tipo di vita strana, che ogni tanto poi, dopo, paradossalmente, una volta che poi ridiventano popolari, no? Magari poco dopo o molto dopo la loro uscita, certi brani poi si riscopre e vengono poi portati in cima alle classifiche di streaming, per esempio sulle piattaforme o per quanto riguarda le ricerche su Shazam, no? Continuiamo con la musica italiana, Neffa, Lontano dal tuo sole, torniamo indietro nel 2009, poi ancora un brano, anzi no, con Neffa arriveremo direttamente, poco insomma, vicini alle 11, momento in cui daremo ancora una volta uno sguardo alla meteo e alle news.

0: Roberto Ferrante, il Coco Loco, brano dedicato a Ottavio, la cosa era ufficiale, lui il suo vecchio nome quando faceva la vita da strada era il Coco Loco.
1: Radio
0: poi non chiedetemi perché io non voglio saperlo, lui non ha mai voluto raccontarlo.
2: Ah, dopo ce n'è anche per te.
0: Lo so.

0: Monica, massima per oggi al sud 25, al nord 22. Domani, che sarà sabato, in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche cumulo in montagna.
1: Adesso il microfono a Gili per le informazioni.
2: 3 News. In apertura ancora il tragico incidente di ieri sulle strade dei Grigioni, coinvolto un pullman di turisti olandesi diretto in Austria. Ci sono morti e feriti. La polizia cantonale retica stamattina ha diffuso il bilancio ufficiale. Continueremo a concentrarci sull'operare con successo dalla Svizzera, lo ha dichiarato il direttore generale di UBS Sergio Ermotti a proposito di un possibile trasferimento della sede di UBS al di fuori della Confederazione. Ermotti ha aggiunto di vedere il sodalizio bancario elvetico sulla buona strada nell'integrazione di Credit Suisse, ribadendo che l'obiettivo è riportare la redditività della società al livello precedente e che gli azionisti e i clienti alla fine saranno ricompensati. Dall'estero gli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso e hanno ora il controllo dell'intero litorale. Lo riferiscono i corrispondenti sul campo di Al Jazeera. Anche la France Presse conferma che i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran hanno completato il controllo dell'area di Bab al-Mandeb e procedono verso l'isola di Zuqar, dove gli scontri sono ancora in corso. Secondo testimoni citati dalla AFP, lungo la costa si nota il dispiegamento di mezzi e forze militari. Grazie.

0: Sì, non è facile fischiettare.
1: È suo quel fischio famoso?
0: Sì. Non è evidente, sai che addirittura ci sono proprio degli specialisti, adesso in questo caso era proprio lui, Walter, che fischiettava, ma ci sono dei musicisti che sono proprio specializzati nel fischiettio.
1: Fischia, quello famoso di Sergio Leone.
0: Esatto,
1: quello, sì. Di Sergio Leone, esatto. Il famosissimo fischio. Caro Paitinedi, allora ieri abbiamo parlato di Donald J. Trump.
0: Sì.
1: Fra l'altro la J per così

0: Cosa state? Lo sei mai chiesto? Io no, me lo sono chiesto adesso.
1: Non lo so.
0: C'è una vita che sentiamo Donald J. Trump.
1: Sì.
0: Geronimo?
1: Non lo so.
0: Juanin.
1: Sai che c'era.
0: Donald
1: c'era,
0: Juanin.
1: C'era il capitano Kirk, James T. Kirk. No? James e T. Kirk. Tiberius. James Tiberius. Che
0: però,
1: è vero che.
0: Per Donald dire, Trump, abbiamo no, sentito una novità. Donald J. Trump, non ci siamo mai
1: no,
0: chiesti.
1: È vero, è vero.
0: Ecco, sta per John.
1: John.
0: No. Così banale. Vabbè. Comunque ieri l'abbiamo sentito promettere $5,000 a testa a tutti gli adulti degli Stati Uniti se voteranno repubblicano. Mm-hmm. E io avevo chiuso dicendo chissà cosa dice adesso, chissà, sì, chissà cos'è la prossima che spara.
1: Sì.
0: E proprio stanotte,
1: un'altra.
0: Non è una promessa,
1: okay.
0: Non è una promessa questa. Però visto che tra i repubblicani stessi lui teme l'astensionismo, cioè
1: okay,
0: detto,
1: sì,
0: ci saranno quelli a cui non sono piaciuto che non vanno a votare. Sentite cosa ha detto per chi non va a votare.
1: Vai.
2: You know what happens if you don't vote?
0: Sai cosa succede se non voti?
1: Vai a votare.
2: Sì. You go to hell, you know that.
1: Vai all'inferno.
2: Okay?
0: Ecco, vanno all'inferno quelli che non votano, va bene.
1: Ok.
0: Siamo in attesa di altre sparate, sempre.
1: Beh,
0: sul
1: ma non,
0: pezzo.
1: Non bisogna neanche aspettare molto, penso.
0: Allora, è tornata Alice. Tu non c'eri la settimana scorsa con
1: no,
0: me, giusto? Perché Alice è un'ascoltatrice che dice. Alice che dice.
1: Ok.
0: Boh. Alice, no, lei ci aveva scritto
1: sì,
0: la settimana scorsa dicendo aiuto, devono fare dei lavori di risanamento termico alla mia palazzina.
1: Mm-hmm.
0: Aveva chiesto, sapete mica quanto durano perché ci saranno molti disagi.
1: Sì.
0: Oggi ci riscrive, sono Alice, quella del risanamento termico.
1: No, bello.
0: Ci ha riscritto.
1: Grande, ci ha aggiornati.
0: Ha detto, la mia casa è quasi completamente circondata perché stanno montando le impalcature.
1: Okay.
0: Se apro la finestra mi trovo faccia a faccia con gli operai. Cioè, buongiorno.
1: Non è proprio una cosa più...
0: Adesso stanno finendo di montare le impalcature. Ecco quello che sto sentendo dalla mia camera da letto.
1: Vai,
0: ecco.
1: Vai.
0: Aia. Pesante,
1: È così.
0: Povera Alice.
1: Poi magari...
0: Perché poi lei lavora da casa, capisci? Non
1: no,
0: è che dici. Non è che dici arrivo alle 5.
1: Però ogni tanto capita.
0: È la miseria.
1: Ma.
0: Ce l'ha lì davanti proprio.
1: Sì.
0: Porra Alice.
1: Andrà avanti un po'. Poi quando fanno usano i flessibili che strappano nel muro, che tirano le vibrazioni.
0: Qui stanno ancora finendo di montare le impalcature. Aggiunge, mi ha detto la custode che i lavori dureranno 4-5 mesi, aiutatemi.
1: Allora posso vedere, no, non c'è veramente un bicchiere mezzo pieno in queste situazioni, però ti posso dire, ovviamente sono lavori che faranno d'inverno, per fortuna, perché d'estate è impossibile col caldo che faceva, almeno col fatto che si spera arrivi una stagione un pochino più fresca di quella che abbiamo appena passato, potrei chiudere le finestre.
0: Bravo, hai trovato il bicchiere mezzo
1: perché
0: pieno.
1: Perché altrimenti diventa veramente...
0: Se no, una proposta, la puoi ospitare tu? Paitinedi? Puoi ospitare Alice, dai, pensaci un attimo.
1: Ci penso su, va bene.
0: Alice, dai, ospita Alice,
1: okay.
0: 4-5 mesi.
1: Allora, però io vorrei dire che sono stato anch'io, tra l'altro, sono passato attraverso questo tipo di ordalia, perché 2 anni fa hanno fatto i lavori nell'appartamento sopra di me, non quello sotto, quello sopra è il top.
0: Esatto.
1: E la mattina
0: è il top,
1: perché ovviamente poi i cantieri aprono la mattina e quando magari, appunto, non so, mi è capitato anche, non dovrei dirlo forse, nel weekend, perché non si sa bene se è una cosa proprio legale, il sabato mattina,
0: ah,
1: tu dici vabbè dormo, sì, alle 7 partiva con una roba così, sai, il flessibile,
0: sì,
1: proprio sopra la testa,
0: te lo
1: è una
0: senti
1: roba...
0: nel cranio,
1: sì, uguale
0: poi ti hanno aumentato l'affitto, ah, no, perché era sopra.

0: guardare le cose di tutti i giorni attraverso l'occhio della scienza, sai che può essere una cosa incredibile?
1: Tipo?
0: Tu sai che io sono un maniaco di Reddit, no? E c'è questo subreddit che si chiama Spiegatemelo come se avessi 5 anni.
1: Bellissimo.
0: Explain me like I'm 5.
1: Bellissimo.
0: Per cui fanno delle domande anche. E uno dice: qualcuno mi spiega per favore a livello molecolare cosa succede quando io taglio qualcosa con un coltello?
1: Ok.
0: E tu dici: è una cosa comunissima.
1: Spezza le molecole.
0: E tu dici: separi, arrivi a separare molecolarmente una molecola dall'altra abbastanza da far sì che le forze che tengono interconnesse le molecole fra di loro
1: cedano,
0: diventano più deboli, di modo che è possibile separarle. Se tu cominci a vedere ogni singola cosa nel mondo,
1: impazzisci. Cos'è che tiene insieme gli atomi di questo tavolo?
0: Appunto.
1: Aspetta, vai. Un altro vocale di Alice.
0: Entriamo ancora in camera di Alice, in questo
1: momento.
0: Alice, che dice?
1: No, basta, povera.
0: Sempre peggio.
1: Ma povera, adesso
0: sempre
1: mi fa tenerezza.
0: Peggio. Hanno sfondato la parete e sono dentro.
1: Ma mi fa tenerezza, ma sembrano veramente in casa. Oltretutto, dice: da mercoledì a venerdì prossimo, ha trovato un avviso sul lift di quelli lì.
0: No, pure
1: da,
0: peggio.
1: Da mercoledì a venerdì prossimo lavano le facciate. E dovrò tenere tapparelle abbassate e finestre chiuse. Dai, incubo. La tranquillizzo un po'. Ho letto che le fasi più rumorose di questo tipo di lavoro è appunto il montaggio dei conteggi. Quindi, se stanno già finendo per questa settimana, sei a posto. Poi dovranno forare la facciata per mettere i pannelli, molto rumoroso, soprattutto quando sono altopiano.
0: Sì.
1: E la rimozione dell'intonaco. Praticamente sentirei una fresa.
0: Perché stanno mettendo il cappotto, credo,
1: esatto,
0: no? Alla fine
1: cappotto,
0: è un po' quello il discorso.
1: Invece poi quando poseranno i pannelli imbiancheranno e così sarei un po'. Avrei fatto amicizia con gli operai,
0: certo,
1: che vedranno i giorni il balcone.
0: Diventeranno di casa.
1: In questi minuti diversi ascoltatori si sono offerti di ospitare Alice per questi 4-5 mesi.
0: Ok, non spero
1: so,
0: con
1: non
0: intenti.
1: Non so se appunto io non mi prenderei la responsabilità di metterli in contatto, però lei dice: però posso essere ospitata da Paitinetti? Lei proprio vuole
0: ma lei no
1: vuole, allora vuole sì. venire da te, senti sì. questa Alice, poi fai tu prendi
0: va
1: tu,
0: bene, lasciamo decidere.
1: Senti questa,
0: non che io abbia voce in capitolo però.

0: disturbo come un altro.
1: Non è che sono. No.
0: Perché si giudica? Perché si fa.
1: Non lo so.
0: Shaming. Shaming in generale, soprattutto su di me.
1: Niente, io l'ho avvertita, poi decida lei se venire da te o no, cara Alice. Comunque tienici aggiornati nei prossimi quattro
0: sì,
1: mesi.
0: Sì, sì, sì, no, assolutamente. Questa odissea
1: dobbiamo seguirla. Da
0: qualcuno
1: vicino.
0: Ne sa, anche Geraldine dice quando fanno le scanalature col trapano a percussione, quello è mortale.
1: Mortale.

0: tu ci credi se ti dico che questo brano, Ottavio, è del 91? Sembra uscito oggi.
1: È veramente.
0: È pazzesco.
1: Moderno, molto
0: sì. Oppure i suoni di oggi cercano un po' di andare a ripescare quel tipo di sonorità. Mi dicevi che.
1: No, c'è un consiglio?
0: Vai.
1: Possiamo scrivere un libro? Grazie Daisy.
0: Alice nel paese dei trapani.
1: Bello, bello.
0: È un po' strano come titolo, ma vabbè. Comunque giochiamo.
2: Movie Quiz. Quiz.
1: Al posto del bianconiglio, bianco smeriglio.
0: Esatto, esatto. Bianco flessibile. Allora,
1: c'era già venerdì scorso, ma chi non è riuscito a vincere i biglietti per venerdì scorso può tornare oggi al Lido di Lugano.
0: O magari chi vuole rivederselo.
1: O chi vuole rivederselo a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Io l'avrei chiamato Il Diavolo Riveste Prada.
0: Bello,
1: no? No,
0: bello.
1: Il Diavolo Riveste Prada.
0: È bellissimo, sì.
1: No, vabbè, si chiama Il Diavolo Veste Prada 2. Dopo
0: continuavano a chiamarlo il diavolo vestito di Prada. Prada contro tutti.
1: Vai col trailer.
0: Vai.
3: Runway non è solo un magazine, è un'icona globale, una via tortuosa che ci riporta di nuovo insieme.
4: Salve!
3: Ehi, guarda cosa è andato a pescare TJ Maxx.
4: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
5: Sono Andy Sachs. Andrea!
3: Era una delle Emily.
5: Le sopracciglia sono le stesse però, eh?
0: Era una delle Emily.
1: Le sopracciglia sono le stesse però. Posso regalare due biglietti a testa
0: fallo.
1: A tre ascoltatori interessati a vedere questa sera alle 21 al Lido di Lugano, questa sera alle 21 al Lido di Lugano. No, perché ogni volta.
0: Con qualunque tempo.
1: Ieri uno ha scritto dov'è che lo trasmettono quando abbiamo regalato.
0: Per favore.
1: I biglietti.
0: Per piacere.
1: No, allora, per vedere Il Diavolo Veste Prada 2 gratuitamente. Fai tu la domanda, però
0: sì, la domanda che abbiamo pensato dopo diversi minuti di gabinetto discutendone, anche Ottavio a un certo punto è arrivato anche minacce fisiche, abbiamo detto ma che domanda. La domanda è questa: come si chiama la rivista per la quale lavorano i personaggi all'interno del cast?
1: Non è facilissima però,
0: e
1: c'era anche nel trailer che avevo
0: allora,
1: fatto sentire
0: Runway,
1: però. Okay.
0: Runway,
1: okay.
0: Funway o Canway.
1: Vai, bravo, così
0: allora 079 873 8073, abbiamo 6 biglietti per 3 persone, dunque 2 biglietti a testa per chi volesse andare a vedersi il film questa sera. Dateci dentro.

0: Allora, esordiamo dicendo che questi biglietti sono offerti. No, sono stati offerti.
1: Sono stati offerti, sono già stati distribuiti. Open Air Cinema Lugano.
0: Allora, specifichiamo Lugano. Anche che poi la zona dove si va a vedere il film è al Lido di Lugano.
1: Esatto.
0: Giusto, perché sennò
1: poi magari si era perso al Parco Ciani.
0: No, non è lì. Anche vero, il parco comunque è sul lago, però lo schermo viene allestito al Lido di Lugano. Si sono manifestati.
1: Esatto, i vincitori hanno già ricevuto conferma.
0: Oh yes.
1: Nome e cognome la cassa, e potrete gustarvi questo film. Va bene.
0: È una bella commedia per passare qualche momento così dispensieratezza, iniziare magari bene il weekend. La risposta dobbiamo darla.
1: Non era
0: Funway, ma era Runway. Non era neanche Gorgonzola. La risposta.
1: Che è la rivista per cui lavora Meryl Streep,
0: la direttrice, esattamente. Bravi ragazzi e ragazze, ovviamente non torniamo domani con Cinema al Lago perché domani è sabato.
1: E poi finisce.
0: Insomma, se volevate partecipare anche, non si potrà più.
1: Prossima estate.
0: Prossimo, esattamente.

domenica 13 settembre, la 20ª edizione di Sportissima. Una giornata aperta a tutti con decine di discipline sportive da provare in tutto il Ticino, da Bellinzona a Lugano, dal Mendrisiotto al Malcantone. Rete 3 ti aspetta sul territorio e nell'etere. Collegamenti dai siti degli eventi con Julie Arlen e dal quartier generale di Tenero con Fabrizio Casati e Paolo Guglielmoni. Sportissima, da vedere dal vivo, da sentire alla radio. Domenica 13 settembre su Rete 3. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Compagni di sventura, si stava parlando prima dei lavori fuori da casa di Alice. Alice che dice:
1: Alice, guarda dice, i gatti, guarda.
0: Bello, che pezzo pazzesco.
1: Sta montando impalcature.
0: Stanno facendo un lavoro simile in un palazzo nella mia zona, ci scrive un'altra ascoltatrice. Ci sono plastiche che proteggono i ponteggi e quando c'è vento fanno un rumore forte sbattendo. Tutta l'estate che li sentiamo con le finestre aperte, che è quello il problema. E se di notte c'è un po' d'aria e vento, non si dorme. Ah, perché alla fine, certo, perché c'è questo sbattere come di vele.
2: C'è molta solidarietà.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Comunque, ripeto, continueremo a seguire questi lavori fino a gennaio. Povera.
0: Sì, mamma mia.
2: Adesso ci scrive Loris: potete fare gli auguri al mio amico Bicio che oggi ne fa 38.
0: Auguri, Bicio!
2: E digli t'avori ben barlafus. No.

0: Però è una frase che si annulla da sola, no? T'avori ben e poi barla più.
1: Sì, ma perché è il modo di prendersi in giro tra amici. Solo tra amici si può fare senza arrabbiarsi. Anzi, è una dimostrazione d'affetto.
0: Insulti bonari.
1: Che tu ti possa schiantare contro un muro. Sai che è bello. Dici con affetto.
0: Ti senti bravo quando fai un favore a un ascoltatore che ti chiede per favore, mi fai. Ti senti una brava persona?
1: Sì,
0: no?
1: Sì, un po' sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Tu quando ti senti una brava persona? Cioè, quando, in generale?
1: Quando. Ma mi basta poco in realtà, eh?
0: Io quando al supermercato vedo qualcuno che non arriva allo scaffale,
1: bravo,
0: dico,
1: per esempio,
2: cosa le serve, glielo
1: quando
2: prendo.
1: Faccio passare una persona prima che vedi che ne ha bisogno.
0: Bravo, ti senti, è bello anche sentirsi
1: sì, ma anche quando poi stai lì e magari fai un sorriso non richiesto, sincero, a una persona che vedi che anche quelle sono cose
0: ti
1: che
0: si allarga il cuore.
1: Sì, sì, sì.
0: Quando mando la dichiarazione delle imposte entro il termine, anzi molto prima,
1: dice, questo fa parte
0: tutta di una serie di cose.
1: Sono poi un bravo cittadino.
0: Esatto.
1: Però ti dà soddisfazione, no?
0: O quando c'è un controllo di polizia in strada e mi fanno segno di passare.
1: E tu ti fermi anche se non ti fermi.
0: No, mi fanno segno di passare. Ho detto, vedi che ho la faccia proprio.
1: Ah, tu dici che quello.
0: Non sospetta. Ho chiesto prima a Giulia Meletta. Lei si sente una brava persona quando ascolta dei messaggi vocali lunghi più di un minuto?
1: Beh, mi siamo già dalle parti della santificazione.
0: Quindi questa è la domanda del sondaggio House di oggi.
1: Bello, bello, mi piace.
0: Quando che cosa vi fa sentire delle brave persone? Quale esatto. Azione anche piccola, ad esempio dicevi tu sorridere a uno sconosciuto,
1: sì sì,
0: non si fa mai.
1: E quando tu lo vedi che poi anche lui magari ti risponde sorridendo,
2: no, lui ti risponde ti faccio ridere,
1: esatto,
2: stai ridendo,
1: buffo,
2: di
1: buffo
2: me,
1: come
2: buffo dire?
1: Mi
2: è
1: faccio
2: questo,
1: come un pagliaccio.
0: 079 873 8073,
1: se vi va ovviamente di partecipare al nostro sondaggio, cosa vi fa sentire delle brave persone,
0: magari rispondere a questa domanda farà sentire brave
1: per
0: persone,
1: per esempio, non lo so.

0: È venuta in mente un'altra cosa per la quale mi sento.
1: Parlano con i muli.
2: Sento una brava persona.
0: Dai, quando? Quando, per esempio, resisto a un acquisto compulsivo.
3: Bello, è vero.
0: Qua, dici, oh,
3: stavi per cliccare.
0: O manchi davanti a una vetrina, no, vedi, bello, poi resisti per quei 5 minuti, esatto. Che resisti, ti senti veramente un semidio greco
3: e dopo dici, ho fatto bene a resistere perché adesso mi pentirei di averlo comprato,
0: cioè, sì, perché dopo alla fine è un circolo vizioso, dopo c'è il buyer's remorse, quello che chiamano in inglese il rimorso dell'acquirente.
3: Questo sì, questo fa sentire,
0: credo,
3: bene.
0: Che sia abbastanza comune,
3: io ad esempio quando al ristorante mi accorgo che hanno dimenticato di mettere qualcosa nel conto,
0: ok,
3: lo faccio notare,
0: sì, beh, questo voglio dire, cioè,
3: tu non lo faresti.
0: No, io l'ho fatto.
3: No.
0: L'ho già anche fatto.
3: Quando non ti ha messo il tiramisù nel conto.
0: Non è vero. Non è vero.
3: No, scherzo. Però quello ti fa sentire.
0: Sennò poi finisce che l'algoritmo fa una.
3: Ti fa sentire
0: una canzone anche su questa cosa.
3: Sono proprio bravo.
0: Sì, esatto. Me l'ha detto.
4: Mi fa sentire la brava persona quando faccio passare l'auto e mi ringrazia. Io ancora ringrazio.
0: Bello.
4: Quando mi si dice salve, buongiorno, io dico altrettanto salve, buongiorno. Il sorriso, come avete detto prima.
0: Sì.
4: Queste piccole, semplici cose. O anche semplice quando poi ti vedi mi manda un cuoricino verde.
0: No, allora, quando. È vero che la cortesia è una cosa che ti fa sentire una brava persona. Poi si spera che uno non è che lo faccia per quello, però è anche bello concedersi l'autogratificazione del fatto di dire, boh, sono stato bravo perché ho sparso un po' di buone vibre.
3: Sono un po' il buono dentro. Mi si allarga. Questa è un'altra cosa che tu non faresti, dice Matteo. Quando trovo una monetina nel distributore e la lascio lì per il prossimo che arriverà, mi sento
0: ma
3: una brava.
0: Non esiste.
3: Dai.
0: Non la troverà mai.
3: Magari
0: il prossimo.
3: Qualcuno ha più bisogno.
0: Sì, ho capito. E chi è
3: il prossimo? Magari.
0: Chi, io cosa ne so di chi arriva dopo?
3: Hai ragione anche tu.
0: Scusa.
3: Magari ne hai più bisogno tu.
0: Appunto.
3: Kati dice: mi fa sentire di essere una brava persona quando aiuto una mamma in difficoltà con i figli. Senti che carico.
0: Bello, questa è una cosa carina.
3: Ma magari dice a salire in auto.
0: Per esempio, sai che appunto col passeggino da spostare, da farlo scendere, salire sul bus oppure dall'auto,
3: siamo poi brava persone. Chiudiamo questo giro con Sally. Mi sento una brava persona ogni volta che torno a casa e durante il giorno non ho ucciso nessuno.
0: Grandissima.
3: Che lavoro fai, fra l'altro? Interessante saperlo.
0: Comunque è veramente un bel risultato.

0: Te lo dico io quando ci sentiamo tutti delle brave persone.
1: A Natale
0: ci sentiamo tutti delle brave persone. Per quei pochi giorni. Ma bisognerebbe far sì che Natale sia tutti i giorni.
1: A Natale non solo così, Natale. Tipo così.
2: Adesso cavolo devo comprare il regalo che per quel cavolo di parente lì.
0: Sì, sì, esatto.
2: Se non poi lo prendo ci resta male.
0: No, è vero, vero. Però sotto ti senti anche più propenso alla buona azione.
1: Sì.
0: No,
1: beh, i famosi film di Natale.
0: Esatto.
1: Che ti mettono di buon umore e di buon amore. A proposito di buon amore, Alida e Ivan festeggiano l'anniversario di matrimonio.
0: Non ci credo.
1: Oggi, sai quanti anni?
0: Quanti?
1: 50 anni di matrimonio.
0: Ma va!
1: Nozze d'oro.
0: Ma grandissimi.
2: 50 anni di matrimonio.
0: Oggi è un record fuori scala.
1: Ci siamo ancora giovani.
0: Sì.
1: Ma si sono sposati a 6 anni, cioè,
0: e non credo.
1: Comunque, tanti auguri.
0: Sì.
1: Mi sento una brava persona quando, questo è da interpretare, quando occupo la lavanderia oltre il mio turno.
0: Sì.
1: Ma lascio un biglietto di scuse.
0: Beh, questo ci sta. Diciamo, anche questa è educazione. Bello.
1: Brava persona non occupa la lavanderia oltre il suo turno.
0: Se capita,
1: messaggio per i miei coinquilini: non si occupa la lavanderia.
0: Però posso dire che. Cioè sì, l'intenzione di fare una buona azione, ma posso anche dire che chi dimostra sincero pentimento
1: è vero.
0: In modo corretto ed educato si scusa quando sbaglia, secondo me è altrettanto importante, perché c'è fin troppa gente arrogante, secondo me, in generale, no? Del mondo, che non si scusano mai, anche quando hanno sbagliato clamorosamente non si scusano mai.
1: Poi ci si sente brave persone non solo nei confronti di altre persone, ma come Dani, mi sento una brava persona quando dormo tutta storta fino a farmi venire le formiche pur di non disturbare il gatto.
0: No,
1: che fra l'altro
0: che cosa
1: il gatto non apprezza minimamente.
0: Sai che non lo so.
1: Lei si sente una brava persona perché dorme scomodissima, soffre. Si alza che ha le formiche alle gambe, cade pur di non disturbare il gatto.
0: Però è bella questa cosa.
1: Indice
0: è una forma di amore.
1: Grande sensibilità.
0: Sì, sì.
1: Allora, questa non l'ho mai fatta. Quando trovo un carrello lasciato in mezzo al parcheggio, lo riporto al suo posto anche se non è mio.
0: E anche questo. Devo dire che in generale, in Svizzera, per determinati tipi di fenomeni e di dinamiche sociali, secondo me è più frequente imbattersi in braccio, tipo gente che raccoglie le cartacce per strada.
1: C'è un certo
0: tipo di educazione civica e alla civiltà qui.
1: Allora si può dire che noi svizzeri siamo tutti brave persone?
0: Non per tutto, cioè vabbè, grosso modo sì, però non per tutto, ma soprattutto per quanto riguarda questo tipo di questioni, sicuramente io credo che sì.
1: Quando sull'autobus cedo il posto a una persona più anziana, dice,
0: okay.
1: Poi però passo tutto il viaggio a chiedermi se si sia offesa perché l'ho considerata anziana.
0: È bella, questa è molto bella.

0: potete parlarmi di marmellata. Adesso mi mangerei anche il microfono.
1: La marmellata al gorgonzola, fra l'altro, è molto buona, molto buona.
0: Sì.
1: Buona! Allora, qua siamo nella zona della santità, secondo me. Eh?
0: Cioè, ah, veramente, addirittura?
1: Mi sento una brava. Mi sento una brava persona.
0: Quando guarisco.
1: No. Please, proprio. Quando rispondo con gentilezza a un call center invece di riattaccare, considerando che dall'altra parte c'è pur sempre qualcuno che sta lavorando.
0: Io sottoporrei l'istanza di beatificazione.
1: Ma dai,
0: a questo punto.
1: Pensa all'altruismo.
0: Quasi più di Gigi Meletta, come dicevi tu prima, che hai detto che quando ascolta i messaggi più lunghi di un minuto si sente una brava persona, giustamente.
1: Cioè, sì. Solo per rispetto di chi lavora al call center, si sorbisce 10-15 minuti di.
2: Vero, giusto, Paltrax, chiedere scusa quando è, però sì. Quando le scuse vengono utilizzate per giustificare che si utilizza durante quando non si può bla bla bla bla.
0: No, quello no.
2: Perché c'è anche chi fa così e non va bene.
0: No, questo non va bene, no.
1: Ciao.
0: No, le scuse poi devono essere accompagnate anche da un cambiamento di rotta che dimostri che le scuse sono sentite e che ti sei pentito, delle tue vie corrotte.
1: Nell'ultimo volo ho ceduto il posto al finestrino a un altro passeggero. Vabbè. Bravissima.
0: Questa, anche qui siamo in area di santità, comunque.
1: Che poi se lo fai e non ti ringraziano, da sentirti una brava anche persona.
0: Però lì quanto era interessato? Il tuo gesto? Forse che tu ti aspetti e che ti ritorni indietro qualcosa. Allora questo non fa parte del vero messaggio.
1: Quando vedo qualcuno che cerca parcheggio gli faccio segno che sto andando via.
0: Questo è bello.
1: E lì più che brava persona ti senti veramente amato dall'altro, no?
0: È questa la sensazione.
1: Quanto ti amano quando vedono che stai per liberare il parcheggio.
0: Esatto. Ma anche quando qualcuno, per esempio, mi era successo anni fa, e ogni tanto succede, quando c'è qualcuno che ha il bigliettino che ancora vale.
1: E te lo dà.
0: Che e tu carino. Ti vedi che stai arrivando, non solo tu prendi il suo posto, ma lui ti cede il bigliettino. E questa trovo che sia una cosa veramente molto, molto bella. Quelle sono brave persone.
1: Brave persone, anche quelle che dicono Bon Week.
0: Sì, allora, brave persone, noi vi vogliamo non bene di più. Da Ottavio
1: e da Paintinedi.
0: Ciao, buon appetito, buon weekend. Noi ci risentiremo la settimana prossima, ovviamente a partire grosso modo dalla stessa ora, dalle 9 a mezzogiorno. Sarò ancora con voi. Tra pochissimo, invece, qui presente Gigi Meletta.
1: Ok, ciao.

0: cosa dice questa canzone? Super orecchiabile, Lolita. È piaciuta tanto anche a voi? Speriamo vi piaccia sempre. Noi chiaramente queste informazioni le prendiamo dal Music Poll, al quale vi potete sempre iscrivere, rsi.ch/music-poll.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E sono le 12:02, buongiorno. Julie Meletta insieme a voi per questa pausa pranzo. E oltre, sì, perché staremo insieme fino alle 15 anche oggi, o come dico sempre io, starò insieme a voi e voi state insieme a me. Il nostro numero WhatsApp è sempre aperto.

Allora, di che si parla in questo venerdì? Ve lo dico subito, si parla d'amore. Sì. Non la mollerò mai questa di George Michael, il sexy sax. Perché non fa più notizia, ma è sempre tra le notizie, ogni anno puntualmente. Ecco che arriva, i più giovani fanno sempre più fatica a relazionarsi tra di loro, non sanno come avvicinarsi, come approcciarsi, come flirtare dal vivo, perché poi chiaramente sui social è tutto più facile. Il metodo di approccio più ricorrente qual è? È quello di rispondere a una storia su Instagram. È un po' triste. E secondo me sì, è triste, perché dai, vuol dire che dal vivo proprio cominciamo tutti a fare un po' pena. Mi ci metto anche io, ma in realtà, di nuovo, questi sondaggi parlano dei giovanissimi, cioè generazione Z, ma anche gli alfa, perché anche la generazione Z sta invecchiando e non si scappa, non si scappa. E allora come si fa? Come si fa ad approcciarsi al di là delle piattaforme online? Glielo vogliamo dare un consiglio? Noi che abbiamo vissuto anche nell'epoca analogica, no? Con il flirt vero, dal vivo, nel senso, ecco, voglio sapere da voi quali tecniche hanno

funzionato? Quale tipo di approccio? In che modo flirtate o siete ricettivi? Cioè, è chiaro, niente viscidume, ma questa cosa, ecco, quella cosa lì su di me funziona. Questo voglio sapere. Il segnale. I need a sign, ascoltiamo.

0: e qualcuno rievoca quel libro, quel manuale di seduzione addirittura, che prendeva spunto dal personaggio di Barney Stinson di E alla fine arriva mamma, alla fine arriva mamma, How I Met Your Mother, ecco quello lì. E un mio amico ce l'aveva, oddio che ricordi. E in effetti i tempi sono cambiati, attenzione, bisogna puntualizzare questo. Adesso le tecniche non me le ricordo più esattamente. Forse ce n'era una tecnica di seduzione di Barney, era quella di andare sul tetto dell'Empire State Building, ok, a New York, vabbè, poi da ricontestualizzare, e andare da ogni ragazza che si vede da sola e dire lui non verrà, e vedere un po' la reazione. Quindi tante non reagiscono, e però poi ce n'è una che dice ma come non verrà, ma aveva detto che sarebbe arrivato, no non verrà, e la consoli tu, ecco appunto. Dicevamo, i tempi anche sono un po' cambiati, le tecniche che funzionano con voi.
1: Allora, quelle poche volte che ho flirtato, niente, era per la musica e per via di un cane e un libro. È andata bene, nel senso, si è usciti a mangiare, si è andati a bere qualcosa, poi te, secondo me, da cosa nasce cosa, bisogna anche saper dialogare di 360 gradi, avere comunque un'idea, cioè io la penso così ma rispetto la tua idea,
0: sì.
1: E poi niente, trovare le cose in comune e innamorarsi dei difetti, poi pian piano, se quella persona ci piace, innamorarsi dei suoi difetti.
0: Ma allora, la cosa che più mi colpisce di questo, oltre vabbè all'avere cose in comune, il rispetto, sapersi ascoltare, è il cane. Cioè, quanto fanno cuccare i cani? Io stessa che non sono una da cane, nel senso sono più una gattara. Ma se vedo un cane carino in giro, oh mio Dio, com'è carino il tuo cane? Posso accarezzarlo? È subito fatta, ragazzi, prendete appunti.

Saved the World Today. Era il 1999, buon appetito, ecco, per mangiare in tranquillità, ma non troppo, perché tra poco arriva la nuova di Miley, ve lo dico già. E mi stavo divertendo nel leggere i vostri messaggi. Vi ho chiesto a che tipo di approccio siete sensibili in amore, no? Cioè, che cosa ha funzionato con voi, così per provare anche a dare un consiglio o qualche spunto a questa generazione molto più giovane di, appunto, ragazzi, ragazzini che a quanto pare non sanno più approcciarsi dal vivo, e allora si chiederanno: ma come facevano ai tempi? Che poi i tempi sono pochi anni fa, ma il cambiamento tecnologico è così rapido che va tutto molto, molto in fretta da questo punto di vista. Allora, qualcuno dice: mi chiedeva aiuto con il computer ogni giorno per un anno, dopo aver comprato lo stesso modello di portatile. Sono un po' lento, per fortuna non si è arresa. Ecco, ci sono anche quelli che sono lenti, no? a leggere i segnali. Sì, gli piaci, ma sicura? Sì, non vedi che tutti i giorni viene a chiederti aiuto? Ma magari hai bisogno di aiuto. No, fidati, sono tutti dei segnali che devi leggere.

casa mia o casa tua, Gali? Beh sì, in effetti si parla di flirt, tecniche di approccio che funzionano su di voi. Qualcuno solleva un punto interessante, quello del lavoro, cioè ci sono dei posti di lavoro dove è vietato frequentare un collega. Io adesso ero rimasta a adesso mi esprimo, nel senso se qualcuno è di un grado superiore al tuo e allora c'è un rapporto di potere, non puoi frequentarlo. Dopo, se si è su una linea orizzontale, cioè si ha un ruolo pari, allora sì, pensavo, ma chiaramente le cose cambiano, specialmente nel privato, comunque da azienda a azienda, ognuno ha le sue regole. E appunto un ascoltatore dice: io lavoravo con questa collega, si chiacchierava sempre un po', c'era un po' di flirt, però niente di che. E poi lei a un certo punto ha lasciato il lavoro, nella nostra azienda non era possibile frequentarsi nemmeno tra colleghi, lei ha lasciato il lavoro e mi ha mandato un messaggio dicendo: ora non lavoro più qui. E quello è stato il suo segnale, e dice: ha funzionato alla grande. Ci siamo frequentati per un po', poi la cosa in realtà non è andata, non eravamo compatibili, ma quello è stato un segnale chiaro e forte.

0: voglio sapere cosa c'è dietro il messaggio. Il peggio è quando i genitori cercano di combinarti con qualcuno. Che cosa è successo? Speriamo di scoprirlo dopo il nostro pacchetto informativo, perché sono le 12:32 minuti.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: E fino a questa sera in tutto il paese per lo più soleggiato, con alcune velature soprattutto al mattino. Nel pomeriggio lungo le Alpi al nord nuvolosità variabile, al sud nelle vallate superiori tendenza favonica. Temperatura massima al sud 25 gradi, al nord 22. E per domani sabato in tutto il paese generalmente soleggiato, soltanto qualche cumulo in montagna. Temperature minime al sud 13 gradi, al nord tra 7 e 11 e le massime attorno a 24 gradi. Aggiorniamo anche la situazione sulle nostre strade. Sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 6 km di colonna con attese di circa un'ora su più tratti tra Erstfeld e Göschenen in direzione sud. Nella direzione opposta, quindi tra Quinto e Rolo, ci sono invece 4 km di colonna con attese di 40 minuti. Segnaliamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria e che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti vengono poi annunciati sulla strada cantonale da Magliaso a Dagno, come anche su quella da Quartino a Cadenazzo.
2: 3 News.
0: 5 morti, 3 feriti gravi. Questo per ora è il bilancio dell'incidente nei Grigioni, in cui è rimasto coinvolto il pullman di un popolare tour operator olandese. Le imprese culturali in Svizzera sono sempre più numerose, erano 70.000 nel 2024, ma sono anche più piccole. I dati sono dell'Ufficio di Statistica. Gli Houthi avanzano ancora, è esteso il controllo sul territorio a sud dello Yemen, che si affaccia sul Mar Rosso, snodo cruciale per il traffico di petrolio. È morta Emma Bonino, ex commissaria europea, protagonista in Italia di tante battaglie per i diritti civili, a iniziare da quella sull'aborto. Aveva 78 anni. 11 settembre 2001, 25 anni fa, il peggiore attacco terroristico della storia, 3.000 i morti.
2: Rete 3 Sport.
3: Partiamo dall'hockey, perché Kevin Fiala ha subito un nuovo intervento alla gamba sinistra, legato all'operazione già effettuata dopo la frattura riportata alle Olimpiadi. Ancora non ci sono dettagli sui tempi di recupero, ma per il momento salterà la pre-season di NHL con i suoi Los Angeles Kings. Sempre per l'hockey, la Champions League e i campioni svizzeri del Friburgo, che questa sera ospiteranno i cechi del Pilsen. Per il calcio, chiuso ieri il turno di Champions League, è già ora dei campionati esteri. In Italia, la quarta giornata di Serie A si apre questa sera con il Venezia, che riceve la Fiorentina. Per il ciclismo, dopo la vittoria a cronometro di ieri, Stefan Küng ha deciso di lasciare la Vuelta a 3 tappe dal termine, con l'obiettivo di preparare al meglio i mondiali di Montreal in programma dal 20 al 27 settembre. Oggi la Vuelta prevede invece 210 km e 2 gran premi della montagna da affrontare prima dell'arrivo in salita di prima categoria a Peñas Blanca. Per il tennis saranno Sabalenka e Rybakina ad affrontarsi domani nella finale del singolare femminile degli US Open. Questa notte è invece il turno delle semifinali maschili, Zverev, Khachanov e Tiafoe Shelton. Per l'atletica, a Budapest esordisce il nuovo formato biennale degli Ultimate Championship. Oggi, nella prima delle 3 serate, saranno 4 gli svizzeri impegnati: Jason Joseph nelle semifinali dei 110 ostacoli maschili e Audrey Verrot, Valentina Rosamiglia e Veronica Vancardo nelle semifinali degli 800 femminili. L'evento è in diretta streaming sul nostro sito dalle 19. Stesso orario per Svizzera-Romania dei campionati europei di volley, in diretta televisiva su RSI La 2.

0: insieme. Battete le mani. Si vola.
1: Io così immagino le performance di Justin Timberlake quando lui canta Can't Stop the Feeling e c'è questo pezzo finale. Tutti insieme, got this feeling in my body. Vabbè, io che lo faccio qui da sola non è proprio la stessa cosa. Allora, che succede? Che succede, Blanco? Raccontaci, spiegaci tutto. Lui oggi ha fatto uscire un pezzo che non è propriamente nuovo, nel senso che è un brano che lui ha scritto e che ha addirittura registrato insieme a Michelangelo, il suo producer di fiducia, nel 2020. Quindi ne è passato di tempo. Lui aveva cosa? 17 anni? Un giovanissimo Blanco che scriveva una canzone chiamata Sottogonna. Però poi, come spesso capita, non è che tu tutti i brani li fai uscire, cioè alcuni dici sì, ok, in questi qui credo, questi mi piacciono particolarmente, possono funzionare, approvati probabilmente anche dall'etichetta musicale, ok, vanno avanti, e gli altri rimangono delle bozze spesso racchiuse nel computer di un artista e non escono più. Ogni tanto magari le canti, no, queste canzoni in live, ed è successo quest'estate. Cioè lui questo brano vecchio, Sottogonna, lo ha cantato durante un'esibizione nel suo tour estivo e qualcuno, un furbetto nel pubblico, ha registrato la performance live e poi l'ha diffusa online, quindi non sarà di una qualità esorbitante. Ha diffuso la canzone, l'ha rubata, ok, l'ha rubata e l'ha diffusa con un account chiamato Neptune. Cos'è successo? La cosa esplode, cioè nonostante fosse veramente una registrazione rubata, il pubblico inizia ad ascoltarla massicciamente. Si parla di circa 130.000 ascolti al giorno, che è tantissimo, tanto da entrare in classifica, competere con altri brani ufficiali di grossi artisti italiani. Blanco che cosa fa? Lui da casa sua dice: ma cosa succede nel mondo? Cioè, un brano ha preso vita senza che io lo volessi, per colpa di, o grazie a questo punto, grazie a un furbetto che si è messo lì a registrarmi durante un live. E oggi lui ha detto: avete vinto voi, ai suoi fan, perché ecco che ha deciso di pubblicare questa vecchia ma nuova canzone. L'ascoltiamo, Sottogonna.
2: Mettimi le ali, Michelangelo.
3: Ma c'è tipo il suono di sta sigaretta.
2: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

In metro booming con Weekend and 21 Savage Creeping. E prima ho chiesto, no, che cosa significa l'importante che non ti fai non fai fare da cupido a genitori o amici, che tra l'altro è anche il mio sogno, riuscire a mettere degli amici insieme. Io ci ho provato tante volte, no, a fare da cupido, fallisco sempre miseramente. E invece Umberto, amico, collega, facevamo il programma insieme, magari vi ricordate, lui si vantava di riuscire a mettere i suoi amici insieme così, come se lui fosse the puppet master, cioè quello che tira i fili delle marionette. E in un qualche modo l'amore arrivava sempre. E io ero sempre molto invidiosa di tutto ciò. Allora, sempre dai vostri messaggi: mia madre cercava da un po' di combinare un appuntamento tra me e questo ragazzo che conosceva tramite il suo allora fidanzato, ok? Ma io ero molto esitante perché ero appena uscita da una relazione brutta. E in poche parole dice: un giorno mia madre lo invita a passare una giornata, ma senza dirmelo, cioè io me lo ritrovo lì con noi in questo museo, facciamo un pomeriggio al museo. Mia madre e il suo fidanzato poi fanno quella cosa per cui si allontanano, tipo vi lasciamo, quindi super imbarazzo, io morta di vergogna. Per alleggerire un po' la tensione, lui che cosa fa? Inizia a farmi da guida con un'imitazione di Borat sorprendentemente riuscita. Stiamo insieme da 4 anni e siamo fidanzati ufficialmente.

Taylor Swift dal suo ultimo album The Life of a Showgirl. E riprende chiaramente le Ronette. Be my baby. Bene, allora sto sempre leggendo i vostri messaggi. Tecniche di seduzione un po' vintage, ma in senso positivo, perché ormai abbiamo visto, ce lo dicono anche i dati, le notizie, i giovani fanno sempre più fatica a conoscersi dal vivo e usano i social, e poi però tutto questo genera dell'ansia sociale, perché ci si vede dal vivo molto di meno e si fa più fatica a gestire una relazione in presenza. E allora ho chiesto a voi, no? Quali sono le tecniche che hanno funzionato ai tempi con voi e per cui oggi magari c'è dell'amore? L'amore che ci piace, che ci fa vivere, che ci dà un motivo per alzarci la mattina. Allora Massimo dice: secondo me è una questione di chimica. Forse nell'era tecnologica non si usa più il naso. Non sono simpatico né bello e non sono un corteggiatore. Quasi 40 anni fa ho chiesto alla mia attuale moglie di portarmi un prospetto di stereo per l'auto. Ok, l'ho invitata a bere qualcosa per ringraziarla e quando l'ho portata a casa ci siamo baciati. Dice: mi sopporta ancora. PS, alla fine lo stereo non l'ho mai acquistato. Hai guadagnato qualcosa di molto più grande.

0: Televisione Svizzera.
1: E sono le 13, siete su Rete 3. In compagnia di Julie Meletta fino alle 15 di nuovo. Buon venerdì.

mi sto commuovendo con alcune delle storie che arrivano, storie d'amore, abbiamo deciso di finire in bellezza, cioè entrare nel fine settimana con le farfalle nello stomaco. E sì, ci sono delle testimonianze che veramente ci fanno dire oh, oh, oh, in senso positivo, non oh, oh. Allora, io e la mia ragazza siamo entrati subito in sintonia. Quasi tutti i nostri hobby erano in comune. Ci piaceva tanto passare del tempo insieme. Un giorno lei mi dice: sai, se ci sposassimo potremmo stare insieme e passare il tempo così tutti i giorni. E allora io, senza pensarci due volte, le ho chiesto di venire a vivere con me. E ora siamo sposati da ben 11 anni. Oh. Altro che casini, Marrakesh e Gue Pechegno, alle 13:04, buon pomeriggio.

Hip teens don't wear blue jeans. Frank Pop Ensemble. Cioè, i ragazzi cool non indossano i blue jeans. Forse poteva essere attuale nel 2001, non lo so, non me lo ricordo, ma oggi non lo è proprio, anzi i jeans, ma i jeans sono un sempreverde, no, del nostro abbigliamento, vanno bene in qualsiasi situazione, più o meno. Io dico così, viva i jeans, e poi non li porto mai in realtà. Vabbè, mi piace molto essere messa in mezzo alle vostre questioni personali. Massimo mi dice, risolvila tu questa. Allora, il dilemma della pausa pranzo tra colleghi, si dice mollica o mollica? Ah, ah, ah, ah, attenzione, non c'entra più. No, no, non lui. No, no, no, no, no, mollica o mollica non ha niente a che fare con l'amore, è più una diatriba o una diatriba? Comunque sì, è mollica, però ammetto di sbagliare anche io, a me viene più mollica. Cos'è la mollica? È quella del pane, no? La parte interna, quella spugnosa. E si dice però mollica, questa è la definizione, perlomeno così come dice Treccani. E allora cos'è? Mi metto in mezzo io? No, Treccani ha ragione. E si dice che è un errore, soprattutto diffuso in Lombardia, quello di mettere l'accento sulla prima sillaba, e quindi la mollica. No, è una parola piana, mollica, ok? Così come amaca è amaca e non amaca. C'è anche chi sbaglia questo. Poi vabbè, cosmopolita, non cosmopolita. Ci sono delle parole che magari le sappiamo come sono, cioè sappiamo qual è la versione giusta, ma le sbagliamo comunque. Delle parole che semplicemente non ci vengono, e allora ogni tanto facciamo un ripassino così di italiano. E poi ci piazziamo pure i Cure, ci riportano al 92 con High. Buon appetito se state ancora mangiando. Fate la scarpetta col pane, con la mollica.

0: abbiamo svegliato i poliziotti della grammatica italiana. A volte capita che ci indigniamo per alcuni errori grammaticali oppure anche nel parlato. Uno che salta sempre fuori e che sempre mi dite quando parliamo di queste cose è il piuttosto che, usato come oppure, ed è una cosa che purtroppo, passatemi un purtroppo, alle nostre latitudini capita spesso, così come una sorta di coloritura regionale che però è sbagliata, cioè soprattutto nel parlato. Possiamo andare al cinema piuttosto che al ristorante? Attenzione, non vuol dire oppure, no? Possiamo andare al cinema o al ristorante, e invece il piuttosto è un anziché, cioè preferisco restare a casa piuttosto che uscire. Si è capito? Sì, dai, poi lo sappiamo. Non è un mangiamo la pasta, non so, posso cucinarti un piatto di pasta piuttosto che un piatto di riso, quello che vuoi. No, il piuttosto ha valore di anziché, e questa salta sempre fuori perché c'è sempre qualcuno di infastidito da questo errore, un po' anche io, dai, lo ammetto. Poi aspettate, che cosa mi avete tirato fuori? Ah, l'un po' con l'accento, secondo me è meno grave, meno fastidioso, però sì, quell'aspetta un po' con l'accento stona un pochettino. Così come il più insidioso qual è? Cioè, come si scrive qual è? Con o senza apostrofo? Sulla E chiaramente c'è un accento. Qual è? Qual è il problema, per esempio? Il problema è che tu scrivi sempre qual è con l'apostrofo. Non ci va l'apostrofo. Oh, capito. Baciami e portami a ballare, niente apostrofi, niente accenti, chiarissimo, Alex Britti.
1: Mi viene incontro la notte, quando cercavo di evitare l'impatto.

0: Giulie, grazie che dici queste cose. Finalmente qualcuno che tratta l'italiano bene. Grazie, grazie mille.
1: Ma io non faccio che riportare ciò che voi pensate, perché ci sono persone che si fanno, come si dice oggi, triggerare, no? Questo anglicismo. Si fanno... c'è qualche cosa di fastidioso che esce fuori da alcune parole, alcuni termini, alcuni errori che si possono fare, alcuni più banali, altri più insidiosi. Infatti, Max dice: a prescindere è diverso di a priori. Attenzione, cioè non è necessariamente sbagliato, però spesso vengono usati come sinonimi e questa cosa non è giusta. E in effetti a priori vuol dire prima di, no, a priori è proprio un prima di avere determinate informazioni, per esempio esperienze, a priori. Invece a prescindere da è un indipendentemente da, no? Quindi tu puoi dire non lo so, ti giudico a priori, non è bellissimo? Ti sosterrò a prescindere, cioè indipendentemente, ma a priori è prima di avere fatto qualche cosa, sentito qualche cosa, essersi informati. È vero, non è la stessa cosa, è una sfumatura della lingua italiana, ma ci piacciono le sfumature. Dai, poi abbiamo una lingua così bella. Abbiamo appena ascoltato Alex Britti, la musica italiana è sempre presente nelle nostre scalette su Rete 3, ma adesso ci concediamo, per tornare un po' all'amore, un po' di Love Sober di un cantante e produttore tedesco che però scrive in inglese. Lui è Camerata.

Giornata della musica svizzera. Giovedì 17 settembre, un giorno intero per scoprire, riscoprire e celebrare autori, interpreti, compositori di casa nostra. Alla radio 100% di musica svizzera, gli ospiti e gli speciali di Rete 1, gli approfondimenti di Rete 2, le interviste e i concerti di Rete 3. In TV, sulla 2, la musica svizzera da vedere al suo meglio. In prima TV lo showcase The Bad Book, i primi 25, gli showcase di Veronica Fusaro e Mark Sway, le interviste di RSI Musica. Giovedì 17 settembre, giornata della musica svizzera, alla RSI.

Juice WRLD alle 13:33 minuti su Rete 3. Sarà un complotto, come diceva Ottavio. Allora, io sono già un po' delusa perché scopro che, e poi magari voi lo sapete già, ma che l'autunno dal punto di vista meteorologico inizia il 1° di settembre, quindi noi siamo già entrati a pieno nell'autunno, però ufficialmente, cioè l'inizio ufficiale dell'autunno dal punto di vista astronomico è il 23, quindi c'è ancora un po' una codina d'estate, anche se non è che ci sia piaciuta tantissimo quest'estate, perché è stata la più calda di sempre, lo abbiamo sentito anche nelle informazioni negli scorsi giorni, ma comunque l'estate è associata a tutta una serie, a un universo di vacanze e sollazzo, anche ripresa fisica, psicologica, mentale, lettura, uscire di più, gelato, amici, amiche, insomma un universo molto bello. E allora, proprio per salutare quest'estate, Stella Lefty, cantautrice americana, ha scritto Summer, you were mine. Estate, te ne stai andando, ma eri mia. L'ascoltiamo.

potrebbe venire dal Tennessee, Stella Lefty, con questo country. Country music che ci ricorda un po' una Taylor Swift degli inizi, quindi tipo 20 anni fa. Le fattine dei dischi hanno scelto per voi un grandissimo ritorno al 1988. Lo abbiamo già capito, lui è Michael Jackson.

quanto carisma, quanta bellezza in questa collaborazione. Ornella Vanoni e Elodie, Dito nella Piaga, nella versione, quella del 2024, uscita per festeggiare i 90 anni di Ornella, che aveva compiuto a settembre. Eh sì, era il 22 settembre, non proprio la ricorrenza di oggi. Oggi ne abbiamo già parlato, la ricorrenza è più triste, quella dell'11 settembre, che ormai ricordiamo tutti. Ma ecco, è bello vedere i vostri messaggi, entrare nelle vostre case e farmi un po' gli affari vostri. Lo dico sempre che c'è un po' di voyeurismo in questo mestiere, ma ci piace, perché poi scegliete voi, no, che cosa condividere con noi. Ore, per esempio, lei sta condividendo la foto della merenda, ma una merenda pazzesca, cioè praticamente una composizione di frutta. E dice: non hai voluto la torta, ti mangi solo la frutta, ma così è ancora più buona. Cioè, cosa abbiamo? Il kiwi, il mango, le more, le pesche, le mele. Io invidio quelle persone che riescono con ecco, un po' di frutta a creare un piatto design, praticamente a fare proprio le forme, sembra quasi cuisine, capito? Haute cuisine. Così come poi ho scoperto che ci sono, avete in mente, quelli che fanno, che scolpiscono proprio la frutta, si chiama fruit carving. Sono entrata per caso in questo algoritmo, ecco, per una settimana ho visto soltanto sculture fatte con la frutta sui social, qualche cosa di veramente incredibile e anche molto molto molto costoso. Quindi ecco, magari ore lì c'è uno sbocco lavorativo, potresti cimentarti in questa cosa. Rimanendo nella nostra atmosfera di fine estate, andiamo in spiaggia insieme a Benny Blanco e Selena Gomez. Ti ho il video.

un successone, i Morcheeba con Rome Wasn't Built in a Day, usciva nell'anno 2000, tondi tondi. Noi abbiamo ricordato prima brevemente la ricorrenza di oggi, la più lampante, gli attacchi dell'11 settembre 2001, che hanno avuto anche delle ripercussioni su quello che è il mondo dell'arte, perché certi riferimenti li fai prima, non puoi più farli dopo. È quello che è successo per esempio ai The Coup, questo gruppo hip hop californiano, gruppo di Boots Riley. Loro stavano per pubblicare il loro nuovo disco, Party Music, e la copertina, cioè sulla copertina, ma prima dei fattacci dell'11 settembre, avevano già preparato la copertina senza farla uscire, e questa copertina mostrava le torri gemelle di New York mentre esplodevano. Di nuovo, la copertina era stata realizzata mesi prima dell'11 settembre, infatti erano foto scattate a maggio. Poi non so se c'era Photoshop all'epoca, ma in un qualche modo hanno fatto il lavoro di modifica ed erano pronti l'11 settembre per uscire. Riley compariva accanto alla DJ Pam the Funkstress con in mano quello che poteva sembrare un detonatore, ma in realtà era un accordatore per chitarra, cioè voleva essere un po' una provocazione politica, no? Un attacco simbolico al potere finanziario americano e alle disuguaglianze della società. E poi però ecco, arriva l'11 settembre e improvvisamente questa copertina è impossibile da pubblicare. Riley voleva comunque mantenere l'immagine, ma alla fine insomma ha capito anche lui che no. Dopo gli attentati il suo significato era completamente cambiato. Come disse lui prima dell'11 settembre, si poteva avere un certo umorismo, dopo non più. Ma questo Party Music non fu l'unico disco a subire delle modifiche. Anche i Dream Theater hanno dovuto cambiare la copertina di Live Scenes from New York, disco pubblicato proprio l'11 settembre, cioè anche lì, no? Hai il tempismo perfetto, no? Proprio quel giorno lì. E altri non solo nel mondo della musica, anche per esempio nella sitcom, nella nostra sitcom preferita, così mi allargo, Friends. Anche lì, se voi andate a cercare su YouTube, trovate l'episodio originale che doveva andare in onda dopo l'11 settembre, che però era stato girato prima, chiaramente, e in cui si vedono Monica e Chandler in un aeroporto che fanno casino, c'è un allarme bomba, e tutto molto divertente, ma dopo l'11 settembre hanno detto no, questo tipo di umorismo non si può più avere. E hanno dovuto fare un'altra versione dell'episodio. Se non sbaglio, è quando vanno in luna di miele. Non penso di spoilerare a nessuno, no? Che si sposano, una certa. Torniamo ai giorni nostri, Casey Bianco.

0: E buon pomeriggio, sono le 14 e un minuto. Siete sempre sulla vostra
1: Rete 3,
0: la radio del cuore.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: E le previsioni fino a questa sera in tutto il paese, per lo più soleggiato.

coinvolto un pullman di turisti olandesi diretto in Austria. Ci sono morti e feriti. La polizia cantonale retica stamattina ha diffuso il bilancio ufficiale. In Svizzera crescita da primato di imprese nel settore culturale, addirittura superiore a quella dell'economia. In diminuzione però dimensioni e numero di impieghi, mentre prosegue lo spostamento dal settore libri e stampa a quello audiovisivo e multimediale. E infine dall'estero, nello Yemen è continuata stamattina l'avanzata degli Houthi, alleati dell'Iran, verso lo stretto di Bab al-Mandab, passaggio chiave per il commercio internazionale, specialmente per l'esportazione di petrolio dall'Arabia Saudita. Dopo la conquista di ieri del porto di Mocca, oggi è stata la volta del porto di Dubab e dell'isola strategica di Perim, dove gli Houthi hanno costretto l'esercito yemenita alla ritirata.

una voce che conosciamo molto bene come voce svizzera, voce della musica pop dal Vallese, Stephanie Heinzmann, dico, la conosciamo molto bene perché adesso è in giro da un bel po', cioè lei nel 2008 vinceva questo grosso talent show tedesco che poi l'ha lanciata anche al nostro pubblico. Stavo leggendo ancora i vostri messaggi in coda a quello di cui si parlava. Mara dice anche Lilo e Stitch è stato cambiato dopo i fatti dell'11 settembre. Non lo sapevo, ma in effetti anche qui, andando a verificare

anche qui c'era un problema di sensibilità, ecco, perché tante cose le si prepara prima, no? Poi c'è la data di uscita, ma se nel frattempo succede qualcosa di catastrofico, che può essere appunto un attentato o una pandemia, insomma, bisogna un po' rivisitare ciò su cui si è lavorato. E in effetti anche Lilo e Stitch fu modificato dopo l'11 settembre, perché nella versione originale del film Stitch, vi ricordate come finiva? Io non mi ricordavo. In pratica c'era un'astronave, c'erano le montagne, i canyon. Ecco, il canyon no. Originariamente Stitch e i suoi amichetti rubavano un Boeing 747 e lo facevano volare tra gli edifici di Honolulu durante un inseguimento. Ecco, il film sarebbe uscito pochi mesi dopo gli attentati e quindi la Disney decise di bloccare tutto e cambiare la scena, cioè l'aereo di linea diventò un'astronave e al posto della città furono mostrati montagne e canyon, di nuovo per evitare che una scena pensata prima dei fattacci assumesse un significato completamente diverso. Jennifer Lopez e David Guetta ci riportano a atmosfere decisamente più festive, danzanti e notturne. Save me tonight.

questo sound che ci risveglia alle 14 e 12 minuti, perché giustamente è il momento in cui potrebbe venire un po' l'abbiocchino. Poi è venerdì, la settimana è stata lunga e allora ci hanno pensato loro due, J-Lo e David Guetta, a tirarci su. Ma adesso, per toccare le corde più profonde ed emotive dentro di noi, arrivano gli 883 che ci riportano al 97. Un giorno qualunque che poi può diventare speciale, così all'improvviso. Un giorno così.

Sunshine, dallo stesso album, cioè album omonimo, Sunshine dei Jungle. Questo progetto musicale londinese, l'abbiamo ascoltato alle 14:19 minuti. Prima parlavamo di errori ortografici, modi di dire in italiano, strafalcioni. Ecco, il plurale di decalogo è decaloghi, è facile, non è decalogi. Vabbè, dai, non addentriamoci. Lo sapete che mi piacciono i decaloghi perché me li mandate e questo mi fa davvero piacere. E questa volta, ecco, sono spesso sulla crescita personale, come diventare una persona che non solo va avanti sulla linea temporale della sua vita, ma lo fa evolvendosi, e questo ci piace molto. Allora, i 10 modi per esempio evolversi, nel senso di rispettare anche noi stessi. Per esempio, comincia così: se una cosa non ti è stata detta, non chiederla, ok? Non lo sai? Non te l'hanno detto? Non chiedere. Inviti all'ultimo momento? No, rifiuta. A meno che, dai, non te lo chiede una persona che è solita vivere in modo estremamente spontaneo, un po' mi ci rivedo, e allora non è che cerchi un tappabuchi, è proprio che hai organizzato solo adesso. Poi, andando avanti, se non sei stato invitato, mi sembra chiaro, non andare. Ma scusa, ma ci voleva il decalogo per capire questo? Chi è che vuole fare l'intruso alla festa di qualcun altro? Sei sempre tu a iniziare? Fai un passo indietro. Analogamente, ignorano i tuoi messaggi? Smetti di cercarla. Dai, dai, diventa triste dopo un po'. Se ti senti usato, metti dei limiti. Ecco, questa la trovo interessante, cioè se senti continuamente il bisogno di spiegarti, stop. Smetti di giustificarti. Un sì o un no sono frasi complete. Ti senti poco apprezzato? Prendi le distanze. Anche questa mi sembra abbastanza intuitiva, questo piccolo decalogo per migliorare noi stessi, no, per rispettarci noi stessi ancora di più.

La voce di Emma insieme a Fabri Fibra, antidroga. Sono le 14:28 minuti. Noi tra poco guardiamo anche che cosa c'è da fare questo weekend nella Svizzera italiana. Sì, e vi ricordo anche che potete segnalare anche voi i vostri eventi, così che noi possiamo diffonderli nell'etere. Prima però ascoltiamo uno dei brani che ha fatto conoscere Dua Lipa al grande pubblico. IDGAF nel 2018.

0: Ieri abbiamo parlato di una proiezione e lo faremo anche oggi.
1: L'agenda.
0: Che poi tra cinema all'aperto e non, ci sono sempre dei film interessanti da vedere. Nella Svizzera italiana questa sera, per esempio, al Grand Rex del cinema di Locarno c'è una rassegna dedicata a Mads Mikkelsen. Avete presente questo attore danese? A lui ha un volto molto particolare, enigmatico, anche affascinante. È quello della serie Hannibal, per esempio, oppure di Animali Fantastici, Dove trovarli, il terzo capitolo. Magari vi ricordate che Johnny Depp non ha potuto fare questo film per la causa in corso con Amber Heard, era stato allontanato dalla produzione, e allora ecco che Mads Mikkelsen era subentrato nei panni di Grindelwald, ecco, si chiamava così il personaggio. Ebbene, lui, grande attore, ha fatto dei film per il cinema non solo americano ma anche europeo, e c'è proprio una rassegna in suo onore. Questa sera sarà proiettato Il Sospetto, un film che parla di Lucas, lui, un uomo mite, stimato, lavora in una scuola, un asilo, e cerca di ricostruirsi una vita dopo il divorzio. E poi c'è una bambina, Clara, la figlia del suo migliore amico, che si infatua di lui e chiaramente viene respinta da lui, al che la bambina racconta una falsa storia di abusi da parte sua, e questa accusa scatena una vera e propria caccia all'uomo. La comunità, convinta che i bambini non mentano mai, si schiera contro quest'uomo, distruggendone la reputazione e i suoi affetti. Si chiama Jagten, questo è il titolo originale del film, che racconta con grande tensione la trasformazione di un uomo innocente in un presunto mostro agli occhi della comunità. E al centro c'è appunto Mads Mikkelsen, protagonista di una interpretazione potente, così come sa farle lui, e anche una riflessione inquietante sulla facilità con cui il sospetto può trasformarsi in condanna. Jagten, questa sera alle 20:30, di nuovo al cinema Grand Rex a Locarno.

0: la forza degli In Excess. 1988, nuova sensazione, new sensation. E intanto Paquito si complimentava con le faccine dei dischi, non per questo pezzo qui, ma per quello di Dua Lipa, IDGAF, che vorrebbe dire, come dice lui, I don't give a f, ovvero me ne importa davvero davvero poco, ecco, per dirlo con un eufemismo. Buon pomeriggio a te Paquito, lui dice sempre un piacere essere al lavoro con te, che ci tieni compagnia e fai scorrere il tempo sempre presente. Bello, bello sapervi lì, in ascolto. A proposito di musica, tra poco parleremo di un annuncio importante che è stato fatto da una band che fa sempre discutere tanto, sempre, sempre, sempre, sempre. E si è riunita, è vero, anche se tra questi due fratelli, avete già capito di chi sto parlando, c'è sempre dell'amaro, amaro come cantano i pinguini tattici nucleari, e poi ci arriviamo.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

Ed era in questo giorno che il famoso litigio succedeva, o più precisamente che esplodeva una crisi destinata a mettere in pausa gli Oasis proprio nel momento in cui erano in cima al mondo. Era l'11 settembre del 96 e gli Oasis in quel momento lì sono negli Stati Uniti alla fine di un tour lunghissimo, stancante, massacrante, che arriva dopo un'estate però piena di successi con i due concerti storici a Nebworth davanti a circa 250.000 persone. Cioè, per farvi capire il mood è questo. Una delle poche performance in cui Noel davvero canta il ritornello e non lo fa cantare al pubblico. Che fastidio quando succede! Ecco, tutta lui a pieni polmoni. Ma dietro questo grande successo nel 96 tra i due fratelli, la tensione ormai alle stelle. Nei giorni precedenti Liam aveva già fatto infuriare Noel, ad agosto aveva rinunciato all'MTV Unplugged all'ultimo momento, quindi aveva detto un problema alla gola. Insomma, Noel si è ritrovato a cantare al suo posto e durante l'esibizione oltretutto Liam rimane a bere, a prendere in giro lui che è lì a cantare, ecco. E poi era arrivato il tour americano. Il 10 settembre gli Oasis suonano in Virginia, ma sarà l'ultimo concerto del tour perché il giorno dopo, prima di suonare, cioè prima del concerto, a Charlotte, il gruppo deve esibirsi di nuovo, ma la situazione è ingestibile. Poi Noel racconterà che nella hall dell'hotel discutevano della stanchezza, dei continui concerti, della voglia di tornare a casa. Insomma, una tensione che cresce fino a uno scontro che poi porta Noel a dire basta, basta, non ti sopporto più. Fa i bagagli e se ne va in aeroporto per tornare in Inghilterra, lasciando tutti così, così con il naso in mezzo alla faccia, no? Come si dice? E quindi il concerto di Charlotte viene cancellato e poi tutte anche le altre date. La stampa comincia a parlare apertamente della fine degli Oasis proprio in questo 11 settembre 96. È uno dei primi grandi momenti in cui il conflitto tra questi due fratelli smette di essere una guerra fatta di minacce, ma proprio diventa qualcosa di reale, no? Sì, ci siamo separati davvero, e pensare che lo fanno quando sono al vertice del loro successo. Continueranno ancora per molti anni a litigare, lo sappiamo, separarsi, riavvicinarsi, vicini, lontani, si sono riavvicinati negli scorsi anni per questo tour che ha fatto sold out ovunque, e finalmente la scorsa notte, cioè quindi quasi si coincideva con l'11 settembre del 96, ma del 2026, finalmente l'annuncio di un secondo tour, di nuovo insieme, Back Together, nel 2027. Gli Oasis, intanto ascoltiamoli.

E quindi qual è la novità? La novità è questa, cioè tra che loro stanno pubblicando da giorni gli Oasis, no? Stanno pubblicando sui social degli spezzoni di video ma senza musica, che già lì si preannunciava, insomma si usmava che qualche cosa stesse per accadere, ma la novità è questa, cioè ora loro si preparano ad alzare il sipario su un nuovo capitolo live e hanno fissato l'appuntamento che potrebbe ufficializzare il tour europeo del 2027 lunedì 14 settembre alle 17. L'indizio è arrivato da Manchester, che è la loro città, la città anche simbolo ormai degli Oasis, visto il loro grande successo. Infatti, cosa è successo questa notte? Uno spettacolo di droni ha illuminato il cielo mostrando 14/09/26, un riferimento che appunto è un chiaro conto alla rovescia verso questo annuncio ufficiale che sarà lunedì. Noi come sempre vi terremo aggiornati.

0: delicato, così sussurrato. L'avete riconosciuto? È Sam Smith questo, dal suo nuovo album Hazel Eyes. Sugar, una delle novità dell'estate, Sugar Rush. E noi siamo alla fine del nostro pomeriggio insieme, pomeriggio che ovviamente prosegue su Rete 3, e sta arrivando già Nico per tenervi compagnia, poi ci saranno i cialtroni. Io mi congedo a questo punto, vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre siamo in buona compagnia, ce la chiacchieriamo, e vi auguro soprattutto un buon weekend. Ci lasciamo con Marco Mengoni e Tom Walker. Hola, I say.
1: I used to be a little better at dancing on my own.

0: Eccoci qua, con tutta la carica, l'energia di Marco Mengoni e Tom Walker. Arriviamo carichi a molla alle 15 di questo venerdì 11 settembre. Buon pomeriggio a tutti da Nico. Come state? Tutto bene? Staremo insieme anche oggi fino alle 17. Prima però...
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per quel che resta di questa ultima parte di giornata. Continuerà ad essere ben soleggiato, con temperature massime sui 25 gradi. C'è anche un leggero venticello, almeno qua dalle parti di Comano. Prima sono uscito, c'era un po' di vento che è proprio gradevole. Proprio una bellissima giornata. Vediamo come sarà a questo punto anche il fine settimana, visto che ci accingiamo a vivere il weekend. Sarà sia sabato sia domenica ben soleggiata e con temperature massime sui 25 gradi, per cui veramente, ecco, classico weekend perfetto. Godetevelo, qualsiasi cosa abbiate in programma di fare, la meteo sarà vostra alleata. Adesso le ultime notizie.
2: 3 news.
3: Sarebbero state liberate le due donne, una svizzera e un'austriaca, tenute in ostaggio dai jihadisti in Niger da oltre un anno. Dal canto loro, entrambi i paesi mantengono per ora un atteggiamento cauto. Il Dipartimento federale di affari esteri indica di essere a conoscenza delle notizie in merito alla liberazione della cittadina elvetica, tuttavia si limita a dire che le verifiche del caso sono in corso e che non ci sono ancora conferme. Il franco continua a indebolirsi rispetto all'euro, una tendenza ravvisabile ormai da circa diverse settimane. Oggi la moneta europea ha toccato un massimo a 0,94 franchi, un livello mai più raggiunto dal marzo 2025. A spiegare questa fase di debolezza della divisa elvetica è il differenziale dei tassi tra la Svizzera e l'eurozona. Infine, Economy Suisse ha un nuovo numero uno dopo due mandati di 3 anni. Christophe Meder ha oggi ceduto la presidenza al suo successore Silvan Wildhaber. Il passaggio di consegne è avvenuto a Berna in occasione della cosiddetta giornata dell'economia organizzata dall'associazione che rappresenta le imprese elvetiche. Secondo l'imprenditore San Gallese è fondamentale che le aziende riescano a convincere sempre più la popolazione del valore aggiunto di un'economia forte.

Buon pomeriggio, saluto a tutti da Nico. Che bello essere in vostra compagnia il pomeriggio in questo orario, per me è insolito, però proprio per questo me lo sto godendo alla grande. Allora, io non so voi, però stamattina o nel corso della giornata comunque sono stato un po' travolto dalle emozioni, dai ricordi. Ormai sappiamo, avete intuito che sono una persona piuttosto nostalgica sotto molti punti di vista, per cui devo dire la verità, sicuramente l'avrete già letta, l'avrete già sentita, magari ne avrà già parlato qualcuno, ma è notizia ufficiale che la pensilina di Lugano verrà abbattuta. Adesso chiaramente questo discorso è rivolto prevalentemente alle nostre amiche e amici che vivono a Lugano, che sono cresciuti nel luganese e che conoscono quella che è la realtà della pensi, della pensilina, e leggere che la buttano giù, ma mi è stato, per me è stato un colpo veramente alle emozioni fortissimo, perché non me l'aspettavo, cioè come un fulmine a ciel sereno mi è capitata tra capo e collo questa notizia, per cui andando a leggere nei vari articoli appunto che sono usciti sull'argomento ho scoperto, perché non mi ricordavo, ero piccolo, cioè piccolo sì, avevo già qualche anno, sono 25 anni di esistenza della pensilina, quindi ero già un ragazzetto, avevo 10-11 anni, no? Quando c'era già, per cui mi ricordo com'era prima quella zona lì. Però nacque come un progetto temporaneo la pensilina di Lugano, io non mi ricordavo di questa cosa. Pensate, Mario Botta, che è l'architetto che l'ha progettata, che come progetto temporaneo costruì una roba del genere. Pensate se l'avesse costruita per essere poi qualcosa di definitivo, cosa sarebbe venuto fuori, no? Viene da pensare. Quindi niente, lo stesso Botta è stato interpellato a riguardo, lui però non si dispiace, ha proprio dichiarato: era un progetto provvisorio, ritengo che sia già durata fin troppo. Lui con la sua classica e storica umiltà, no, ha detto vabbè ragazzi, ha fatto il suo tempo, bisogna buttarla giù. Però per l'architetto Mino Gaggiula la pensilina ha superato la sua funzione e poi è diventata addirittura un'icona, un luogo di incontro, quindi ci vediamo in pensi. Quante volte i giovani luganesi hanno detto: oh dai, ci becchiamo in pensilina, raga. Non si potrà più dire. C'è ancora un po' di incognita riguardo a cosa sorgerà al posto della pensilina. Ci sono vari progetti, ho letto di diverse cose, ma non c'è ancora un progetto concreto in mano, credo, da quello che ho letto io. Però devo smaltire questo piccolo lutto, datemi qualche minuto prima.

sempre top ascoltarli. Hidden Hands Start Again, questo progetto di casa nostra, ma proprio a chilometro zero, che ormai avete imparato a conoscere e a riconoscere, che ci sta facendo ballare, ci ha fatto ballare tutta l'estate. Allora, vostre reazioni allo 079 873 8073 alla notizia del giorno, almeno per i luganesi e dintorni, o chi comunque ha vissuto Lugano in questi 25 anni, la notizia dell'abbattimento, di quello che sarà l'abbattimento della pensilina, accadrà prossimamente, e c'è gente colpita, no? Perché è stata meta, meta è stato un punto importante di passaggio, di transito per adolescenti vari della Svizzera italiana che magari sono passati, transitati da Lugano, e si passava dalla Pensi, era lo snodo cruciale di tutto il mezzo di trasporto pubblico della città, per cui è chiaro che tutti più o meno una volta ci siamo finiti. E appunto io sono veramente rimasto senza parole, non me l'aspettavo. Più che altro poi si fanno dei viaggi un po', no? Si ricorda delle varie tappe che sono state fatte per quanto riguarda la pensilina. Vi ricordate quando, anni fa, non mi ricordo neanche quando, ma per una serie di lavori fu tipo la dovettero sollevare in un modo, adesso non mi chiedete come, ma magari sto sognando io, perché ne parlavamo prima con colleghi e nessuno si ricordava sta roba. Me la sono sognata. Io mi ricordo che dovettero spostarla questa pensilina a un certo punto per dei lavori, o perché dovevano fare delle cose sulla strada, e l'hanno sollevata e l'hanno spostata con un meccanismo particolare. Me la sono sognata io, questa cosa è successa davvero? Perché io mi ricordo di questa roba, progetto avveniristico della pensilina di Lugano, una struttura che venne sollevata, spostata leggermente, penso di qualche metro, un metro forse, non lo so. E mi ricordo che rimasi scioccato anche da leggere quella roba lì, che hanno sollevato di fatto una struttura e l'hanno spostata. Vabbè, magari sto vaneggiando io, aiutatemi, venitemi incontro. Ce lo ascoltiamo prima, gli auguri glieli facciamo dopo. Indovinate di chi è il compleanno, di chi festeggiamo, tra Usher, Ludacris e Lil Jon. Eh? Indovinate.

Yeah di Usher con Ludacris e Lil Jon. Tra l'altro, 3 Grammy ha conquistato, questo brano che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro, premiato anche come miglior album rap nel 2007. Questo perché, come detto prima, vi ho fatto indovinare, molti hanno indovinato, bravi. Oggi festeggiamo il 49esimo compleanno di Ludacris, quindi anche per lui gli anni 50 si avvicinano in maniera pericolosa. Nato proprio l'11 settembre del 1977 in Illinois, lui che è cresciuto artisticamente ad Atlanta, dove ha iniziato anche a lavorare come DJ radiofonico. Quindi questo ha fatto sì che fosse uno strumento super utile per lui, no? Per ampliare la sua conoscenza diretta, no? Della scena rap locale, poi della costruzione proprio del personaggio Ludacris, che poi è entrato nel mondo della musica in maniera importante e ci è rimasto da grande protagonista. Poi chiaramente degna di nota è anche la sua parentesi attoriale, perché è diventato poi famosissimo come attore anche per l'interpretazione di Tash Parker nella saga di Fast and Furious, no? Ce lo ricordiamo tutti, chi ha visto la saga ovviamente si ricorda della splendida interpretazione di Ludacris, che se non sbaglio compare a partire dal secondo capitolo della saga, perché nel primo non c'era, compare nel secondo titolo e poi c'è rimasto fino adesso. Ho perso un po' il conto, io ho visto l'ultimo Fast and Furious che ho visto, era l'ultimo con Paul Walker presente. Poi so che ne hanno fatti altri 3 dopo, se non sbaglio. Siamo arrivati al 9 o al 10 già. Vabbè, fatto sta che gli altri non li ho visti. Per cui, tanti auguri! Quasi 50 candeline per lui. Ai ai ai, come passa il tempo, ragazzi. Tiffany Harris adesso con Vertigo.

un po' di Italo Disco, sì, possiamo catalogarla come Italo Disco, dai, più o meno. Gli Usura, che abbiamo appena ascoltato con Open Your Mind, era il 1992, loro sono un gruppo dance bresciano. Alle 15.24 di questo venerdì pomeriggio, sappiamo che il venerdì è il giorno in cui nell'industria musicale escono i nuovi singoli, in parte singoli che danno anche poi il là a quelli che saranno i nuovi album in lavorazione per i vari artisti. Mi prendo qualche minuto ed è un piacere per me che le Fatine abbiano deciso di rifarmi questo regalo, perché notoriamente io stravedo per lei, per la sua voce, ma anche per la sua persona, perché mi fa, la trovo estremamente simpatica. Uscirei a bere una birra con Elisa. Allora, è stato lanciato, reso disponibile su tutte le piattaforme nella nottata tra giovedì e venerdì, come spesso accade, il nuovo singolo di Elisa, che poi darà anche il titolo all'album. Il titolo è Kintsugi. Kintsugi, credo si dica Kintsugi, è una parola giapponese, e partiamo proprio dalla spiegazione del titolo. Il titolo, appunto, il concetto di Kintsugi richiama l'antica arte giapponese, ovvero che è quella, la tecnica che ripara la ceramica rotta evidenziando le fratture con l'oro. Solo in Giappone possono arrivare a partorire un concetto del genere, quindi l'arte del Kintsugi, riparare la ceramica rotta evidenziando le fratture con l'oro. È meraviglioso, una metafora, no, che delle cicatrici che non vanno nascoste ma possono quindi diventare un po' parte, no, della propria storia e quindi acquisire nuovo valore. Quindi questo può lasciare immaginare che tipo di brano ci accingiamo ad ascoltare. Sembra un po' una roba melensa, romantica. In realtà no, perché è prodotto da Dardas. E quindi questo secondo me è qualcosa. Io non l'ho ancora ascoltata, non l'ho preascoltata. Dalla descrizione però pare un brano abbastanza danzereccio, e quindi oggi 11 settembre esce, come detto, il nuovo singolo. L'album invece uscirà il 27 novembre, e 2027, che è un anno importante anche per Elisa, perché coinciderà col suo 30° anniversario di carriera, e per cui lei ha deciso che nel 2027 festeggerà questa carriera con un concertone mega galattico a Campovolo. Sì, proprio dove fa anche i mega concertoni Ligabue, Sentite come parte? Secondo me puzza di brano che potrei ascoltare all'infinito fino alla nausea, questo. Ci risentiamo tra 3 minuti e 23 e diamo un giudizio.

0: Allora, sì, per me è un sì con riserva.
1: Può fare di più Elisa, inutile girarci intorno. Però è un bel pezzo, dai, bello ritmato, quasi dance. Era Kintsugi, nuovo singolo di Elisa, uscito oggi. Kintsugi, che poi sarà anche il nome del nuovo album che uscirà il 27 di novembre. Tra l'altro ha proprio un anno a partire da oggi, quindi l'11 settembre del 2027. Fan di Elisa all'ascolto, drizzate le orecchie, come detto ci sarà il concerto di Elisa per festeggiare i suoi 30 anni di carriera alla RCF Arena di Reggio di Campovolo a Reggio Emilia. Quindi mi raccomando, avete un anno di tempo, organizzatevi. Poi settembre è anche un mese mite a livello di temperature, si può anche sostenere un bel concertozzo di Elisa, perché ragazzi comunque sono già 30 anni che è in giro sta ragazza, tempo passa, l'abbiamo detto più e più volte, quindi è giusto omaggiarla, è giusto rendere omaggio a questa straordinaria voce della musica italiana che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene anche dalle nostre parti, per ovvi motivi. E però sapete che un concertino di Elisa poi nella cornice di Campovolo, dai, organizziamoci, facciamo il pullman di Rete 3, quanti verrebbero?

Mumford & Sons con la, ormai si può dire, inconfondibile voce di Ozier, che è questo timbro che si distingue molto tra i vari artisti che sono in giro in questo momento storico. Era Rubber Band Man, brano dell'anno scorso. Andiamo avanti perché adesso c'è One Giant Leap con Jazzy Jazz, Robbie Williams con My Culture, e poi tornano anche per questa settimana le pillole di Represent.

Benny the Butcher riscalda l'ambiente in vista del terzo capitolo della saga The Plugs I Met, rilasciando un EP di 6 tracce. Uno dei tre pilastri del rap targato Buffalo, insieme ai compari Westside Gunn e Conway the Machine, Benny the Butcher ha contribuito pesantemente a mettere la sua città sul radar degli appassionati del genere, guidando una wave fatta di musica cruda che attinge al meglio della Golden Age con un sound più attuale, più lento, volutamente più sporco. Artista decisamente produttivo, i suoi progetti ormai non si contano più, così come le tante collaborazioni. Tra i suoi lavori migliori cito Thanatalk 3, il primo The Plugs I Met, Pirate Picasso e poi Burden of Proof insieme a Hit Boy, che per quanto fosse un disco diverso a livello di sound, contiene delle ottime tracce. La saga di The Plugs I Met inizia nel 2019 con il primo capitolo, mentre il secondo è datato 2021. Per il terzo capitolo non c'è ancora la data ufficiale, ma nel mentre Benny rilascia il 2.5, annunciato e rilasciato in meno di 48 ore. L'aspetto che unisce i vari capitoli è dato dalla copertina. Tutti i capitoli riprendono scene dal film Scarface, con l'aggiunta di barre di censura a coprire gli occhi dei protagonisti. Il film culto con Al Pacino è un film assolutamente legato al mondo dell'hip hop, citato da anni e fonte di ispirazione totale per lo street rap e le sue storie. Per il tipo di rap proposto generalmente dagli artisti di Buffalo, Scarface diventa un riferimento forse banale, ma decisamente efficace. Le produzioni di questo antipasto sono principalmente di Harry Fraud, ad eccezione di una traccia prodotta da Derringer e Beat Baccia. Harry Fraud si è occupato dell'intero secondo capitolo, quindi l'alchimia con Benny è già stata testata e approvata. E a questo punto vedremo se gli verranno affidate completamente anche le produzioni del terzo capitolo. Tra le collaborazioni invece spunta il nome di Raekwon, leggenda vivente del Wu-Tang Clan, nonché creatore del classico Only Built for Cuban Links, album datato 95 che ha ispirato l'intera wave di Buffalo e dintorni. Un disco il cui concept, tornando al cinema e per chiudere il cerchio, venne ideato da Raekwon e Ghostface Killah a Miami, città dalla quale inizia la storia di Tony Montana proprio in Scarface.

0: Alfa, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Alfa, vai. Direttamente da Sanremo di quell'anno, era il 2024.
1: Sei via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai.
0: Allora vi porto in Ciamania, nello specifico a Monaco di Baviera e ancora più nello specifico nella ridente Pfaffenhofen an der Helm in Baviera, dicevo, per raccontarvi la storia di Matthias Breitner. Scusate, quando leggo le parole tedesche mi sale questa roba qua. Matthias Breitner, 65 anni, mastro fornaio e pasticcere di Pfaffenhofen an der Helm, come detto, in Baviera, la guida di un panificio che porta il suo cognome da ancora prima che lui nascesse, quindi sono mastri fornai da generazioni in quella famiglia, no? Cosa succede? Perché vi racconto di lui? Allora, succede che un bel giorno un cliente entra nel suo panificio, chiede una mezza pagnotta. Cosa succede? Che la commessa prende una pagnotta intera e con l'affettatrice ne taglia più, taglia metà. Il cliente prende una delle due metà, la paga e se ne torna a casa. Cosa vuol dire? Cosa succede poi? Che quando arriva a casa gli viene il dubbio, fammi prendere la bilancia, fammi un po' pesare questa pagnotta, e scopre che pesa 10 grammi in meno rispetto a quanto dovrebbe pesare. Ta-na-na-na. Apriti cielo, non lo dice, non è che poi fa il reclamo, no, non è che va dal fornaio e reclama, peggio, perché gli scrive una mail anonima dai toni decisamente molto alterati. Al che il povero mastro fornaio, un po' risentito, risponde, senza immaginare cosa sta andando incontro. Lui risponde alla mail minatoria testualmente, leggo, con scritto: a volte si vince, a volte si perde, la prossima volta saranno sicuramente 10 grammi in più. Grazie comunque per essere passato nel nostro negozio, gli auguro una splendida giornata. Un modo per dire, vabbè, succede, il pane non è tagliato al laser, alla perfezione, può succedere, bisogna farsene una ragione, no? Non contento della risposta, però, il cliente cosa fa? Si rivolge alle autorità, quindi l'ufficio pesi e misure ha vietato, seduta stante, a Breitner di continuare a vendere mezze pagnotte così come ha sempre fatto, in virtù del regolamento sui prodotti preconfezionati che vige in Germania. Quindi se il fornaio avesse tagliato le pagnotte in anticipo, prezzandole già come mezze pagnotte da scaffale, non ci sarebbe stato nessun problema, nessun obbligo di ripesarle. Ma se una pagnotta intera viene poi venduta a peso, in questo caso 4,80 euro al chilo, e tagliata solo su richiesta del cliente al momento dell'acquisto, e beh, allora va ripesata ogni volta. Quindi cosa è capitato? Che per mettersi in regola questo povero uomo ha dovuto acquistare nuove bilance per tutte le sue filiali, e tra mano d'opera, nuovo software e tutto il resto, gli è costato 15.000 euro per qualche grammo in più. Siamo solidali col mastro fornaio? Mamma mia, quanto tempo libero aveva comunque sto cliente? Ma mangia, rompe le scatole.

0: 13 settembre, la 20ª edizione di Sportissima. Una giornata aperta a tutti, con decine di discipline sportive da provare in tutto il Ticino, da Bellinzona a Lugano, dal Mendrisiotto al Malcantone. Rete 3 ti aspetta sul territorio e nell'etere. Collegamenti dai siti degli eventi con Julie Arlen e dal quartier generale di Tenero con Fabrizio Casati e Paolo Guglielmoni. Sportissima, da vedere dal vivo, da sentire alla radio, domenica 13 settembre su Rete 3. Informazioni su rsi.ch/eventi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie con Brash serenamente a una manciata di minuti dalle 16 di questo venerdì pomeriggio. Torna con mio grande piacere in scaletto un brano che quando uscì nel 2018 mi fece impazzire, nonostante trattasse di una tematica molto forte come diciamo così la violenza armata negli Stati Uniti, il tema della brutalità della polizia statunitense, come trattano, come le forze dell'ordine trattano alcune persone negli Stati Uniti. Il video di This is America di Childish Gambino fece molto discutere, perché è molto crudo, violento per certi versi, di grande impatto senza dubbio, per cui poterla riascoltare insieme a voi questo venerdì mi dà grande piacere, perché lo considero un pezzone pazzesco, clamoroso.

Beh, è bella, no? Gran canzone, infatti venne eletta canzone dell'anno Song of the Year ai Grammy del 2019, era Childish Gambino con This is America. Finiamo, cambiamo decisamente ambiente, cambiamo decisamente tutto con John Legend e la sua romanticissima All of Me.

0: Mamma mia, come finiamo romantici.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 16 e quasi un minuto. Di nuovo buon pomeriggio a tutte e a tutti da Nico.
1: Rete 3.
0: Insieme ancora per un'oretta scarsa, eh?
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Torniamo a dare uno sguardo alle previsioni del tempo per quello che sarà la serata di oggi. Continuerà ad essere ben soleggiata, eh? Alla fine ieri poi, se non sbaglio, non è venuta a piovere nell'arco della serata. O ricordo male? No, infatti, non doveva venire a piovere, non ho avuto invece giù niente. Oggi sarà ben soleggiata, temperatura massima sui 25 gradi, ma a noi ormai interessa il weekend, visto che ormai ci siamo. Possiamo dire che domani al mattino ci saranno possibili banchi di nubi basse, ma poi per il resto sarà generalmente soleggiato con temperatura massima sui 25 gradi, copia e incolla anche per la giornata di domenica, per cui saranno due gran belle giornate di sole e di temperature perfette. Questa è la cosa importante, le temperature perfette. Allora, per quanto riguarda il traffico, ovviamente ha voglia, se c'è già qualcosa da dire, perché l'orario sta diventando impegnativo e proibitivo dal punto di vista dei rallentamenti. Cominciamo la nostra lunga lista segnalando traffico sulla A2 tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, così come tra Lugano Sud e la Galleria di Grancia. Poi sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 5 km da Quinto e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale sud invece anche lì 5 km di coda a partire da Amsteg con attese di 50 minuti in direzione delle Ticine. Come percorso alternativo viene quindi consigliata la A13 del San Bernardino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono quindi chiuse verso la Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Il bollettino si conclude segnalando forti rallentamenti anche tra Agno e la Dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia e tra Ascona e Porto Ronco in direzione di Brissago. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Economy Suisse ha un nuovo numero uno. Dopo due mandati di 3 anni, Christoph Meder ha oggi ceduto la presidenza al suo successore Silvan Wilhaber. Il passaggio di consegna è avvenuto a Berna in occasione della cosiddetta giornata dell'economia organizzata dall'associazione che rappresenta le imprese elvetiche. Secondo l'imprenditore sangallese è fondamentale che le aziende riescano a convincere sempre più la popolazione del valore aggiunto di un'economia forte. Concorrenza in vista in Svizzera per la Posta e per altri corrieri consolidati come Planzer, DPD e DHL. Il gigante cinese della logistica Speedhuff sta costruendo una

Center. Alla presenza di 4 ex presidenti statunitensi, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush, e del vicepresidente J.D. Vance, i parenti delle vittime si sono riuniti al memoriale per la lettura solenne dei nomi dei defunti. L'attuale presidente Donald Trump partecipa invece ad un'altra cerimonia al Pentagono a Washington, sede del Dipartimento della Difesa, dove l'11 settembre 2001 si schiantò un aereo dirottato da Al-Qaeda.

0: Bailando, bailando, bailando. Enrique Iglesias. Con gente de zona. Es de Zimmer Bueno.
1: Zona inglese questa, quella spagnola era decisamente più bailandosa. Passate il termine. Oh, allora, sapete che sono sempre molto attento ai trend che regalano i social, perché voglio trovare sempre quelli più bizzarri e carini da potervi poi raccontare. Volete mai che trovate l'ispirazione e decidete di adottarne uno, chiaramente escludendo tutte le varie challenge che sono una menata e mettono in alcuni casi anche a rischio l'incolumità della persona. Questo decisamente potrebbe essere il trend social, il trend TikTok dell'autunno perlomeno. Trattasi di Cozy Cardio. Cosa vuol dire? Fare cardio, quindi attività cardio, che può essere correre sul tapis roulant, in maniera cozy, in maniera confortevole. Sta diventando un trend in rapida espansione. In realtà è da qualche anno che gira già, si parla almeno del 2023, però ultimamente ha ripreso piede in maniera un po' così, un po' inattesa. Allora, luci soffuse, abiti comodi, larghi, meglio, preferibilmente un pigiama, una serie TV in sottofondo, e magari, non so, anche un thermos con una bevanda calda che ci tiene compagnia. E via! Ci si mette sul tapis roulant e si comincia a camminare in maniera molto sciallata, cioè proprio easy, senza star lì a correre.

niente palestra affollata, quindi niente gare con se stessi, cronometri. L'idea è che sta alla base di questo trend è semplice: muoversi a bassissima intensità in un ambiente confortevole, trasformando l'esercizio in un appuntamento un po' più facile da mantenere. Allora, come è nato Cozy Cardio e perché si chiama così? Ovviamente il termine è stato ideato da una creator statunitense, tale Hope Zuckerbrow. E lei fece un video qualche anno fa che diventò poi virale, in cui camminava su quello che è tipo un tapis roulant in abiti molto comodi, era un pigiama bello largo, con luci molto basse e la TV accesa. Aveva raccontato anche in un'intervista che aveva rilasciato alla CNN nel 2023, l'obiettivo non era inventare un nuovo metodo per allenarsi, ma semplicemente rendere il movimento più piacevole e meno legato all'ossessione per il peso. Quindi molti utenti, questo significava anche abbassare un po' le classiche barriere psicologiche, no? Passatemi un po' il termine, meno imbarazzo, meno confronto sociale, soprattutto meno sensazioni di dover per forza performare, no? Ad alti livelli. Per cui viva il Cozy Cardio, viva la camminata sul tapis roulant col pigiamone, con la copertina sulle spalle, il thermos con la cioccolata calda e una bella serie TV in sottofondo. Secondo me questo trend può incuriosirvi. Fatelo e poi mi fate sapere come vi trovate, dai.

Giovanotti con Penso Positivo, era il 1994. È importante cosa pensare, a cosa pensare in determinate occasioni, soprattutto viene da dire prima di andare a letto. Perché quante volte ci capita, no? Che si è magari sul divano lì, belli svaccati, mentre si guarda una serie TV o si legge un libro, comunque si fa altro, che siamo devastati dal sonno, che gli occhi si chiudono, non riusciamo a tenerli aperti, quindi decidiamo, dai, vabbè, andiamo a letto, arriviamo a letto, spegniamo le luci, poggiamo la testa sul cuscino e pum! Il nostro cervello parte a pensare a tutto quello che dovremmo fare, non so, magari il giorno dopo, sul lavoro, dovevo arrivare, fare questo, devo rispondere a quella mail, devo parlare col tizio lì, la conversazione di oggi pomeriggio potevo gestirla meglio, insomma, comincia a lavorare e rielaborare tutto quanto, no? Quindi bisogna in quei casi trovare degli escamotage se si vuole evitare di perdersi in pensieri brutti e addormentarsi subito per cercare di svuotare un po' il cervello. Non è facile, non tutti ci riescono, io per primo. Allora sono capitato qualche giorno fa su un articolo, una ricerca condotta da un ricercatore canadese di nome Luc Bidouin, che magari avete già sentito da qualche parte, perché comunque è di una decina di giorni fa circa. Lui si è lasciato andare a dei suggerimenti utili e pratici per provare a liberare il cervello, svuotare la mente prima di mettersi a dormire se ci perdiamo via in pensieri così un po' negativi che non ci fanno dormire. Quindi la proposta che fa lui è quella, si chiama Cognitive Shuffling e ha una premessa che è sorprendentemente semplice. Quindi per addormentarsi potrebbe essere utile pensare a delle cose che non hanno alcuna importanza. E anche senza senso, mi verrebbe da dire. E lui fa l'esempio del pensare a una patata. Al tubero, Sarà una patata, o un porcospino, o una matita, ma perché no, anche un pinguino se volete. Oppure di scegliere, non so, una parola e immaginare una serie di oggetti che iniziano con la stessa lettera. Vi sembra comunque di attivare il cervello, di pensare, di elaborare, però no, perché questo aiuta il cervello a rilassarsi in un qualche modo. Provate, quindi pensate a una patata stasera se non riuscite a dormire. Fidatevi di me. O un porcospino se vi piace di più, non lo so, o una matita. Io provo, perché se è qualche sera che faccio fatica ad addormentarmi, una serie di pensieri, un po' così, un po' colà, oggi penserò a una

0: io super fan di Youngblood che abbiamo appena ascoltato. Questa era Tissues del 2022, lui è straordinario secondo me. L'anagrafe è Dominic Harrison e Youngblood è il nome d'arte. Ha uno stile tutto suo, cioè può essere sia rocker vecchio stile, bello martellante, duro, sia un po' pop come questa Tissues che abbiamo appena ascoltato. E poi è un bel personaggio, a me piace proprio lui come ragazzo, sembra veramente una brava persona. Spero che rimanga tale. Allora, Michele scrive: anche io ho il mio trucco per addormentarmi, io lo faccio con la lista della spesa, penso alla lista della spesa, fatto un paio di volte nelle ultime settimane e sembra funzionare. Mi immagino di entrare nel solito negozio e fino ad ora riesco ad addormentarmi quando ho appena superato il reparto verdure. Provate a pensare anche voi alla lista della spesa prima di dormire, pare, almeno per Michele, pare che funzioni. Ora...
1: biglietti, oggi si regalano biglietti.
0: Sì, cari miei, anche quest'oggi è per l'ultimo giorno, per l'ultima volta, quindi bisogna andare di dita incrociate e sperare di venire sorteggiati, perché anche oggi ho in palio, segnò 6 passi, se non ce la faccio, 6 pass giornalieri per il Japan Matsuri che si terrà settimana prossima, il 19 e il 20 settembre all'Expo Centro di Bellinzona. È il famosissimo ormai festival che celebra la cultura giapponese a 2 passi proprio da casa nostra. Vivere il Giappone in tutta la sua essenza a 2 passi, veramente basta andare all'Expo Centro di Bellinzona. Come fare per aggiudicarvi i 6 pass? Quindi 3 di voi si aggiudicheranno 2 entrate per il 19 e il 20. Basta che mi mandiate il vostro nome, cognome, numero di telefono, anche allegatemelo già, così mi risparmiate tempo, e l'indirizzo email, perché l'entrata vi verrà inviata per email. Quindi ripeto, nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email. Vi lascio un po' di tempo, 4 minutini circa per mandare più messaggi possibili, e poi ragazzi in bocca al lupo, è tutto a sorte, quindi serve una gran bella dose di fortuna. Forza e courage!

Sono queste le occasioni in cui si palesano i nerd della Svizzera italiana all'ascolto ed è sempre un piacere per noi poter riuscire a premiare questa vostra passione aggiudicando, dandovi la possibilità di assistere ad un evento come il Japan Mazzoli, perché soprattutto, ma non solo per i nerd alla fine, perché chi ama il Giappone, la cultura giapponese, la tradizione giapponese è un bellissimo evento, però si sa che comunque chi magari è amante di fumetti, videogiochi, manga, anime, eccetera eccetera, trova lì letteralmente pane per i propri denti. Allora, anche oggi i tre pass giornalieri sono andati ad alcuni di voi, per cui facciamo, devo fare i complimenti, perché sono stati alla fine fortunate e fortunati, serve solo fortuna, vado ad estrazione, a Elena, a Giovanni e a Consuelo, che si sono aggiudicati due entrate ciascuno per il Japan Mazzoli del 19 e del 20 settembre all'Expo Centro di Bellinzona. Congratulazioni, vi ricordo che i pass distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti dall'Associazione Japan Mazzoli.

Call Me Maybe era il 2012. Allora, alle 16.38 abbiamo ancora tempo per chiacchierarcela un pochettino. Ho visto, sapete che io praticamente vivo su Instagram, doomscrollo, doomscroller è il mio secondo nome, nel senso che mi perdo via spesso e volentieri perché comunque lì trovo alcune notizie simpatiche che poi decido di raccontarvi, oppure perché vedo che si palesano ed entrano a far parte del meraviglioso mondo di Instagram nuove figure che per un motivo o per un altro non si erano mai iscritte prima d'ora. Sto parlando di Jennifer Lawrence, vabbè, straordinaria attrice che i più se la ricordano per la sua interpretazione in The Hunger Games, che pare che tornerà lei a vestire i panni di Katniss per quello che dovrebbe essere un prequel della saga di Hunger Games, una roba un po' complicata, però tornerà comunque a vestire quei panni lì. Jennifer Lawrence si è iscritta ufficialmente ad Instagram e l'ha fatto a modo suo. Io perché ne parlo? Perché la adoro, io ho un debole per lei pazzesco, perché la trovo di una simpatia incredibile. Anche con lei uscirei a bere una birra, forse anche due, e lei non si tirerebbe indietro perché è una alla quale piace divertirsi, ma è eccezionale, appunto tutte le sue interviste sono uno spasso. Perché ne parlo? Primo perché ha raccontato che iscrivendosi voleva iscriversi con il suo nome e cognome Jennifer Lawrence e ha detto: non ho potuto utilizzare il mio nome perché era già preso. Sapete che quando vi iscrivete su Instagram e mettete il nome con il quale desiderate iscrivervi, se è già preso ve lo comunica. Jennifer Lawrence esisteva già, quindi la trovate con J-Lo, non L-O come Jennifer Lopez, ma J-L-A-W. La trovate, il suo profilo ha quanti post? Uno, credo. Una foto e un post. Nel post che ha caricato, lei con tutta la simpatia che la contraddistingue ha detto che se qualcuno dice o scrive o commenta con qualcosa di negativo, spengo tutto, chiudo tutto e cancello Instagram e non mi vedrete più. Quindi questo lo ha fatto anche come un segnale, come un appello a non scrivere messaggi di odio, perché l'hating è super diffuso purtroppo sui social. Lei ha, secondo me, l'ambizione di creare il primo profilo Instagram senza hater in assoluto. Potrebbe farcela, perché non so se abbia degli hater lei, è oggettivamente difficile essere hater di Jennifer Lawrence, almeno per come la vedo io. Ovviamente è scattato il follow da parte mia, aspetto contenuti con grande ansia.

0: scusate, mi sono lasciato prendere. Madonna con Sensitivity. Anche questo ormai l'abbiamo imparato a conoscere bene. Nuovo singolo estratto da Confession 2, pubblicato il 3 luglio di questo 2026. Ovviamente ha dei grandi ammiratori anche tra il pubblico di Rete 3, Jennifer Lawrence.
1: Jennifer Lawrence, un idolo.
0: Certo.
1: Uno dei video più simpatici che ho visto su di lei quando esce sul marciapiede a chiedere alla gente se conoscono 5 film di Jennifer Lawrence.
0: Stupendo.
1: Se non l'avete mai visto, guardatelo.
0: Sì, confermo, anch'io vi invito a farlo, è un video meraviglioso. Lei, appunto, come ha raccontato benissimo questa nostra amica, va in giro, afferma una signora, gli chiede: salve, buongiorno, può dirmi 5 titoli, 5 film di Jennifer Lawrence? E la tizia fa: Jennifer Lawrence? Ovviamente la signora non sapeva chi fosse, perché non l'ha riconosciuta per primo, e poi non sapeva dare 5 film. E lei la incalza dicendo: sì, Jennifer Lawrence, ma chi è questa? Dove arriva? E la tizia dice: allora, so i film di Jennifer Aniston. E la Lawrence che risponde: ah, beh, sì, Jennifer Aniston è molto meglio, molto più brava, ha ragione. E poi alla fine si presenta. Ma è bellissimo, lei è veramente, è dotata di un'autoironia strepitosa, ed è il suo lato che preferisco, perché al giorno d'oggi ci si prende troppo sul serio in alcuni casi, no? E io poi diffido molto dai permalosoni. Io credo di non esserlo, credo. Dipende da come mi si dicono le cose. Però ecco, l'autoironia, essere autoironici, riuscire a prendersi in giro, non prendersi troppo sul serio, secondo me è un requisito fondamentale in una persona. Almeno è quello che cerco io e mi aspetto di trovare in una persona con la quale poi decido di instaurare magari un rapporto di amicizia che possa durare a lungo nel tempo, no? Autoironia, prima cosa che deve avere, e secondo, beh, essere un bello spendaccione, perché comunque i gin tonic non si pagano da soli, purtroppo. È vero o no? A proposito, quasi ora, eh? È quasi ora, l'abbiamo già detto, non l'ho ancora detto. Lo diciamo insieme? 3, 2, 1. Dai!

0: di te.
1: Quanto l'ho cantata rigorosamente tutta a memoria nell'estate del 2009 per dimenticare degli Zero Assoluto. Non vi dimenticherete di me, perché è arrivato il momento di salutarvi. Noi però, cioè, io non è che vi lascio da soli tutto il fine settimana, perché ci sentiremo sia domani mattina sia domenica mattina per We Are The Champions. Altra regalia, altre belle robe per voi, quindi non vi preoccupate, non sarò a mani vuote. Detto questo, se non dovessimo però invece più sentirci, buon weekend, un saluto a tutti da Nico e a presto. Ciao, arrivano, chi arriva? Arriva qualcuno dopo, non so, lo scoprirete dopo. Ciao.
2: Yo, yo, yo, listen. And I know you

0: Fermi tutti un attimo.
1: Che è successo?
0: Interrompiamo un attimo
1: le trasmissioni.
0: La trasmissione di Rete 3, perché c'è una. Ma non lo trovo.
1: No,
0: c'è
1: non farmi spaventare.
0: No, no, c'era una roba da fare seria. No, no, no, no, no, no, attenzione. Allora, prima di dirvi che ore sono, guardate un attimo la voliera.
2: Radio televisione.
0: No, vedi, ho sbagliato. No, lo faccio lo stesso.
1: È tutto dentro
0: sono
1: la
0: 17,
1: sua testa.
0: Sì, è dentro la mia testa.
3: Prima o poi capiremo.
2: Rete 3. Chip chip.
0: E allora, attenzione.
1: vabbè. E se un avanti.
4: Con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Diamo uno sguardo alla meteo. Allora, fino a questa sera lo guardate voi, non c'è bisogno che ve lo dica. Domani invece il paese è soleggiato con qualche cumulo in montagna. Temperature minime a sud 13 gradi, a nord 7 e 11 e la massima attorno a 24. Marco Di Gioia.
1: È lunghissimo il traffico, non posso leggerlo.
0: Sentiamo.
1: Sulla 2 rallentamenti tra Lugano Nord e Melide in direzione di Mendrisio e anche tra Chiasso e la dogana di Brogede in direzione dell'Italia. Sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo, code di 3 km da Quinto e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Erolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta, non è finito. Rallentamenti anche tra Agno e la dogana di Ponte Trese in direzione dell'Italia e a Lugano su via Clemente Maraini in direzione di Paradiso. Per quanto riguarda i cantieri, infine ricordiamo che la galleria del San Gottardo resterà chiusa durante la notte dalle 20 alle 5 del mattino. Dal lunedì al venerdì mattina fino al 25 settembre, le notti tra venerdì e domenica, la galleria resterà invece aperta, non è finita. E anche sulla 13 la galleria Mappo Moretina è chiusa in direzione di Tenero questa notte dalle 21 alle 5 a causa di lavori stradali.
2: 3 News.
5: Il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sull'assenza di un prezzo fisso per gli F-35A ha avuto l'effetto di una bomba, eppure nell'immediato nulla dovrebbe cambiare. Dal canto suo l'ex ministra della difesa Viola Amherd intende rimanere in silenzio. Il fronte borghese maggioritario in Parlamento ha già detto che non ne vuole sapere di una commissione parlamentare d'inchiesta, mentre i Verdi spingono verso questa soluzione. Ad ogni modo i contenuti del documento hanno suscitato costernazione fra tutti i partiti. Il governo retico in corpore ha ricevuto invece oggi a Soglia, in Val Bregaglia, il consigliere federale Ignazio Cassis nell'ambito del regolare dialogo con il cantone dei Grigioni. L'incontro odierno è stato offuscato dal grave incidente di pullman avvenuto in Engadina, in cui ieri sera hanno perso la vita 5 persone e 40 sono rimaste ferite, si legge in una nota odierna. All'inizio dell'incontro si è osservato un minuto di silenzio per le vittime del tragico incidente. E infine dall'estero, in Ucraina, due persone sono rimaste uccise mentre si trovavano nei pressi di due stazioni di benzina a Kiev. La Russia le ha bombardate con dei droni Shahed a propulsione a getto, un nuovo modello molto più veloce e difficile da intercettare e che ora rende la difesa delle zone residenziali ancora più complicata. Drammatica invece la situazione nelle ultime due località del Donbass rimaste sotto controllo ucraino, Kramatorsk e Sloviansk.

0: cioè non capisco il nesso.
1: Che quando ero piccolino la cantavo così, a Philadelphia.
0: Ma scusa, nell'83 quanti anni avevi? Perdonami.
1: Io nell'83 avevo 2 anni.
0: Ah, io ero più grande, sai, ne avevo 6.
1: Vedi, t'ho fregato.
2: La RSI è orgogliosa di presentare
1: Jimmy Chiavetta ed Herbert Schoff insieme.
0: Ma Jimmy Chiavetta sarei io?
1: E tu?
0: Ah, ok.
1: È la puntata del venerdì, è una puntata speciale perché rispetto alle altre è uguale.
3: Questo lo dici tu.
1: Farai la differenza?
0: Come sempre.
1: Molto bene, molto bene. La prima cosa da fare è cantare.
4: Le cialtrone scole qua, from Lugano qua e là.
1: Pronti a lanciare la polemica di oggi? Cioè, fuori subito un argomento bello caldo sul quale disquisire, che non ce n'è, che la butto lì. Va bene? Tu la sai fare la...
0: La polemica, sì. Ogni volta che vai a letto ti lavi sempre i piedi?
1: Ma sei fuori, ma mai?
0: Ma che schifo!
1: Ma va mai?
0: Ma davvero?
1: Ma no, ma sono serio.
0: Ma giura?
1: Ma voi prima di andare a letto fate questa pratica? E tu sei uno di quelli che quando va in bagno si lava le mani? No!
0: Vabbè.

0: cos'è? Gatti in amore sembra.
1: Vedi che non abbiamo un riverbero. Allora, attenzione.
0: No, aspetta. Cosa? Scusa, devo intervenire io. Mi dispiace interromperti. Perché...
1: Aspetta. Prima chiudiamo la questione.
0: Quale questione?
1: Tutti quelli che fanno pratiche di particolare pulizia sì. prima di dormire non sì. possono ascoltare il Cade dei Cialtroni.
0: No, beh, capito. Oh, cioè, però tu non mi puoi. Tu non mi puoi andare a letto senza lavarti i piedi.
1: Ma no,
0: perché
1: ma
0: se
1: esiste.
0: No, dove metti i piedi? Sul letto si fanno quelle micro.
1: Non fa niente. Il letto deve essere. Il posto dove uno passa l'altra parte della giornata, ti butti giù. Ma perché ti metti in pigiama?
0: No.
1: E allora si dorme vestiti.
0: Però ti posso dire una cosa? Che poi quando fai all'amore.
1: Ma non è vero, questo non capita più da un sacco di anni.
0: Se tu fai all'amore, ti capiti girato col naso dove metti i piedi, non è bello.
1: No. Dici quindi tutte cose sbagliate.
0: Quindi devi lavarti i piedi.
1: Secondo me no, si può dormire così come capita, anche perché. Considerato che in settimana 2-3 notti le fai in macchina, così fai tutta questa cosa.
0: Vabbè, intanto tra tutto questo.
1: Cosa c'è?
0: Intanto tra tutto questo mi ha chiesto l'amicizia. Sai chi?
1: Ma chi?
0: Jason Wang.
1: Scusa, chi è?
0: Jason Wang.
1: Ma chi è?
0: Che ne so io?

0: È una discreta schifezza. Che...
1: Allora, no, fermi tutti. Ma secondo voi io posso far finta di niente di fronte a questa scena? Già
0: no,
1: stai
0: no,
1: balbettando.
0: Questa qui è una roba mia. Allora, attenzione.
1: No, dietro di te chi c'è?
0: Ho il torcicollo.
1: E quindi?
0: C'è un torcicollo che mi insegue. Da ieri è venuto dal nulla.
1: E quindi?
0: Bisogno d'aiuto perché sto male.
1: Cosa
0: quindi
1: sta
0: venite...
1: facendo Lorena dietro di te?
0: Niente, è venuta a portare delle cose perché venerdì consegna le incombenze per
1: sì.
0: questa trasmissione.
1: Ce la fai a snodarlo?
0: Perché... Sono tutto annodato. Oggi che è l'11 di settembre,
1: sì.
0: attenzione,
1: sì.
0: 49 anni fa
1: sì.
0: era in testa alle classifiche Ti amo di Umberto Tozzi, te la ricordi?
1: Ti amo di Umberto Tozzi?
0: Ma no,
1: non mi risulta che sia Ti amo.
0: Non era Ti amo di Umberto Tozzi?
1: No, secondo me se guardi meglio non era Ti amo.
0: Qual era allora? Qual era? No. Ah no, fermi, andiamo con ordine.
1: Basta fare il massaggio,
0: qua.
1: Che non capisce
0: niente.
1: Era quinta.
0: Allora, sì. terzo posto, Il mondo di Jimmy Fontana.
1: La so.
0: E come faceva?
1: Questo è l'ombelico de Il mondo.
0: Guarda che sei, vero?
1: No, non è quella.
0: Poi, 33 anni fa,
1: sì.
0: What is love di Hathaway.
1: La so.
0: E come faceva?
1: What is love? Oltre a love c'è di più.
0: E Mambo number 5 era un altro grande pezzo amato che faceva e fa?
1: Mambo number 5, alright.
0: Non ho parole.

0: quando c'era questa canzone, voi dovete sapere.
1: Pump up the volume.
0: Ma no, no, dillo giusto, pump up the volume.
1: Sì.
0: Io ero fidanzato con una ragazza e quando è uscita, lei al pomeriggio mi ha detto: ci possiamo vedere, ci siamo visti, mi ha lasciato.
1: Perché, scusa? Perché?
0: Si era innamorata di uno. Senti, non fa ridere quella roba. Allora, salutiamo i cialtroni che sono stati fermati a Ligornetto con 30 kg di funghi. E sì. 30 kg di funghi, insomma. Prima hanno detto di averli raccolti in Germania, poi hanno ammesso di averli presi in Svizzera. Sappiamo che il quantitativo è di 3 kg a persona. Marco, perché fai ste robe?
1: No, e io non sapevo che. Se uno non sa.
0: Funghi di tutti i tipi. Vi faccio una domanda da ignorante, mi rivolgo a tutti gli esperti di funghi, cialtroni all'ascolto. È una buona annata, visto che ha fatto un caldo.
1: Sì.
0: Ha fatto un caldo pazzesco.
1: No, ascolta, perché venire su come i funghi, l'hai mai sentito?
0: Ma anche noi. Ma scusami, ma se ha fatto caldo da giugno fino all'altro ieri che si moriva, i funghi non hanno bisogno che ci sia dell'acqua anche prima?
1: Mia suocera mi ha mandato una foto piena di funghi porcini.
0: Era stata fermata a Ligornetto. Allora, attenzione, dammi il telefono perché oggi ho visto fare una telefono. No, dammelo! Dammi il telefono.
1: Tieni.
0: Adesso no, fermi tutti.
1: Tieni.
0: Adesso rifaccio l'ultimo numero perché tu fai delle cose strane in redazione mentre prepariamo. Sì. Dammelo, rifacciamo l'ultimo. Rifaccio l'ultimo numero che hai fatto. Va. Ecco.
1: Certo,
0: okay. Tutto il numero.
2: Risponde il centro per la soddisfazione sessuale di uomini problematici. Attendere, prego.
0: Marco, tu devi finirla perché fai brutta figura.

0: io non lo so e non lo so.
1: Come non lo sai? L'unico.
0: Non lo so.
1: Allora, ascoltate, Herbert Cioffi è l'unico che non conosce la Sweeney.
0: Ma no, non la conosco, cioè, la Sweeney.
1: La Sweeney, non puoi, la Sweeney.
0: La Sweeney. No, non la conosco, questa tal Sidney Sweeney.
1: Ah, no, vabbè.
0: Non adesso, so chi è.
1: Scusa, dai il numero di telefono e chiedi chi non conosce la Sweeney.
0: 079-873-8073. Chi non conosce questa giovane ragazza che è sul set di una nuova app di trading sportivo dove fa canestro completamente nuda.
1: Come sul set di una nuova
0: app? Stanno girando la pubblicità di una nuova app.
1: Ah, ok.
0: Ecco. Tu sei.
1: Io sono indietro.
0: Qualche difficoltà.
1: Sì, no, perché la vedo, non capisco più nulla.
0: Quanti sono?
1: Stai alzando 4.
0: Sono
1: ma
0: 4.
1: Sono 4.
0: Bravo, bravo. Beh. Vedete che noi Club Celtroni selezioniamo proprio. Sidney Sweeney. Sweeney si chiama?
1: Sweeney.
0: Bellissima ragazza che non conoscevo. Tu la conoscevi già da tempo?
1: Sì, da Euforia, da.
0: Sì, da Euforia?
1: Sì. Euforia. Non conosci.
0: No, dai, non fare che non.
1: Ridai
0: conosci.
1: Il numero di telefono
0: 079 873 8073.
1: Chi non conosce Euforia?
0: Fatecelo sapere, grazie.

0: vinte tutte. Cioè, mi hanno dato ragione tutti. Toh, che figura hai fatto? Nessuno conosce questa roba qua.
1: Allora, facciamo così. Io
0: allora,
1: detto,
0: mettila giù bene.
1: No, no, io ho detto, scriveteci se non conoscete né Sweeney.
0: No, non è vero.
1: No, sì, ho detto così.
0: Detto
1: e se non conoscete Euphoria, non so come si pronuncia neanche. È una serie TV famosissima, dalla Sweeney si spoglia un po'. Quindi hanno scritto tutto il resto, cioè 50 milioni di ascoltatori, tutto il resto la conosce. Quindi cosa vuoi
0: che io non la conosco, comunque c'era un articolo che la riguarda e non ho mai visto la sua serie.
1: Sua faccia. No,
0: devo dire. Allora, comunque scriveteci ancora al 079-873-8073. Memorizzate anche questo numero perché poi tra poco giocheremo. Tra poco vi diremo anche a cosa serve il programma del Club dei Cialtroni.

0: La cover di Gloria è l'unica canzone al mondo dove un autore ha scritto Gloria, con te nuda sul divano faccio stelle di cartone. È l'unico. Lei è lì così sul divano e lui intanto ritaglia stelle di cartone. Va bene?
1: Ma quando ha finito di ritagliare le stelle di cartone,
0: fa lì così.
1: Vabbè.
0: Fai il bravo.
1: No,
0: perché oggi è venerdì, è il club dei cialtroni, via, spolverare la mente, cacciare via i brutti
1: sì,
0: pensieri.
1: Sì, è vero.
0: Guardare in avanti alle cose positive.
1: Meglio di no.
0: Scollegarvi,
1: no.
0: Mettervi tranquilli. Bisogna essere positivi.
1: Certo, anche quando aspetti gli esami del sangue?
0: Dai, su.
1: Oh, beh,
0: bisogna
1: tutto.
0: Pensare che tutto accade sempre per una ragione.
1: E se la ragione è che uno è un cretino?
0: Vabbè, questo è un problema tuo. Che il lavoro è pesante ma nobilita l'uomo.
1: Scusa, perché i nobili non lavorano?
0: No, loro no. Toh, fregato. La famiglia viene prima di ogni cosa.
1: Certo, per secondi arrivano subito gli avvocati.
0: E che l'amore è cieco.
1: Ma il matrimonio ti ridà la vista, però è troppo tardi.
0: È vero, è assolutamente vero. E vi regaliamo una canzone stupenda.

0: luce stroboscopica.
1: Non esagerare, stai esagerando.
0: Tu la ballavi o eri a casa con la copertina?
1: No, io la mettevo, io giravo i dischi. Ma scusa,
0: ferma tutto.
1: Ma stai scherzando?
0: Tu eri un disc jockey.
1: Io facevo i party universitari.
0: Che meraviglia.
1: Ma non sei degno, guarda.
0: Come ti chiamavi? DJ Marco?
1: No, Marco di Gioia.
0: Mamma, che schifo.
1: Lo so. Infatti non mi chiamava nessuno.
0: Cioè, ma non era nemmeno DJ Marco.
1: No, ma va.
0: No, niente.
1: Marco,
0: avevi
1: i
0: dischi in vinile, li hai ancora?
1: Cosa?
0: I dischi li mettevi?
1: Ah, sì.
0: Mamma mia.
1: Sì, quelle cose così.
0: Siamo al momento della doccia sfatta.
1: Sono
0: Marco
1: pronto.
0: Di Gioia va sotto la doccia a una temperatura abbastanza fredda per fargli ricordare chi è. Voi con un vocale allo 079-873-8073 con un premio che è, Marco, che premio abbiamo oggi?
1: Il premio è un bonus.
0: No, bonus.
1: Buono, è un
0: oggi
1: buon...
0: sei faticoso.
1: Sì, esatto. È un buono, scusate l'errore. Buono. È un buono di 50 franchi.
0: No,
1: pensa che bello.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Mamma mia, però dovete sfare una frase come faremo fare tra poco al nostro Marco. Di sotto. Allora, spogliati.
1: No, no.
0: Completamente.
1: No.
0: Allora, non sono capace di attaccare i qua.
1: Quara qua.
0: Ho un ascesso ai
1: De striboli.
0: Se hai mal di pancia, metti la borsa dell'acqua
1: caciottona.
0: E voi invece 079 873 8073 l'ho corteggiata

0: Allora, la frase sfatta per il quale dovete mandare un vocale è: l'ho corteggiata per sei me. E me, su me che dovete fare la sfatta?
1: Sì, certo, su cosa volevi farla?
0: No, no, tu saresti in grado, tu cosa diresti?
1: No, poi lo brucerei.
0: No, dine una.
1: No, direi la più bella e poi invaliderei il gioco.
0: Ma no, non dire, prova, di, l'ho corteggiata per sei me?
1: Mengacci.
0: Sei Mengacci, va bene. Bruttissima, ma l'accetto perché.
1: Vabbè,
0: allora, 079-873-8073 per la rubrica I laghi cialtroni nel mondo, ossia esistono laghi che hanno dei nomi atroci e Marco Di Gioia li ha trovati tutti.
1: Sì, sono laghi ufficiali canadesi nominati da uno o più cialtroni, in effetti.
0: Sì.
1: Te ne propongo, vabbè, questo è Stupid Lake.
0: Sì, il lago stupido.
1: È il lago stupido.
0: Si chiama veramente così, eh?
1: Sì, sì, no, certo.
0: Dove sono questi laghi?
1: Canada.
0: Sono in Canada, ok.
1: Dummy Lake.
0: Dummy il lago?
1: No.
0: No, com'è?
1: Dummy Lake.
0: Ragazza da...
1: No, lago manichino.
0: Lago manichino.
1: Questo è bello.
0: C'è dell'altro?
1: Ankle Lake.
0: Cioè?
1: Lago inutile.
0: Lago inutile. Ne vorrei uno fortissimo.
1: No, io ne ho altri. Big Ass Lake.
0: Cioè?
1: Lago del gran sedere.
0: Allora non ci credo. Ce l'ho. Siamo veramente così?
1: Sì, l'ultimo dai, poi non voglio
0: Hai
1: esagerare.
0: L'ultimo?
1: Crotch Lake.
0: E cioè?
1: Lago dell'inguine.
0: Interessante.

0: messaggi allo 079-873-8073. Questo è il club dei cialtroni. Siamo orgogliosi, Marco, perché confermerai che in quest'ora finora non abbiamo concluso niente.
1: Vero? Televisione svizzera.
0: Prego, che ore sono?
2: Se non sbaglio sono le 18.02.
0: Sì, è vero, è corretto.
1: 33.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Attenzione, per domani, giornata di sabato, in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche cumulo in montagna, temperatura minima a sud 13 gradi, a nord tra 7 e 11, massima attorno a 24.
4: Il traffico con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
0: Per il traffico ci colleghiamo con Zurigo, dove per noi c'è Mimmo. Ma che cosa?
5: Mi serve una crema per le parti intime. Ce l'ha.
0: Dopo gliela do, intanto ci dia la viabilità.
5: E come diceva sempre mia nonna, l'ha mai conosciuta mia nonna?
0: No, io non ho avuto la fortuna.
5: E bisogna sempre saper perdonare, ma non dimenticarsi mai dove abita, eh?
0: Benissimo. Ha voglia di dirci anche qualcosa sul traffico?
5: Quale traffico? Il traffico. Poteva dirmelo subito. Sulla 2, lunghi ritardi tra Rivera e la galleria di Grancia in direzione di Mendrisio. Traffico congestionante.
0: Congestionante. È raffreddato.
5: Tra Chiasso e la Dogana di Brogeda.
0: Sì, c'è.
5: E sulla 2 al portale della galleria del San Gottardo, cosa di 3 km da Quinto e attesa di 30 minuti in direzione di Lucerna.
0: Sì.
5: Lei è mai stata a Lucerna?
0: Sì, bellissima.
5: Ecco, poi me lo racconta, che io no. Anche al portale nord, cosa di 3 km a partire da Vassen.
0: Sì.
5: E poi che le devo dire? Sì, tutto un rallentamento unico qua. Un
0: po' più preciso riesce a essere, no?
5: Il tra Sant'Antonino e Catenato.
0: Sì, vabbè, volete dell'altro.
5: La crema ce l'ha allora.
0: Ha finito?
5: Di cosa?
0: Della viabilità.
5: Ma quale viabilità?

0: cazzo a stare i decor? Erano dei course?
1: I decor. Allora, ah, attenzione, decor, sì, è il momento di eleggere chi con la frase sfatta si è giudicato il premio. L'ho corteggiata per sei me.
2: L'ho corteggiata per sei meditazioni cutanee.
0: Sì, questa no, sono, non l'ho capito.
1: Le
0: questa
1: meditazioni cutanee, ma mi piacciono. C'è qualcos'altro di buono?
0: Sì, beh, oddio.
3: L'ho corteggiata per sei medie bionde.
1: Sì, è l'unica possibilità.
0: Sì, sì, ma possiamo fare di più.
1: Si può fare di più, sentiamo. Sì.
0: No, questo è il di più. No, questo è il di più.
1: C'è qualcos'altro? Possiamo aggiungere qualcosa?
4: Per 6 metri quadrati.
1: Molto, molto.
0: Avrà bisogno di spazio. Io vado avanti.
1: Vai avanti.
5: L'ho corteggiata per 6 merende.
0: Ma che bella voce. Non è male. Ma secondo me abbiamo il vincitore o la vincitrice.
1: Come fai a saperlo che non l'abbiamo ancora sentito? Sentiamo.
0: Appunto, io lascerei questo. Ma alla cieca, te la senti?
1: Sentiamo,
0: alla sorda.
1: Proviamo.
6: La corteggiai per 6 mele che per 2 soldi al mercato mio padre comprò.
1: Sì,
6: e venne il cavallo, sì, che si mangiò le mele che poi, per 2 soldi al mercato comprò.
0: Non so chi sia, però.
1: Un non so chi sia si è aggiudicato il premio della frase sfatta di questo venerdì. Bravo, complimenti. Se non ti paleserai, buon acquisto, vai in pappatoia.

0: facevo il DJ, mi sfottevi perché Marco di Giorgio. No.
1: Come ti vestivi in.
0: Normale, con i jeans e una maglietta.
1: Ma avevi dischi, portavi le cassette?
0: No, io portavo. Adesso a parte gli scherzi, portavi i dischi. Mi ricordo che io lavoravo in un locale che si chiamava La Corte delle Stelle. Sì. Ed era la console rialzata.
1: Sì.
0: E tutte le ragazze passavano di lì, mi davano un 5 sulla chiappa.
1: A te?
0: Sì.
1: Sulla tua?
0: Ma è bellissimo.
1: Quindi tornavi a casa con la chiappona, insomma.
0: Sì, vabbè, ma bello, belli, bei momenti.
1: Che belli immagini.
0: Bei momenti, sì.
1: Il club dei cialtroni, grazie Marco. Grazie,
0: prego, prego,
1: del
0: prego.
1: Contributo che dai. Come sentite dal sottofondo l'argomento scotta.
0: Certo.
1: Stiamo parlando del desiderio ardente di una relazione. È un classico,
0: cioè?
1: Soprattutto femminile.
0: Sì.
1: Sai, quelle persone che vogliono a tutti i costi stare con qualcuno.
0: Sì, che non possono stare da soli.
1: Non
0: certo.
1: possono stare da soli. Sì. Tu per esempio riesci a stare da solo, hai bisogno
0: certo.
1: di un sussidio.
0: Io sto bene.
1: Tu stai bene adesso. Lo dici adesso, lo dici adesso.
0: No, io sono sempre stato bene. Da
1: tu sei solo anche adesso.
0: Io guarda, sì, io col bricolage.
1: Ma sei sposato o stai solo? No! Cercare ardentemente una relazione, lo studio dimostra il paradosso
0: sì.
1: che molte donne sono disposte, soprattutto il genere femminile è disposto, pur di non rimanere sola, a cercarsi anche magari un uomo che non. Sì.
0: Questo però scusa, non è solo una cosa femminile però.
1: Anche maschile?
0: No, perché qua tu puoi, dai il numero di telefono perché le donne si devono difendere.
1: No, io,
0: non può essere
1: io
0: a senso
1: sto leggendo
0: unico.
1: Uno studio, non l'ho detto io.
0: Dico
1: che il costrutto scientifico dice che tendenzialmente alla fine tendi ad accontentarti un po', dici vabbè quello che è.
0: Io conosco gente che ha fatto figli così.
1: Sì, ed è esattamente. Allora vi spiego qual è il problema. Sì. Il problema è che se cercate disperatamente una relazione,
0: sì.
1: l'errore è lì, perché le relazioni da cercare devono essere due.

0: Questi sono i due negozi di pescheria di Serena Brancale e L'Amoroso che abbiamo appena ascoltato.
1: Io era L'Amoroso.
0: Due meravigliose pescivendole con la canzone Serenata. No, dai, ma perché dico così?
1: Perché?
0: È vero? Ah, è vero.
1: Però sì, c'è, io l'ho vista in Calabria. Io l'ho vista in Calabria loro.
0: Hanno, in Calabria?
1: Ma sai che fanno le serate?
0: Una sede in Calabria e uno in Puglia.
1: Alla Sagra dello Stocco.
0: Oh, dai,
1: ti
0: dai,
1: giuro. Ma tu, no, no, allora, aspetta. Tu stai deridendo una sagra importantissima.
0: No, non voglio deriderla. Dico
1: dello Stoccafisso.
0: Loro. Ma allora fanno lo Stoccafisso, la Brancale.
1: Anche, no, no, anche Tiziano Ferro si è esibito. Giuro. Aia, giuro. Beh, tu ridi, ma.
0: Tiziano Ferro che ha fatto un discorso particolarmente toccante al matrimonio del fratello.
1: Cosa ha detto?
0: Ti scatterò una foto.
1: Ma
0: lo penso da un po', è una baccata delle mie.
1: Ma ci stava,
0: però,
1: ci stava.
0: Però l'ha detta sicuramente. Senti, torniamo, l'ho detta male quella roba lì.
1: No, perché?
0: Facciamo così. Troppi individui si rassegnano pur di non stare soli a una relazione.
1: Ok, sì, ci sta.
0: Siamo d'accordo?
1: Ci sta.
0: Conosci degli amici, delle persone che tu dici, dai, vabbè, ma perché?
1: Io ero assieme a una donna bellissima, bionda, occhi azzurri, e lei un giorno mi disse, ma anche se ti lascio, ma anche se possiamo fare un figlio assieme?
0: Ma perché?
1: Ti giuro.
0: Eri un ripiego?
1: Sì.
0: Sì, eri un ripiego.
1: No, è un ripiego. E poi mi aveva detto anche: lo sai che molte mie amiche si sposano anche se l'amore della loro vita è un altro?

0: Interrompiamo bruscamente l'esibizione di Tananai, che tra l'altro è molto bravo, perché mi notificano che c'è dalla redazione una breaking news. Cos'è successo, Marco?
1: Sfera e Basta perde il cappuccio della felpa. La polizia non riesce più a identificarlo. Di-di-na-na-na.

0: Allora, dobbiamo parlare di una cosa molto seria. Marco me l'ha messa sul tavolo e io sono d'accordo.
1: Perché, scusa, stai scaricando il barile?
0: No, perché hai ragione che dobbiamo parlarne. Sei dipendenti
1: ma io
0: su 10.
1: Ma io non ti ho detto niente.
0: No, me l'hai
1: vabbè,
0: dato.
1: Vabbè, sì, sì.
0: Sei
1: sì.
0: dipendenti su 10.
1: Sì.
0: Svolgono faccende private al lavoro.
1: Sei. Cioè, ah, vabbè, lo fai tu tutte le volte che arrivo.
0: Esatto. Cioè, sei dipendenti su 10 svolgono le proprie cose nell'orario di lavoro. La domanda è:
1: sì.
0: La prima lo fate? Tu lo fai?
1: Sì, sì.
0: Ok, tutti lo fanno? Sì.
1: Sì.
0: Lo fanno tutti. Cosa si fa? Non lo so. Se fai un lavoro d'ufficio,
1: sì.
0: tu hai il computer con due icone, in una stai facendo degli acquisti online, con l'altra con Google Maps ti stai guardando la vacanza.
1: No, io no.
0: Vabbè,
1: ma va, no.
0: Non voglio sapere.
1: Ma andiamo avanti, vai. Andiamo io avanti. No.
0: No, dico, non tu, in generale, sì. se sei in ufficio,
1: sì.
0: fai queste robe qua. Se fai un lavoro manuale, cosa fai? Ti porti a casa della roba?
1: No.
0: E come fai a farti delle faccende private in orario
1: professionale? Ma infatti è una ricerca sbagliata.
0: No,
1: questa.
0: E invece secondo me è giusta. La domanda è questa. Mi rammarica moltissimo, cioè mi intristisce questa cosa, perché 6 su 10, ragazzi, è un risultato basso. Dobbiamo arrivare a 10 su 10.

0: il membro oh. mai voluto dai Gotthard. Eccolo qui, signori e signori, Herbert Cioffi in
1: Ciao,
0: prima persona.
1: Ragazzi.
0: Come va? Tutto bene?
1: Abbastanza bene. Io amo il rock perché è l'unico genere musicale in cui a un certo punto si vomitano le rane. Questo è
0: certo.
1: Allora, attenzione.
0: Ma, pure, no, io non ho mai capito una cosa. Uno come te, c'è che il re della canzone italiana, no?
1: Sì, il quello re, che, bravo, sì, vuoi rovinare,
0: ma
1: vuoi.
0: No, no, quello che conduce.
1: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: No, ok. Ecco, io un'ora per voi.
1: Ieri m'hai fregato tu.
0: Lo so, ma è una a una. Vabbè.
1: Quando è che la fanno un'offerta che non puoi rifiutare?
0: Innanzitutto è un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Dri. Perché? Dove sarebbe?
0: Perché sarebbe un'offerta che non puoi rifiutare, perché la pronuncia esatta sarebbe questa. Ah. Ma il cavaliere oscuro, che oscuro.
1: Davanti a questo metterei una metterei una canzone e la chiuderei immediatamente.
0: No, che non sa dirlo, dice rifiutare, capisci? Quindi è arrivato.
1: Va bene,
0: a
1: che cosa mi volevi chiedere in quanto a musica italiana?
0: Cioè, il rock è morto in Italia. Che rock c'è?
1: Ci devo pensare, ve lo dico domenica alle 13.

0: Volevo scusarmi con tutti i miei fan.
1: Luciano.
0: Ciao Marco.
1: Come va?
0: Volevo scusarmi con tutti i miei fan perché?
1: Perché
0: ho fatto una nuova canzone, non scherzo, che tra l'altro so che Herbert Cioffi ha recensito in Un'ora per voi.
1: Ma è già uscita?
0: È già uscita e devo dire con molto piacere, l'ho risentita ed è veramente una schifezza.
2: Sarebbe bellissimo.
0: Sapete ragazzi che purtroppo devo dire che l'ultima di Ligabue
1: E infatti abbiamo passato quella di 40 anni fa. È normale, non è un caso.
0: Cambiamo argomento perché la rubrica di adesso si chiama Situazioni cialtrone in ascensore.
1: Sì, esatto, perché pensate che una volta gli antichi romani usavano il montacarichi, tirati da uomini per far salire. Esatto, invece no, abbiamo l'ascensore. Ma non tutti prendono l'ascensore. Per esempio, Herbert Cioffi non prende
0: l'ascensore.
1: Sono d'accordo.
0: Una volta io ho lavorato in un posto dove dovevo andare al 12° piano, andavo a piedi e facevo una sosta al 6°
1: Cosa c'era al 6°
0: Niente. Andavo a piedi.
1: Allora io volevo darvi dei consigli utili per evitare l'ascensore, o meglio l'ansia da ascensore, perché magari siete vittima di quelle situazioni lì. Tenere aperte le porte con il piede per qualcuno che poi all'ultimo momento prende le scale.
0: Succede, è vero. Tu sei lì, invece questo zact.
1: Entrare con una pizza enorme, gigantesca, bella, che profuma, e non riuscire a girare per premere il tasto del piano. Umiliazione pura.
0: Che imbarazzo.
1: Dici buongiorno a uno che ha appena detto buonasera?
0: Sì.
1: Buonasera, vabbè. Buongiorno.
0: Sì, questo ci sta.
1: Tentativo di battuta nell'ascensore, lo faccio sempre. Nessuno ride.
0: Nessuno ride.
1: Anzi, poi a quel punto si sente il motore dell'ascensore che soffre. Quello che appena sale dice: speriamo non si blocchi.
0: Mamma mia, non me lo dire.
1: Il bambino che ti fissa senza motivo e poi dice alla madre: mamma, questo signore è strano.
0: Ce n'è altre?
1: L'ultimo.
0: Cioè?
1: Silenzio totale.
0: Sì.
1: La base giù. Il tuo stomaco fa il verso di un cinghiale in amore.
0: No.

0: dire niente, eh? Non dire niente.
1: Anche perché non mi ricordo.
0: Possiamo... È un film molto intenso di 108 minuti. È un film americano. È un film molto bello, dove c'è insomma grande tensione, un cast pazzesco, Johnny La Lingua, Paolo Pasquale, l'incontro tra l'altro dove tutti attorno al tavolo.
1: Scusa, è quelli del Festival di Venezia?
0: No, non è quello. Prendono una decisione attorno al tavolo. Non voglio dirvi più nient'altro.
1: Alla fine si rompe. È criptica.
0: Ma perché fai così?
1: È criptica.
0: Perché? Ma perché devi dire le cose del film e la fine dei film?
1: Perché io lotto per la trasparenza.
0: Il patto, questa sera RSI La 1 alle 22:50.

0: Ragazzi, abbiamo finito.
1: È andata.
2: È finita, Johnny. È finita. Non è finito niente. Niente. Non è un interruttore che si spegne.
3: Il Club dei Cialtroni torna lunedì. Marco Di Gioia.
1: Herbert Cioffi.
3: Ciao.

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 19.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
3: Allora, per le previsioni del tempo per domani in tutto il paese, generalmente soleggiato con qualche cumulo in montagna, al mattino sul sottoceneri qualche banco di nuvolosità bassa, temperature minime al sud di 13 gradi, al nord tra 7 e 11, massima attorno ai 24. Per il traffico sulla 2 lunghi ritardi tra la galleria del Dosso di Taverne e la galleria di Grancia in direzione di Mendrisio, traffico congestionato sulla 2, anche tra Chiasso e la dogana di Brogede in direzione dell'Italia, sulla 2 al portale sud della galleria del San Gottardo code di 3 km tra Quinto e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna, anche al portale nord code di 3 km a partire da Bassen e attese di mezz'ora in direzione del Ticino, l'entrata di Erolo è chiusa verso la galleria mentre la corsia Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche tra Sant'Antonino e Catenaccio in direzione di Locarno e tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Informiamo che a partire da questa sera alle 17 la strada della Balcalanca tra Molina e Erbigo resterà aperta sia di giorno che di notte, regolata da semafori. Per quanto infine riguarda i cantieri, ricordiamo che la galleria del San Gottardo resterà chiusa durante la notte dalle 20 alle 5 del mattino.
0: 3 News.
1: Il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sull'assenza di un prezzo fisso per gli F-35 ha avuto l'effetto di una bomba. Eppure, nell'immediato nulla dovrebbe cambiare. Dal canto suo, l'ex ministra della difesa, Ahmed, intende rimanere in silenzio. Il fronte borghese, maggioritario in Parlamento, ha già detto che non vuole sapere di una commissione parlamentare d'inchiesta, mentre i Verdi spingono verso questa soluzione. Concorrenza in Svizzera. Il governo grigionese in corpore ha ricevuto oggi a Soglio in Val Bregaglia il consigliere federale Ignazio Cassis nell'ambito del regolare dialogo con il cantone dei Grigioni. L'incontro odierno è stato offuscato dal grave incidente di pullman avvenuto in Engadina, in cui ieri sera hanno perso la vita 5 persone e 40 sono rimaste ferite. Si legge così in una nota odierna. All'inizio dell'incontro si è osservato un minuto di silenzio per le vittime del tragico incidente. L'Iran sta organizzando un incontro tra i ministri degli esteri dell'Iraq e degli Stati Uniti arabi affacciati sul Golfo, che si terrà lunedì in Oman.
0: Rete 3 Sport.
4: Buonasera da Omar Meschal, partiamo dal ciclismo con la 19esima tappa della Vuelta vinta in solitaria a Peñas Blancas dopo i 19 km di ascesa finale dall'irlandese Dunbar. Enric Mas ha conservato agevolmente la maglia rossa e si avvicina alla sua prima vittoria in un grande giro. Prima della passerella domenicale di Granada, lo spagnolo domani nell'ascesa hors catégorie al Collado de l'Aguasil dovrà difendere 1 minuto e 37 secondi su Roglic, che da parte sua avrà disposizione altri 4 gran premi della montagna dell'ultimo tappone di questa edizione per attaccare Mas. Tennis US Open, nella notte si delinea la finale maschile. Da prima alle 21 in campo il numero 1 Zverev di fronte a Kachanov. Zverev che ambisce ad una terza finale consecutiva di Slam dopo la vittoria al Roland Garros e la sconfitta a Wimbledon. Nella notte invece il derby statunitense Tiafoe-Shelton, da parte loro mai approdati in una finale major. Il calcio svizzero piange Ralf Zlotsover, scomparso a 93 anni, ex presidente dello Young Boys da prima ed in seguito a capo sia della Swiss Football League che della federazione. Zlotsover ha segnato per decenni lo sviluppo del movimento calcistico elvetico. Il calcio italiano ora con la quarta giornata di Serie A che si apre stasera con Venezia-Fiorentina, squadre a caccia dei primi punti di questa stagione. In Germania il terzo turno si apre alle 20:30 con l'Unione Berlino di Lustrinelli in cerca della prima vittoria stagionale contro lo Schalke. Hockey su ghiaccio, a 4 giorni dall'inizio del campionato di National League, il Friburgo, campione svizzero dopo 2 vittorie d'entrata, ospita alle 19:45 i cechi del Pilsen per la terza giornata di Champions League. A Budapest l'atletica diventa spettacolo televisivo con l'apertura questa sera del nuovo formato biennale degli Ultimate Championships. Infine, agli europei di pallavolo, secondo impegno nel gruppo D per la Svizzera, opposta alle 19 ai padroni di casa della Romania.
0: Le fatine dei dischi

Yo, listen.

Ben trovati, bentornati. It's the Funk Shop, ricomincia una stagione nuova in mia compagnia. Io sono Bassi Maestro, ben trovati appunto e ben sintonizzati per una nuova stagione che parte oggi e ci accompagnerà nel corso di tutto l'anno. Il sabato dalle 18 alle 19 ci troviamo qui col Funk Shop, l'appuntamento dedicato agli amanti della black music, funk, soul, R&B, hip hop e jazz. Li suoniamo tutte le settimane, anche in replica poi il venerdì sera se ci state ascoltando in differita dalle 21. Abbiamo tantissime novità da recuperare da quest'estate e anche molte uscite che sono proprio capitate a ridosso della fine estate. Sul fine agosto sono usciti parecchi dischi, quindi abbiamo molto materiale da recuperare, però non ci perdiamo in troppe parole perché è uscito il nuovo album di Georgia Smith, è uscito da pochissimo, si chiama What Are The Odds, quali sono le probabilità in questa vita, forse in questo mondo o nella musica che fa lei, che rimane sempre un po' triste di sottofondo, ma con arrangiamenti che vanno verso sicuramente sempre più il pop, ma con tante influenze UK, c'è tanta garage, tanto two-step. Il primo singolo si chiama I Lied, You Lied, ve lo faccio ascoltare subito. Georgia Smith, prima novità oggi a The Funk Shop. Let's do it!

C'è un che di Little Things, pezzo del 2023, che mi piaceva tantissimo in questo nuovo primo singolo di Georgia Smith dal nuovo LP completamente prodotto dal suo collaboratore storico che si chiama P2J, produttore inglese appunto, che se la cava molto bene con queste sonorità un po' tra i synth elettronici e appunto tutta la wave inglese. C'è tanto garage, tante ritmiche intricate, però il sottofondo rimane sempre virato al pop, perché poi l'idea è quella chiaramente di arrivare nelle playlist importanti, e credo che con questo disco ci stia riuscendo molto molto bene. Una delle prime novità estive, ne è uscita un'altra molto interessante che funziona come lancio del repackaging per il 10° anniversario

garanzia vi faccio ascoltare questo inedito che si chiama Butterflies, appunto. Poi dopo ovviamente la ristampa del disco uscirà in tutte le versioni possibili e immaginabili. Intanto godiamoci questo inedito di Mac Miller, lo ricordiamo sempre volentieri qui a The Funk Shop. Questa è Butterflies, novità.

Ennesima operazione postuma che vede protagonista Mac Miller, Butterflies, nuovo singolo appunto coprodotto anche da Thundercat. L'album è già disponibile per il pre-order se volete ordinarvi il decimo anniversario di The Divine Feminine, con featuring importanti, perché ai tempi magari tanti nomi come quello di Anderson .Paak non erano così importanti, o anche Ty Dolla $ign, che iniziava proprio allora la carriera, adesso ovviamente è un nome gigante, quindi è anche un disco che si è un po' rivalutato nel tempo con i featuring. C'è anche Kendrick Lamar, c'è CeeLo Green sul disco, ma c'è anche soprattutto Ariana Grande, che fu una delle sue ex, forse la più discussa nella sua breve carriera di personaggio importante. Mac Miller, sempre piacevole riascoltarlo qui a Funk Shop. Le novità estive proseguono con un nuovo singolo che è uscito così un po' a caso per uno dei nostri favoriti, Mayer Hawthorne. Era un po' che non lo sentivamo con produzioni ufficiali e ha fatto un po' il colpaccio, è riuscito a firmare la colonna sonora ufficiale, questa appunto song che si chiama Ice Water, dalla serie animata Camp Snoopy, serie che ovviamente vede il famoso cane dei Peanuts come protagonista. E poi questa canzone è proprio ispirata al personaggio di Joe Cool, il personaggio in cui Snoopy sostanzialmente mette gli occhiali da sole. Novità anche per Mayer Hawthorne, questa è Ice Water at the Funk Shop.

0: perfetto per chiudere la stagione estiva. Da Lisbona, dal Portogallo, il suono super smooth di Jaff Funk, On The Beach. Non dimentichiamoci che abbiamo un jukebox nel basement. Andiamo a togliere la polvere e vediamo che pezzo Back In The Days suoniamo in questa prima puntata della nuova stagione di Funk Shop.
1: Rolling, Saturday night, take 8.
2: Here we go. 1, 2, 3, 4.

Abbiamo iniziato bene questa stagione di ricordi dal passato con il nostro jukebox che ci ha proposto Sam Cooke dal 1963, quindi brano antichissimo, Another Saturday Night, un successone anche in Inghilterra. Infatti un giovane Cat Stevens fu proprio ispirato dalle lyrics di questa canzone per poi avviare la propria carriera, quindi un brano molto importante, anche storicamente ha avuto un bel impatto come, diciamo, come contenuto, un po' atipico forse per il periodo storico in cui Sam Cooke dichiarava un po' la sua solitudine come individuo nell'industria musicale. A Funkshop parliamo di Sam Cooke anche perché è uscito il disco di eredi direttissime di questo grande artista, ovvero delle sorelle Womack, le Womack Sisters, che sono le figlie di Womack & Womack, duo popolarissimo di soul music degli anni 70 e primi 80, Cecil Womack e Linda Womack, che era figlia di Sam Cooke. Quindi Sam Cooke è praticamente il nonno di queste tre sorelle che hanno raccolto questa eredità incredibile. Loro sono a Los Angeles di base, hanno fatto un paio d'anni fa il primo album che non ha avuto un grandissimo successo, forse perché non era proprio a fuoco musicalmente. Invece questo nuovo disco uscito per Depton Records si chiama proprio come loro, The Womack Sisters, e ci riporta indietro col sound degli anni 60. Ascoltate qui If You Want Me at the Funk Shop.

0: vero classico qui a The Funk Shop, il Philly Sound dei Tramps dal 1975, dall'album The Legendary Zing Album. Questa era Rubber Band, molti se la ricordano perché è un campione abbastanza famoso. È stato reso famoso come campionamento proprio all'inizio di questo secolo, sul primo volume di Documentary di The Game, dove c'erano delle produzioni pazzesche, dei sample pazzeschi. C'era questo pezzo che si chiamava Hate It or Love It con 50 Cent, che faceva un po' da, diciamo, da controparte a The Game, pezzo, forse uno dei pezzi più importanti della loro discografia, che aveva proprio questo sample tagliato di dei Tramps. The Game sta tornando a far parlare di sé col terzo volume, ormai siamo arrivati al terzo volume di Documentary, che appunto segue, diciamo, continua la saga del primo fortunatissimo album, e in questo disco, come sempre, un po', anche se non è più, diciamo, un personaggio del momento, è riuscito a tirare in mezzo tantissimi featuring importanti, da nomi dell'R&B come Marsh Ambrosius, ma anche Leon Thomas, per parlare di nomi più recenti. Ci sono anche rapper importanti come Larry June, Lil Wayne, Black Thought, The Roots, Drake, che di solito non manca mai, compare addirittura Kanye West, e poi non poteva non reclutare il suo amico di vecchia data Snoop Dogg, che non poteva dirgli di no proprio in questo remake. Non si chiama più Hate It or Love It, si chiama Love It or Hate It, ma il sample è lo stesso. The Game, novità a The Funk Shop.
1: Yes sir. It's been a minute, but my nigga, we still in it, and we in it to win it.

nuova stagione di Funk Shop è cominciata in mia compagnia. Io sono Bassi Maestro, state ascoltando il programma che si occupa del meglio della black music, dal nuovo al vecchio. Andiamo a riscoprire anche classici del passato come questa produzione incredibile. Stephanie Mills alle vocals assieme a Teddy Pendergrass, due delle voci più belle di quel periodo, Two Hearts. Qua si parla dell'inizio degli anni 80, con una produzione e una firma eccellente, quella di James M. Toomey, uno dei produttori di livello più alto per la soul music proprio in quegli anni, primi anni 80. C'è un'altra artista che brillava in quegli anni, una delle mie voci preferite, si chiama Chaka Khan, e lei sta tornando con una serie di singoli che diciamo mi lasciano un po' perplesso, un po' così a metà, perché le canzoni funzionano, ma secondo me lei sta utilizzando una serie di tools attuali che non ne avrebbe bisogno. Insomma, non ha bisogno di usare l'autotune Chaka Khan, quindi non voglio ascoltarla con questi artefatti che secondo me le tolgono tutto il suo timbro classico, ma voglio riascoltare un suo brano storico che si chiama Through the Fire, popolarissimo anche perché campionato poi da Kanye West nel suo primo album, che è stato riproposto recentemente in The Color Show, un format su YouTube molto essenziale, dove gli artisti vanno e cantano i loro brani classici in modo molto molto minimal. L'ha fatto anche Chaka Khan e ci ripropone questa Through the Fire. La ascoltiamo subito live at the Funk Shop.

una critica durissima ai media, prima dei social media, all'inizio degli anni 90, questo gruppo che in realtà si chiamava Disposable Heroes of Hip Hop e ebbe una certa popolarità con questo singolo che si chiamava Television is the Drug of the Nation, ma in realtà non era proprio un pezzo rap al 100%. Ho capito solo qualche anno dopo che la delivery del leader di questo gruppo era più legata allo speech di gruppi come i Last Poets, e devo dire che forse non è più un brano attuale, ma si può capire proprio il contesto storico in cui nasceva questo tipo di produzione, una denuncia sociale un po' alla Jill Scott Heron, insomma. Comunque un brano che ha fatto un pezzo di storia, l'abbiamo riproposto oggi come Back in the Days qui a The Funk Shop, quasi in conclusione della nostra puntata di oggi. Però non vi preoccupate, perché appunto la nuova stagione è iniziata, quindi ci trovate qui tutti i sabati dalle 18 alle 19 e poi la replica del venerdì sera se ci avete perso il sabato dalle 21 ho deciso quest'anno di finire in bellezza ogni puntata con un classico di disco music. Andiamo a ripescare un brano ballatissimo negli anni 70, quando la disco music era dominava completamente il mercato discografico e i dance floor di tutto il mondo. È arrivata chiaramente anche da noi e ci sono dei gruppi più popolari e dei gruppi meno popolari che durante l'anno ovviamente andremo a riscoprire. Volevo però iniziare con un vero classico del genere, forse uno dei pezzi più iconici di quel periodo. Il brano era opera degli Chic, quindi Nile Rodgers ai comandi, questa era Le Freak. Con questa chiudiamo questa puntata di Funk Shop, ci sentiamo settimana prossima, sempre sabato dalle 18 alle 19 in compagnia di Bassi Maestro, che dice peace and I'm out. Buona serata a tutti, buon weekend, ciao.

Let that

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
1: Che hanno fatto la storia.
2: It's time for Mix Parade.
3: Che hanno fatto la storia. Buon sabato a tutti da DJ Sterchi. Ancora qua, ancora una volta, salutiamo naturalmente il proprietario di quest'ora radiofonica, Lorenz. Buone vacanze, Lorenz. E quindi ciao a tutti e benvenuti a una nuova caldissima puntata di Mix Parade su Rete 3. Oggi facciamo un salto temporale pazzesco. Andiamo direttamente nel 1981, esattamente 45 anni fa. Quindi parliamo un po' di quello che è successo. Prendiamo la macchina del tempo e ricordiamo che fu l'anno in cui IBM presentò il suo primo personal computer, cambiando per sempre le nostre vite. Negli Stati Uniti nasceva una rete televisiva che avrebbe rivoluzionato la musica, MTV. Proprio nell'81 questa azienda, la SSR, lanciava ufficialmente le prime trasmissioni sperimentali del teletext, portando l'informazione scritta direttamente sui nostri schermi televisivi. Erano le prime volte che vedevamo scritte le notizie, non c'era ancora il web. Nelle sale cinematografiche debuttava un archeologo destinato alla leggenda, Indiana Jones, con i predatori dell'arca perduta. Intanto per le strade spopolavano colori neon, gli scaldamuscoli e i capelli cotonati che avrebbero tenuto banco per questa moda anche discutibile per tutto il decennio. Attenzione, una piccola cosa politica: in Svizzera il 14 giugno di quell'anno popolo e cantoni approvavano in votazione federale l'articolo costituzionale sull'uguaglianza dei diritti tra uomo e donna. Ma soprattutto l'81 è stato un anno di canzoni strabilianti, capaci di ridefinire il pop degli anni 70, la new wave, il rock e anche la dance. Ecco a voi la classifica, i successi che hanno fatto ballare e sognare un'intera generazione. Let's go! Apriamo con i Rolling Stones. Loro, mattatori degli anni 60 e 70, tornavano alla grande negli anni 80. Questa è Start Me Up.

Never Stop, Rolling Stones. Stai ascoltando la Mix Parade dedicata al 1981, il Best Of. C'erano i Rolling Stones con DJ Sterky questo sabato pomeriggio, pubblicato nell'agosto dell'81 come singolo apripista del celebre album Tattoo You, originariamente concepito a metà degli anni 70 come un pezzo reggae dal titolo Never Stop, ma quante ne sappiamo, venne poi riarrangiato in chiave rock grazie al

della disco e del funk degli anni 70, anche loro, come Rolling Stones, si riaffacciano negli anni 80 con Let's Groove, scritto da Morris White e Wayne Wagon. Questo travolgente inno dance funk ha segnato il grande ritorno di questa band alle sonorità disco funk elettroniche dei primi anni 80, caratterizzato dall'uso pionieristico del talk box per alterare la voce nell'intro, che ascoltiamo subito. Eccolo qua, il talk box. Numero 3 nel Regno Unito, numero 3 anche nella Billboard Hot 100 e un fantastico numero 2 in Francia.

Io non lo so, a me vi è sempre la pelle. Io quando sento Franco Battiato, sarà che i miei genitori l'ascoltavano tantissimo, mi è sempre una pelle d'oca. E abbiamo fatto un salto nella grandissima musica d'autore italiana, anche sperimentale, centro di gravità permanente. L'81 vedeva l'uscita di un album destinato a cambiare la storia del pop italiano e non solo, la voce del padrone. L'autore è il maestro Franco Battiato, buonanima, cantautore e filosofo della musica, che ha insegnato a tanti a scrivere e a sperimentare, andare a toccare vari strumenti. E qui era insieme al suo violinista e compositore preferito, Giusto Pio, che ha dato vita a Centro di Gravità Permanente. Un testo apparentemente bizzarro, incomprensibile, che parla di gesuiti e contrabbandieri, ma che in realtà si ispira alle teorie di un filosofo mistico, Georges Gurdjieff. Adesso andiamo tutti a cercare informazioni su Georges Gurdjieff, un successo d'oro che ha venduto tantissimo anche in Francia, ma restiamo in orbita sperimentale, ci spostiamo oltreoceano, dai Talking Heads, storica band d'avanguardia americana, nasce una costola pazzesca chiamata Tom Tom Club, fondata dalla bassista Tina Weymouth e dal batterista Chris Franz, che oltre a suonare insieme sono anche moglie e marito nella vita reale. Boh, adesso non so se a oggi è ancora così, ma chi se ne frega, nell'81 era così. La loro Genius of Love è un pezzo funk rap irresistibile. Eh sì. Ecco perché ce l'ascoltiamo ancora. Diventato uno dei brani più campionati e scopiazzati della storia della musica di tutto il mondo. Eccoli qua, Tom Tom Club, nella Mix Parade.

0: sono gli Psychedelic First nella Mix Parade di oggi con DJ Sterky. È un gruppo capitanato dalla voce graffiante del cantante Richard Butler. Arrivano da Londra e incarnano perfettamente la new wave barra post-punk britannica. La loro Pretty in Pink è diventata così iconica da ispirare qualche anno dopo, nell'86, l'omonimo film cult per adolescenti del regista americano John Hughes. Un classico alternativo che scalò le classifiche indie e divenne ovviamente un manifesto generazionale. Torniamo ora in Italia con una poesia in musica che fa venire la pelle d'oca. La Mix Parade ci dà questo, quando c'è il best of di un anno come l'81, 45 anni fa, la pelle d'oca è all'ordine del giorno. Il grandissimo Fabrizio De André, insieme al collega e paroliere Massimo Bubola, firma Fiume Sand Creek, contenuta nel celebre album L'Indiano. La canzone racconta con gli occhi puri di un bambino il terribile massacro di Sand Creek nel 1864, perpetrato ai danni della tribù Cheyenne degli Arapaho, un capolavoro.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo.

Sì, sono proprio loro, i Men at Work. Abbiamo fatto un salto da una parte all'altra del pianeta, perché prima eravamo da Fabrizio De André in Italia, adesso siamo dall'altra parte del pianeta. Abbiamo incontrato i Men at Work, storica band australiana originaria di Melbourne, un brano questo indimenticabile, soprattutto per quel famoso assolo di sassofono, quello di Craig Hamm. Qui con ironia è un ritmo reggae pop travolgente, affronta il tema della paranoia, dell'isolamento sociale. Numero 10 dei singoli più venduti in Italia, scalando successivamente anche la vetta della classifica americana, ma l'anno dopo, nell'82. E ora spazio a una vera e propria icona di stile, moda e provocazione. La magnetica modella e cantante giamaicana Grace Jones, con la sua Pull Up to the Bumper, ha scatenato le piste da ballo in tutto il mondo e fatto arrossire più di un ascoltatore e ascoltatrice per via dei suoi doppi sensi piuttosto espliciti, volando dritta al 12° posto delle classifiche inglesi. Dove arriva Grace Jones, arriva eleganza e sensualità sulle frequenze.

Il 1981 in Italia è stato anche l'anno di una biondissima e sfrontata regina del pop, Donatella! Donatella Rettore, con il suo pezzo a ritmo ska, intitolato semplicemente Donatella. Questa scatenata ragazza veneta ha conquistato il terzo posto in classifica in Italia, si è portato a casa la vittoria assoluta al Festival Bar di quell'anno lì. Impossibile non cantarla. Vogliamo adesso nel Regno Unito per ascoltare quello che è stato il debutto di un'altra giovanissima ragazza che diventerà una delle regine indiscusse del synth pop per tutti gli anni 80, Kim Wilde. Scritta per lei dal fratello Ricky Wilde e dal papà Marty Wilde, Kids in America è diventato un inno generazionale pazzesco, capace di conquistare il quinto posto della classifica dei singoli proprio qui in Svizzera, quell'anno, che è l'anno della Mix Parade di oggi. Con DJ Sterky. City Synth.

on Road Again. Questa è la Mix Parade con DJ Sterky. A proposito di Svizzera, al nono posto dei singoli più venduti nel nostro paese, in quel 1981 che stiamo analizzando oggi, che stiamo vivisezionando musicalmente parlando, c'è, che bella parola, bravo Sterky, c'era un pezzo travolgente, quello che abbiamo sentito dei Barrabbas. Ma chi se li ricordava i Barrabbas? Eppure sta roba funzionava di brutto nei club. Erano una band spagnola fantastica che univa jazz, funk e disco music, poi fondendo percussioni latine, ovviamente chitarre rock e sintetizzatori. Erano guidati dal batterista e produttore Fernando Arbex, che ha scritto questa trascinante On the Road Again, che ovviamente non c'entra nulla con il brano blues dei Can't Hit, rifatto poi da Rockets, tutta un'altra roba. Torniamo in Italia con il rock progressive della PFM, ovvero la premiata Forneria Marconi, una delle band italiane più famose all'estero anche, guidati dall'energia travolgente del batterista e cantante Franz Di Cioccio e dal bassista Patrick Divas. Nel 1981 lanciavano Chi ha paura della notte, un brano decisamente più rock e diretto rispetto al loro passato, diventato un cavallo di battaglia per i loro concerti e per tutti i nostri karaoke meravigliosi. E anche per qualche DJ set anni 80, perché questa è carica, questa è bella carica.

0: Ghost Town. Sono gli Specials. E con loro chiudiamo la nostra classifica, la nostra mix parade, con questa pura atmosfera e impegno sociale da Coventry. Sono arrivati gli Specials, band simbolo del genere two-tone ska britannico guidata dal tastierista Jerry Dummers. La loro Ghost Town descriveva perfettamente quella che era la tensione in quegli anni lì in Inghilterra, la disoccupazione, l'aria pesante che si respirava in quell'isola in quegli anni. Un brano cupo ma straordinario, volato dritto al primo posto nel Regno Unito. E con le atmosfere ipnotiche e impegnate degli Specials si chiude questa nostra incredibile carrellata nel 1981. Che viaggio, ragazzi, tra sintetizzatori pionieristici, chitarre graffianti e tanto altro. Il 1981 ci ha regalato una colonna sonora che a distanza di ben 45 anni suona ancora abbastanza fresca, potente e incredibilmente attuale. Quindi grazie per essere stati con noi in questa puntata speciale di Mix Parade su Rete 3 con DJ Sterchi. Ci risentiremo la prossima settimana, naturalmente sempre su queste frequenze. Buona estate o buona fine estate. Ciao.
1: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: perpendiculare.
1: Perpendiculare?
0: Non ho detto parolacce, non lo fare tu. Pandiculare, una cosa che abbiamo imparato insieme in occasione di una puntata di Parzialmente Scremato, tanto tempo fa.
1: Anch'io?
0: No, non c'eri tu, ancora non c'eri. Pandiculare, cosa vuol dire secondo te pandiculare?
1: Quando due rette corrono perfettamente
0: perfettamente parallele.
1: No, perpendiculare.
0: No.
1: Non c'entra?
0: No, non c'entra.
1: Pandiculare, che sei simile a un panda?
0: No, neanche.
1: Preparate le maschere, mi raccomando.
0: Preparate anche la pianificazione con le vostre assenze, prendetevi i giorni di vacanza, lo ripetiamo.
1: Dal 12 di febbraio al 17 febbraio 2026, Ramadan, tutti in tendina e sulle mani.
2: Mi state dicendo che non ho dormito 7 ore, ma ho dormito 7 mesi.
0: Iniziate a carburare benzina per il corpo, gli arriva giù roba dopo una notte di digiuno e dice: oh, to che succede? Perché quando ci sdraiamo sulla schiena, sul letto, la pancia si appiattisce.
1: Sì.
0: E quindi riesci a chiudere il bottone, poi ti alzi e srotoli via tutto.
1: Perché mi guardi la pancia mentre mi dici queste cose?

0: Il radiogiornale.
1: Radiogiornale della mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Gli Houthi stringono la morsa sul Mar Rosso dopo Hormuz, crisi su una delle rotte energetiche più strategiche al mondo. Proseguono gli accertamenti sulle cause del gravissimo incidente del pullman in Engadina, dove sono morte 5 persone. Pizzo Cengalo, nessun ricorso contro le assoluzioni, la sentenza presto definitiva. Il caldo estremo non è più solo estivo, episodi sempre più frequenti anche in primavera e autunno, avverte la NASA. RG24, sabato 12 settembre, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Apriamo l'edizione con il Medio Oriente. In Yemen gli Houthi hanno completato una sorprendente avanzata territoriale, arrivando a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo e cruciale anche per le esportazioni di petrolio saudita attraverso il Mar Rosso. La situazione è ormai incandescente, lo Yemen è diventato uno dei nuovi fulcri della guerra regionale esplosa dopo gli attacchi israelo-americani contro l'Iran, che da anni sostiene appunto gli Houthi. Sentiamo la cronaca con Naima Chicherio.
2: Tra gli ultimi più importanti aggiornamenti ci sono i nuovi raid aerei dell'Arabia Saudita, oltre 60 in 24 ore, che ha bombardato anche l'aeroporto di Mocha, città strategica sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è appunto stata conquistata dagli Houthi. Riyadh, che sostiene l'altro Yemen, quello situato ad est e controllato da un governo riconosciuto a livello internazionale, sta cercando di arrestare l'avanzata dei cosiddetti ribelli, che nelle ultime ore hanno strappato alle forze governative anche altre località sullo stretto come Dubab o ancora le isole di Mayun e di Anish. Sono tutte postazioni molto importanti e ci sono immagini di Houthi che si dispiegano lungo la costa, dove potranno, se lo vorranno, lanciare altre operazioni. Oltre ad aver ampliato il loro territorio, hanno anche fatto dei prigionieri di diverse nazionalità, non sappiamo ancora quali, e messo le mani su arsenali governativi. Questi sono i primi risultati, i primi successi di un'offensiva su vasta scala che è iniziata la settimana scorsa e che ha già fatto, secondo fonti locali, anche centinaia di morti e almeno 20.000 sfollati.
1: Torniamo ora sul grave incidente di ieri sera a Sousse in Engadina, costato la vita a 5 persone e nel quale altre 40 sono rimaste ferite, 3 in modo grave. Mentre proseguono gli accertamenti sulle cause dello schianto, la giornata di ieri è stata soprattutto di cordoglio. Per gli ultimi aggiornamenti troviamo a Coira Stefano Barbusca.
3: È stata soprattutto la giornata del dolore e del cordoglio, sia nei Grigioni sia nel paese delle vittime. Nel pomeriggio, durante l'incontro che si è svolto a Soglio in Val Bregaglia, con un minuto di silenzio il consigliere federale Ignazio Cassis e il governo grigionese hanno ricordato le 5 persone scomparse ed espresso la propria vicinanza ai loro familiari. La comitiva dei Paesi Bassi, ha ricordato il presidente dell'esecutivo retico Martin Bühler, era in viaggio verso l'Austria dopo aver trascorso una giornata sul trenino rosso del Bernina. Nei Paesi Bassi intanto re Willem Alexander e la regina Maxima si sono detti sconvolti dalla tragedia in un post pubblicato su Instagram. Per quanto riguarda le cause del tragico incidente, la polizia cantonale dei Grigioni per ora non si sbilancia. Nel comunicato stampa diffuso oggi si limita a sottolineare che sta indagando sull'accaduto insieme alla procura. Non ci sarebbero, secondo quanto emerso finora, altri veicoli coinvolti. Per capire cosa è successo potrebbe essere cruciale la testimonianza dell'autista. Secondo quanto dichiarato dalla moglie ad alcuni siti internet dei Paesi Bassi, l'uomo guidava spesso in Engadina e conosceva molto bene il percorso. Il conducente, ha aggiunto la donna, è uscito praticamente illeso dal pullman, ma è distrutto dal punto di vista psicologico.
1: Rimaniamo nei Grigioni perché sul caso della frana del Pizzo Cengalo la sentenza sembra destinata a diventare definitiva. I familiari delle 8 vittime del 2017 hanno deciso di non ricorrere contro l'assoluzione dei 5 imputati pronunciata nei giorni scorsi a Pontresina. Anche il Ministero Pubblico grigionese rinuncia all'appello, l'avvocato delle famiglie chiederà però una motivazione scritta della sentenza per quanto riguarda i 2 collaboratori dell'ufficio cantonale per le foreste e i pericoli naturali. Ricordiamo, nella frana del 23 agosto 2017 morirono 4 tedeschi, 2 austriaci e 2 svizzeri. In Ucraina due persone sono rimaste uccise a Kiev nei pressi di due stazioni di servizio colpite da droni russi Shahed a propulsione a getto. Si tratta di una nuova versione più veloce e più difficile da intercettare, che rende ancora più complessa la difesa delle aree urbane. Resta intanto molto grave la situazione nel Donbass, dove le forze ucraine continuano a difendere le ultime grandi aree sotto il loro controllo. In redazione Pierre Ogrebeck.
0: A Kramatorsk e Slovyansk non si può più vivere. Ora lo ammette anche la polizia della regione. I civili, quelli rimasti, è meglio che abbandonino questi ultimi due centri urbani rimasti sotto controllo ucraino nel Donbass. Un Donbass che il presidente Zelensky vuole difendere a tutti i costi, ma che viene progressivamente distrutto dalle bombe plananti e dai droni lanciati dall'esercito russo. In alcune zone delle due città sono già iniziate le evacuazioni forzate per le famiglie con bambini. A Kramatorsk, sede il governo della provincia di Donetsk, che ha annunciato la sospensione di alcuni servizi amministrativi, chiuso l'ufficio passaporti e quello dello stato civile. Ogni giorno piovono le pesanti bombe plananti russe che possono pesare da 250 kg fino ad una tonnellata e mezzo, temutissime. I centri cittadini sono ormai sfigurati. Via terra i soldati russi continuano ad avanzare molto lentamente ma costantemente, accettando perdite elevatissime tra i propri ranghi. L'Ucraina ha costruito in questa zona una linea di difesa importantissima. Se la Russia la superasse, avrebbe strada spianata per una ulteriore importante avanzata verso ovest.
1: E prima della pagina sportiva, le ondate di caldo non riguarderanno più soltanto l'estate. Uno studio guidato dalla NASA, basato su 45 anni di dati globali, mostra che gli episodi di caldo estremo, oltre ad essere sempre più frequenti, si stanno estendendo sempre più anche alla primavera e all'autunno. E gli effetti sulla salute sono già molto concreti. In Inghilterra, afferma il Servizio Sanitario Nazionale, le 5 ondate di calore di quest'estate hanno coinciso con una pressione record sul servizio sanitario. Tra giugno e agosto più di 7 milioni di persone si sono rivolte ai pronto soccorso, mentre sono aumentate anche le chiamate alle ambulanze e al servizio sanitario telefonico. Il quadro osservato dai ricercatori è quello atteso in un clima che continua a riscaldarsi. Più aumenta la temperatura globale, alimentata dalle emissioni prodotte dall'uso di carbone, petrolio e gas, più la stagione del caldo estremo tende ad allungarsi oltre i tradizionali mesi estivi, producendo per l'appunto anomalie stagionali. RG24, ora le notizie sportive con Omar Meshal.
4: Sì, ben ritrovati. Partiamo dal calcio di Challenge League, dove scappa lo Stade Lausanne, che ha battuto 4-0 il Ville e si porta più 5 in vetta sul Yverdon, sconfitto 2-0 a Rapperswil. La quarta giornata di Serie A invece si è aperta con i primi 3 punti della Fiorentina, 4-2 sul campo di un Venezia sempre fermo al palo. Nella terza giornata di Bundesliga invece è arrivata un'amara sconfitta casalinga, 3-1 dell'Union Berlino di Mauro Lustrinelli contro il neopromosso Schalke. Union allora fermo ad un punto in 3 partite. Hockey su ghiaccio con la Champions League e la prima sconfitta per il Friburgo, battuto in casa 4-2 dal Pilsen. Per il ciclismo la maglia rossa Henrik Maas è ad una sola tappa, quella odierna prima della passerella domenicale di Granada, dalla sua prima vittoria in un grande giro. 20ª tappa della Vuelta, lunga 187 km e 5 Gran Premi della montagna. Fuori categoria l'ascesa finale al Collado dell'Alguacil. A 2 settimane dal mondiale canadese di Montreal, il duplice campione olimpico Remco Evenepoel si è intanto imposto brillantemente nel Gran Premio del Quebec, battendo allo sprint a 2 l'italiano Ciccone e staccando chiaramente altri favoriti come Sexas, Del Toro e Pitcock. Atletica con gli Ultimate Championships di Budapest, squalificato Josephs per partenza falsa nei 110 ostacoli vinti dallo statunitense Tarpin 12.94. Avanti invece alla finale odierna tutte e tre le elvetiche degli 800, Verro, Rosamiglia e Van Cardo. I 5.000 sono andati al norvegese Ingebrigtsen, mentre Duplantis ha fatto sua il concorso dell'asta con la misura di 6.20, fallendo il tentativo a 6.32 di battere il record del mondo. Infine, agli europei di pallavolo, seconda sconfitta nel gruppo D per la Svizzera, 3-1 dai padroni di casa della Romania.
1: E prima di chiudere, uno sguardo alle previsioni per oggi, sabato 12 settembre. In tutto il paese per lo più soleggiato, con possibili coperture già nel pomeriggio, soprattutto in montagna. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1, ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e Igor Valli in regia vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
5: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.